0: Checo, you're ready?
1: Non sento, non esco, non è, adesso esco.
2: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody. Are you ready for this? Are you ready? Tell me, are you ready? Tutto intriso di buona musica, intriso.
1: Deve essere la dieta a base di gallette che mi sta facendo parlare così.
4: Abbiate pazienza.

praticamente una mazza della vita. Ho detto un sacco di volte rispetto al video, rispetto anche all'interpretazione del video. Era il periodo in cui si usavano poi queste giacche lunghe, tipo il corvo, tipo il famoso film con Brandon Lee. E poi aveva le spalline, la faccia da culo, un po' come la tua, Dennis Jack, che è stata però coperta opportunamente dai LED, salvo due che mi sono partiti. Uno è andato, l'altro mi sta andando. Ma raccontiamo una cosa importante su Nightcrawlers. Cosa raccontiamo di importante? Che la traccia cantata da John Reid sul CD originale, citata come traccia di John Reid. Vabbè, andiamo avanti, che arriva, eccolo, Double D, l'uomo della fruscia, con noi in questo Mastercheck 90, People Get Up dal 92. Dirige l'orchestra quell'uomo là, senza un LED e con un altro abbastanza spento, che risponde al nome del

0: Jacob Batgull.
1: Cazzo, algerino.
0: Stacca. Everything but the girl in Masterchef 90 con Missing. Con Missing del 95. Daniels, Jack, lo sapevi che di questa traccia esiste una versione cantata da Iodo? Io ho fatto finta di non ricordarlo in anni e anni di Masterchef, però mi ricordo di sti 3-4 forse, un po' panza un po' muscolo, che la cantavano, i No Mercy. Te la ricordi?

guarda che... Grazie, grazie, grazie per aver rimembrato con noi questa cosa. Rimembrato con noi. Vedi la panna di soia che effetto mi fa. Oh, andiamo avanti senza mai fermarci. Anzi, no, fermiamoci a fare un'ode a questo cantante da matrimoni che una volta invece è stato. Una volta invece è stato un grandissimo cantante internazionale che poi a un certo punto ha detto: pronte, sono finito la soldo.

0: vabbè.
1: Blast featuring BDC con Crazy Man dal 94. Io già mi immagino oggi che li fanno cantare in versione napoletana in matrimonio.
0: Un uomo pazzo che non crede nell'amore, no no. E l'abbiamo, se

0: Tony di Bart con Do It. Io ho sempre avuto chiarissime cognizioni di causa sulla sua provenienza. Ho sbagliato quelle 42 volte su 41 rispetto al nome, origine e tutto quanto, però forse qualcosina l'ho azzeccata. In ogni caso, il pezzo del 94 è il vero nome di Tony di Bart, è Antonio Carmine de Bartolomeo, che voi immaginate se avessero presentato su un palco tipo festival, roba. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo al Festival Bar del 94. Sul palco del Festival Bar questa notte con Do It, Antonio Carmine di Bartolomeo. Tu!
1: Meglio Tony di Bart.
0: In ogni caso Tony di Bart è di Sluth,
1: in Inghilterra, che qui è per questo che non me lo ricordo, perché ogni volta avrei dovuto fare dei bagni pazzeschi a tutti quelli che mi circondano, perché anche lui secondo me era abbastanza, come dire, in imbarazzo rispetto al luogo di provenienza al citarlo, perché Tony, anzi Antonio Carmine, dove cazzo sei? Di Sluth. Vabbè, adesso arrivano gli Smoke City con Mr. Gorgeous e Miss Courageous.

0: occupiamo principalmente, che poi sono i 90, un po' di roba anche un po' alternative, che poi è diventata commerciale, perché come sapete già più volte detto, tutto quello che poi ad un certo punto veniva passato molto in disco veniva passato di conseguenza parecchio in radio, funzionava così prima. Invece oggi basta fare due cazzate su YouTube,
1: il figo lo so,
0: e magari in radio non li passiamo nemmeno per vergogna. Green Velvet con La La Land, che aveva già avuto in ogni caso un grande successo nel mondo techno tech house come Cashmere. Poi, oltre a Green Velvet, ha utilizzato anche altri pseudonimi, ve ne cito alcuni come Half Pint, molto molto figo, Current Stone, e voi potreste immaginarvi magari qualcos'altro di molto figo in quanto pseudonimo. Gino Vittori! Nene, sembra un partecipante di Ok Pizza, giusto, cazzo. E adesso è arrivato il momento di mettere una cosa bella che mi è piaciuta. Quando me l'ha proposta Dennis Jack sta cosa qua? Me l'ha proposta più o meno così.
2: Ora!
0: Che invece dovrebbe essere...
2: Mettiamo un pezzo recente, ma che sia un rifacimento degli anni 90.
0: Usiamo anche noi questa moda di proporre i rifacimenti in chiave moderna della musica anni 90. Tanti DJ si sono cimentati con il riproporre canzoni molto famose nel passato, a volte ci sono riusciti molto bene, a volte hanno fatto delle schifezze che la metà basta. In questo caso, per esempio, è decisamente molto molto bella la versione del 2016 di The Rhythm of the Night del nostro Fred Legrand.
3: Masterchef 90
4: present

0: traccia di Corona del 94, come detto, ma con la voce originale.
1: Con la voce originale, quindi non è la cover.
0: Non è una cover. E tra l'altro non è neanche di Corona ma di Jenny B, e quindi vabbè.
1: Remix Today, mi piace questo. Io sul Remix Today ci prendiamo una piccola promo pausa. Okay. E torniamo fra molto con un po' di bella musica. Torneremo col solito pezzettino un po' di
0: che in questo caso sarà di Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, a fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

Can't Get You Out of My Head dal 2001, numero 1 in 40 nazioni, 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, rifatta lei, sì anche, da artisti importanti la traccia, tra cui Coldplay, U2, Garbage, Prince, Shalpi. Dai, dai, già me lo immagino con la sciarpettina. Ditemi che si è sparato dopo. Perché mi intende? Vado via. No, no, no. Secondo te posso avere la forza di andare avanti adesso? Andiamo. Eric, ma è andata anche. Sto morendo di scialpite. Andiamo con Ace of Base, All That She Wants dal 92.

0: carico di stranezze.
1: Che poi nel mondo latino cos'è che odio in assoluto? Cosa odio nel senso proprio più assoluto, assoluto? La salsa, la baciata e il... merengue! Io credo che l'abbiamo anche messa in una serata dove abbiamo fatto noi... I Like to Move It dal 93 e adesso arriva, eccola qua, arriva Wakefield con Saturday Night dal 93.

0: Freddie Mercury, Living on My Own dal 92, adesso arrivano.
1: Adesso da Freddie Mercury passiamo ai Bliss Team.
2: La voce uguale.
0: Dopo Freddie Mercury arriva un po' di roba italiana, DWA. No, DWA non c'entra un cazzo perché Bliss Corporation. Hai ragione.
2: Ma poi se vai a caso? Se vai a caso, una fila.
1: Va bene.
3: Da capo.
0: Dopo Freddie Mercury, il momento della famosa Bliss Corporation, l'ho detta al volo, ricordo perfettamente quante cose abbiamo fatto a Torino, fra Torino e Mantova, quelli della Bliss, dove c'era il ancora mignolo, piccolo, com'è che si chiama il faccio di cazzo?
1: Oh. Su faccio di cazzo magari bippa.
0: Ok. Bliss Team, People Have the dal 90, Master Check 90.

0: Two brothers. Two brothers on the fourth floor con Never Alone. Fourth floor, la forfora, quella che ti manca, Dennis Jack, perché se togli la maschera il cappello e non c'è più, c'è soltanto questa tenda. Adesso ascoltiamo un mashup, in questo caso di 5 pezzi, super mixato da Dennis Jack. Qualche volta saranno 5, qualche volta saranno 6, perché come al solito fai un po' come cazzo ti pare, va bene, ma in questo caso ne ascolteremo 5, una dopo l'altra, una dentro l'altra, un'orgia di dance 90, così poi dopo nel disannuncio e nei saluti ve le presento anche le tracce, e quindi ascoltiamo mashup di Dennis Jack e Masterchef 90.
1: Masterchef 90
2: presents The Mega Mashup of the Week.

0: Gudan. Two Unlimited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside e Prezioso con Get On Up. E il mashup di questo giro, di questa volta, con Dennis Jack. Va bene, sta puntata finisce qua. Vi ricordo che per tutte le info booking potete scriverci a cecocorvascia77@gmail.com o semplicemente visitare la nostra page, fanpage Mastercheck 90, così come l'ho detto, col 90 numero. Grazie a Dennis Jack, grazie anche ovviamente alla mia splendida ugola. L'appuntamento, ho esagerato? Pecore, pecore. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!
1: Mastercheck 90 Mastercheck con Cecco Corvasce e Daniels Jack.

0: Check this out.
1: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. Then he's picked up your scent.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Sempre più.
2: Eccoci!
3: Radio Studio.
2: Ci siamo?
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea. Ci siamo, signori, si parte.
3: 6-9, siamo qui.
2: Sì, sì.
3: Sei su Radio Studio.
2: Ed eccoci, signori, buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Ugo Palmisano per voi, lunedì 7 settembre, andiamo. Si riparte, nuova settimana. Si vola alto, signori. Domenico, buongiorno. 338 14 11 001, Simo da Verona, Roby da Lugagnano, Ale da Fiumicino. Oggi andiamo in terapia, eh? Oggi abbiamo terapia. Tempo che si scaldi WhatsApp e arrivano, lo sapete, vero?

the world. Demis da Canneto, buongiorno. Abbiamo l'Ors. We fly so high, we fly in high. Signori, è lunedì 7 settembre, 5:44, tutto live. Si riparte con una nuova settimana, la settimana settembrina. Yeah, that's the way I gotta go. When everybody singing my mo and mo, picking up the record in a record store. Hollywood, Hollywood on the red. Hollywood, Hollywood. Jamming, party people.

0: Ed eccoci! Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Lunedì 7 settembre, le 5.45 in questo momento inizia una nuova settimana con l'Andrea Catavolo Show e questo è l'anteprima. Oggi avremo la solita mezz'oretta nostra che serve per risvegliarci, soprattutto il lunedì mattina, ragazzi, per ridarci lo sprint per affrontare bene non solo la giornata ma tutta la settimana. Poi avremo tre momenti che non avete sentito in replica neanche sabato e domenica, cioè quello che è successo venerdì, quindi preparatevi. E poi dalle 7 alle 9, come ben sapete, con Andrea Catavoli e Achille Ferrari qui nello studio centrale, io poi mi sposto nel mio acquario di fronte a loro. Allora, i presupposti ci sono tutti, io direi di iniziare pure. 338 14 11 001 e andiamo, si parte. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Sul volume. Andiamo. 338 14 11 001. Adesso arrivano tutti insieme, Deve scaldare la macchinetta di WhatsApp. È come quella del caffè, devi andare in ebollizione. Andiamo.

scaldando, sta per uscire il caffè, occhio. Siamo partiti con Buongiorno, mi sembra giusto. Certo che c'è la sigla del lunedì. Oh, attenzione, abbiamo una doppia degli snap. Oh, là. Buongiorno.

0: bonjour.
1: Signori, prezioso Marvin. Adesso invece avremo una bella doppia degli Snap, ragazzi. Eccola in arrivo la prima. Signori, 1990, dove tutto ebbe inizio. Arrivano gli Snap con The Power e poi Pelle d'Oca, ragazzi, preparatevi.

Ah sì sì, Fabio Rapozzaglio, ti ricordi? È arrivato adrenalina, sarebbe arrivato un quarto d'ora fa, però ben arrivato Dario. Signori, giù adrenalina, perché adesso entriamo nella storia, 1992. Mamma mia, signori, mamma mia! Sul volume! Quando si poteva sognare, quando tutto era possibile, quando non c'erano i cellulari, quando si volava.

Abbiamo Ciccio, Domenico e Mahmood, il trio dall'aeroporto di Linate, Ricchi da Piantirose, Bad El Bergamasco, il Vieta da Parma, tutti in carrozza. 338 14 11 001, il Boccia.

ride anche il lunedì, eh sì, eh. Stefano Pirichino, buongiorno. Attenzione, salutiamo la doppietta degli Snap. E andiamo in terapia con Ramirez, che dite? Siete pronti ad andare in terapia? Laura da Bobarno, sei pronta ad andare in terapia con Ramirez? E andiamo in terapia con Ramirez! Si spinge!

0: è arrivato lo splendido, hai finito di sbocciare? È arrivata anche Dora da Senigallia, ciao Dora. Terapia!
1: Hai legutato! Bueno, tota!
0: Carlo Antonio Di Andrea, direzione Ventimiglia.
1: È quello che tiene.
0: È arrivato anche Dario D'Ariva e la Luisella.

0: Vabbè. È così che ci svegliamo il lunedì mattina, eh? Abbiamo Angelone, il camionista di Ferrara. Buon lavoro, Angelone.
1: Terapia!
0: è arrivato Cristian da Belgioioso. Mi ricorda qualcosa il Belgioioso. La roba buona.

occhio, salutiamo Ramirez. E continuiamo, eh. Arrivano i Brooklyn Bounce. Questo è Club Bizarre. Gli è arrivato anche Picchio. E Giulietto da Garniga. O da Garniga, chiedo scusa. Ah, voi là, buongiorno da Dublino. Voi là, tramite l'app, vedete? Ci potete seguire ovunque. DJ Speak of Freak Dance Maniacs. This is the one to remember. Giuseppe da caso, lì sul volume. Raffa e Stefi da Mondaino.

0: e il bastone carota.
1: È arrivato Marco Pilo, operatore ecologico. È arrivata anche Dama.
0: Arriva la bomba. We can be free.
1: Compleanno di Mickey Mix, auguri. Siamo Marco e Netturbino da Villafranca, buon lavoro Marco.

0: Roberto da Como, mi sembra che ti sento in anticipo. Sì, parto sempre prima delle 6, Roberto, sì. Salutiamo Roberto da Como. Graziano da Cerea, grande Graziano. Ma lui è nuovo, ecco perché. Roberto da Como è un nuovo ascoltatore, vedi? Sì, parto sempre 5.40, 5.42 Roberto. È arrivata la Mary e adesso arriva la signorina che ci piace tanto, signori, occhio. E non è ancora finita. Alziamo il livello. Alziamo il volume. Marco, il bus driver di Pescara, buongiorno.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.

Occhio che ci riparla ancora la signorina. Gli è arrivato Hiroshi da Tollo. Anche Maer. Ascolta Maer, ascolta la signorina.

è arrivato Alessandro, il fornaio da Carpeneto. Non è ancora finita, signori. Ne abbiamo ancora una, arriva il Panda e poi la nostra siglona del lunedì. Ornella da Bobardo, buongiorno. Siamo per salutare i Rhythmic Gangsta. Questo è The Crowd Song. E adesso in arrivo c'è il Panda, signori, con My Dimension. Dato è arrivato Massimo da Comacchio. Si vola col Panda. Sul volume, 3 minuti e 36 di pura goduria. Franco da Cervia, sul volume.

Signori, è arrivato Cavallo Pazzo. Ah, vuole un caffè doppio, Cavallo Pazzo. Mettiti in coda allora. Oh, Biffino, chef da Sulbiate, buongiorno.

turn my dimension. Robert da Milano, ben arrivato. Forza a tutti dentro. Massimiliano e Roberta dalla bis.

Lucchino, il contadino da Ravenna, ben arrivato. Occhio signori, tra un minuto c'è il siglone del lunedì. Signori, è arrivato agosto, mi sembra giusto. No, Gabriele da Piattelli si è fatto la battuta da solo. Buongiorno da Pool, Gabriele. Ormai

0: sei dei nostri. Grande Gabri, è arrivata anche Ivana da Tavoletto. Gioca d'Arcore, vedi? Un mese di ferie si è fatto, oggi si riprende. Ah bello, oh, te tocca lavorare ora, eh. Qualcuno dice perché Pool, Gabriele? Perché di cognome fa Piattelli? Oppure il paese Piattelli? E il piattello è il tiro al piattello, no? Per chi non l'aveva ancora capito. Signori, sigla!
1: Il corpo che si muove è magia, è semplice follia, seguire adesso il ritmo che picchia dentro il cuore è magia.
0: Sul volume con Ellen, la nostra canzone personalizzata.

stacco! Stacco! Elio da Calvagese, ciao Elvio! Ciao Elio! E Daitan non è uscito l'altra sera, è rimasto nell'ufficio. Dai che si vola!

poi là abbiamo Angelo da Manopoli. La sigla che apre ufficialmente la settimana. Vai, Ellen.

0: Attenzione.
1: Attenzione. Concentrazione.
0: Studio Più.
1: Studio Più. The Dance Station. Attenzione. Concentrazione. Studio Più. The Dance Station.
0: È arrivata anche Rita da Roncadelle e apri da Suzzara. Operatore ecologico, buon lavoro. Fino alla fine, Elena, andiamo.
1: Attenzione.

0: Danilo da Roncadelle, Peppe da Trento, buongiorno. Eccoci qua con Ellen, abbiamo aperto ufficialmente la settimana, buon lunedì, inizio di settimana a tutti. Le nostre cannonate, il nostro risveglio tornerà domani, lo dico anche per Roberto da Como che è nuovo la trasmissione, un nuovo ascoltatore, io inizio intorno alle 5.40, 5.41, quindi già a quell'ora ti puoi sintonizzare. Va bene ragazzi, andiamo in pubblicità e poi avremo tre momenti che sono successi venerdì, che non avete neanche riascoltato poi in replica sabato e domenica. Quindi se vi li siete persi vi faccio non solo riascoltare ma anche rivedere. State lì, state lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Ehi, hey, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
6: No!
5: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
6: No!
5: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
7: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
5: Info su ivmacqua.it.
7: Acqua garantita? Acqua super garantita!
5: Solo su ivmacqua.it.

0: bravissimo Phil Collins con Don't Lose My Number, non perdere il mio numero. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, mi trovo già nell'acquario, nello studio blu dall'altra parte del vetro, pronto con il primo momento dei tre che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi mi raccomando scaricate l'app se non l'avete fatto oppure mettetevi comodi perché arriva il primo momento, tutto da gustare, andiamo.
1: Andrea
2: a tavolo
1: show su Studio Più.
3: Dimmi, no, sconnesso, dimmi.
4: Stavo pensando alla fortuna.
3: Tu potresti metterti nei centri commerciali, sai che ci sono Vodafone, Tim, così quella. Sì. Tu vuoi non prendere mai?
0: Ma che sport è?
3: E vendi qualcosa che non. Allora, il futuro qual è? Il futuro è non prendere il segnale. Perché se segni, se prende il segnale, il telefono, l'indirizzo di casa, quando è che siamo stati fottuti con tutte le scarpe? Quando ci hanno messo la targa, ci hanno messo. Una volta non c'era la targa, no? Tu andavi col cavallo. Le prime macchine mica c'erano la targa, andavi senza targa, poi hanno cominciato a dire no, mettete la targa, tutti i figli, che bello i numeri, i numeri e la carta d'identità. Una volta ti chiama, come ti chiami? Gianni, tu? Filippo? Cognome? Non lo so, inventate. Poi dopo hanno cominciato a dire no, ci vuole la carta d'identità, ci vuole tutte le, del cellulare deve prendere sempre, così sappiamo sempre dove sei, capito? Invece il futuro secondo me è quello di tirare via tutte queste cose. Quindi tu potresti essere il precursore, inventi questa cosa, ti fermi al centro commerciale con un baracchino, vuoi non prendere mai? Capisci? C'è un apparecchio che fa perdere il tuo segnale. Cioè, una figata pazzesca. Vabbè, ragazzi, seguitemi per altri consigli. C'ho un canale YouTube.
4: Amici, giunse il momento di ricordare appuntamenti molto importanti. Perché ottobre è il momento in cui.
3: Ottobre è il mese delle castagne, no?
0: Esatto.
3: No, novembre castagna.
0: Non lo so, io
3: ottobre, autunno, foglia, cade.
4: Bravo!
3: I foglioni, cadono i foglioni. Cadono i foglioni. I e colori. Noi che siamo tre foglioni.
4: Andremo a fare.
3: Cadremo, devi dire. Dai, agganciate, però. Mamma,
4: cadremo, mamma. Cadremo come la frutta secca. La frutta secca che cade sul terreno fertile.
3: Uno ha scritto: ma questo è un programma, questa è una malattia. Questa è una malattia che può prenderti. Quindi io ti consiglio di cambiare subito stazione, perché se te prende è un casino, non c'è molli più. Aspetta, c'è un fan tuo, che facciamo? Non rispondiamo. Pronto?
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Ascolta, io volevo chiedere una cosa a Ugo.
3: Sì,
0: mi dica.
3: Sì.
5: Non so che lui a volte ride spesso quando tu fai le battute a. A Chile che non fa senso e tutto il resto, no?
3: Sì.
5: Ma Ugo, che attività sessualità?
3: Che? Non ho capito.
5: Ugo, che attività sessuale ha?
3: Che attività sessuale fa?
0: Che vita sessuale?
3: Ah, è come la tua, grosso modo.
5: Sono Gigi Succo, bimbo.
3: Non ho capito chi sei.
0: Chi è?
5: Sono Gigi Succo, il tuo amico.
3: Quanto al litro? Quanto?
0: Perché?
3: Dove sei? Al despala adesso. Aglia, presa la zanzara, guarda, l'ho ammazzata.
4: È vero.
0: Scusate, ma
3: chi Gigi Succo!
0: Perché?
5: Sei fulminato,
3: ragazzi. Io sono scombinato. Curati! Bro, ciao!
5: Ciao!
3: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
4: Viva i succhi, viva le centrifughe! Ottobre, le foglie, ottobre è il mese dei colori. Tre sono le date importanti da segnarvi.
3: Però fare la pubblicità delle nostre serate a teatro con sta camicia, cioè, non lo so, cioè, è talmente brutta che non la venderebbero neanche i cinesi, secondo me.
4: No.
3: Non la trovi neanche gli scaffali cinesi.
4: Questa qua è di lino, hawaiana. Non posso dire la marca, insomma.
3: Sì. È di lino.
4: È di lino.
3: Spazzini. Quello delle aste pubbliche. L'ha presa all'asta la camicia. Dai, andiamo avanti.
4: Comunque,
3: cretino.
4: Ha giudicato le tre serate.
3: Allora, attenzione ragazzi, se volete sentire la nostra, diciamo, incapacità anche a teatro e vederci anche a teatro, ragazzi, dovete venire a Guidizzolo. Dovete venire il 10 ottobre a Guidizzolo, dove siete andati? Qualcuno dirà, ma il 10 ottobre, cavolo, manca un mese. Appunto! Prenota subito, perché altrimenti poi rimani senza posto, no? Quindi, e basta.
4: 16 ottobre invece.
3: No, devi dire Guidizzolo, Mantova.
4: Guidizzolo, Mantova.
3: Ma io posso fare io tutte le cose, tutto. Ma fate qualcosa anche voi, porca.
4: Fratello, hai appena detto.
3: Quello sta zitto, quello ride e basta.
0: Ma non sto zitto, se comunque, non fare io lo faccio
3: la
0: io.
3: La seppia senza denti, ride e basta.
0: Senza di tua sorella.
4: Quindi le serate di ottobre.
3: Non sono tuoi.
4: Sono tre.
3: Sono dei fratelli schiaffoni.
4: Le palle.
3: Schiaffonati.
4: Le palle di cavolo faranno tappa dove?
3: Le palle di cavolo è il nome dello spettacolo.
4: Dello spettacolo. Sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova. Venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento. Il 24
3: Rovereto, di Trento. Dai, sei ignorante proprio.
4: Poi invece il 24 di ottobre, saremo a Rimini con la commedia di Elvira.
3: Ok. Quindi, due spettacoli diversi.
4: Due show diversi.
3: Sì.
4: E quindi allora, per poter avere informazioni e prenotare il vostro posto in anticipo, per essere comodi poi.
3: Dai il numero, hai rotto i baroni, dai il numero.
0: 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato ogni giorno sui nostri social.
1: Andrea
3: Cattavolo
1: Show su Studio Più.
2: Andrea Cattavolo Show.

0: King, e ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più, sono dall'altra parte del vetro e poi dalle 7 alle 9 di fronte con Andrea Cantabria e Achille Ferrari fino alle ore 9. Intanto nel primo momento l'avete sentito, abbiamo parlato anche del nostro tour teatrale, delle tre date di ottobre, ragazzi, quindi fatevi sotto, fate tutto con me ragazzi, il numero adesso ve lo ripeto, anche se lo trovate poi postato ogni giorno sui nostri social. Intanto vi ricordo che il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento e il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, soprattutto per prenotare, fatelo perché i posti vanno, ragazzi, mi raccomando. 389 83 34 825 è il mio numero, fate tutto con me, anche con un semplice WhatsApp, ragazzi, anche adesso durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
5: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.

0: Ah beh, 50 Cent con Candy Shop. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Parmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ci ascoltiamo e rivediamo, soprattutto se avete scaricato l'app oppure ci state seguendo attraverso i nostri canali televisivi, il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Questa è bella, ragazzi, questa è l'unica bella di oggi. Godetemela. Con questa camicia vieni benissimo, cioè. No, il balletto viene benissimo. Vai, vai, vai.
3: Due che non sanno bene né come né dove né quando. Luci rosse la sera. Il suono di una sirena.
2: Baby H. Ma chi è? Ma chi? Non è Baby H.
4: Baby K.
2: Ah, è preparazione H.
4: Dai.
2: Scusate. No, è bella, dai.

0: media.
1: Io direi anche basta, ragazzi. Cioè, sta canzone, sta musica che mette nel salario. Oh! E dai, dai, fatto, poi,
2: Scusi, buongiorno,
3: È andato, è andato.
4: Andrà per me Achille, sta pensando ancora al lupo ululato ulufronte. Non l'ha capita mai, no, l'ha capita, l'ha capita. Allora, l'ululato. Se il lupo è di fianco fa l'ululato. Se è di fronte fa l'ulufronte, no?
2: Certo. L'ululato.
4: Ma prima abbiamo sbagliato, perché quella del cinghiale brioschi è quella roba per digerire. Ah. Era quello che andava a dormire e si svegliava con un cinghiale sullo stomaco.
5: Ah, okay.
4: Quindi possiamo farla questa pubblicità. Cioè, Achille sdraiato, dopo la facciamo sul divanetto, Achille sdraiato e tu sopra.
5: Sì.
4: Cinghiale sopra, magari ti piace anche, magari che ne sai, potrebbe anche piacerti questa massa di grasso sopra. Andiamo, che ti scende sia a destra che a sinistra.
5: Ma scusa,
4: andiamo avanti contemporaneamente. Poi si vede che ieri sei stato in giostra. In che senso? In che senso?
2: Ma il messaggio è riferito a chi? A me?
4: Ma che ne so, non lo so, non lo so. È arrivato, ragazzi, il momento di Nando. Sono andate le giostre, sono andate via. Quando vanno è finita l'estate. Dire, quando vanno via le giostre è finita l'estate, è finita, è finita l'estate, è finita. Io e ci avete rotto, ci avete con sto io, capito? E basta, e dite noi
2: scusi, ma lei
4: è andato, è andato,
2: ma ogni volta che arrivano poi vanno via.
4: Allora, questa notizia l'abbiamo già commentata, ce l'hanno rimandata, non mi ricordo se l'abbiamo commentata, ma penso di sì. Compra casa, oppure l'ho letta io, non lo so, compra casa davanti alla ex moglie, compra casa, tu mi capisci?
2: Ma io
4: compra casa davanti all'ex moglie, quindi davanti, capito? Non di fronte e né di fianco, davanti. E installa statua di dito medio gigante, c'è anche la foto così la puoi capire, sul terrazzo della casa, della villa, ha messo questo dito medio gigante enorme, rivolto verso l'ex moglie, chiaramente, no? Che cosa ha fatto lei? Ha fatto anche una statua con una scritta: se avessi avuto un dito così grosso non ti avrei mai lasciato. Mi sembra anche giusto, l'avevo già commentato, non lo so, non mi ricordo, non andiamo avanti. Allora, Catavolo, di a tosso di rifare la carburazione dell'antenna a Porto Recanati, il segnale della radio croata è più forte del vostro. Vabbè, ma ragazzi, non i croati sono tosti, ragazzi, non gente cattiva, gente cattiva nel senso belli, cioè io se dovessi andare in guerra contro i croati non ci andrei, cioè non se si potesse scegliere io andrei contro i pigmei, per esempio
5: i pigmei,
4: lì te la cavi, capito? Anche con la clava di plastica gli dai quattro botte in testa, quelli si affossano come nel gioco, no? Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno finocchi gratinati, siamo noi. Non è che ci offendete, più ci insultate più ci gratificate, cretino.
2: No, ma anche perché
4: grazie cretino.
2: Oh, grazie.
4: Scemo,
5: grazie.
4: Uces,
5: grazie.
4: No, tu Uces presente. Ma come mai Achille arriva in orario? Perché la mamma lo fa dormire in giardino, non dorme più dentro casa, piano piano lo vuole eliminare, capito? Piano piano. Allora, ci hanno mandato la foto di una signora mezza nuda, non so in che mare sia, in che spiaggia sia, che è seduta sugli scogli. Adesso l'immagine è abbastanza inquietante perché penso che sia completamente nuda, però è abbondante, sembra Ugo con gli occhiali da sole, ecco, non nudo, l'unica differenza, perché anche lei c'ha i capelli corti, l'unica differenza che c'è tra Ugo e lei sono gli occhiali da sole, il resto, la tetta è uguale,
5: la tetta.
4: E cosa gli vogliamo dire a questa cozza di mare, cosa gli vogliamo dire? questa cozzona di mare, mamma.
6: Andrea Catavolo Show.

0: La vita loca, in questo video c'è anche una Nina Moric spettacolare. State guardando il video, la vedete. Martin con Living la Vida Loca, ed eccoci qua. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ragazzi, e torniamo subito dopo con il terzo momento, non solo da riascoltare ma anche da rivedere, quindi spero abbiate scaricato l'app. Se non l'avete fatto, fatelo adesso, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can-

0: moving to the sun. Dai che sta albeggiando, dai che c'è già, si vede già, ragazzi, eh. Le giornate sono più corte, ma albeggia prima. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, ben ritrovati o ben sintonizzati. Questo è Radio Studio Più e questo è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, Ugo Palmisano per voi. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Siamo pronti, ragazzi, terzo momento in arrivo, quindi scaricate l'app se non l'avete fatto. E poi vi ricordo anche che ci potete guardare su Studio Più TV, l'833 per tutta Italia. E poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 sull'809 GoTV Channel di Sky. Andiamo, ragazzi, si va!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Potete diventare marroni per un attimo? No, c'è una battuta sul marrone. Niente, vabbè. Si può organizzare. Andiamo avanti. Si può organizzare. Oh, potete organizzare quello che volete. Va bene. Io a volte mi dico, ma io gli ascoltatori li ho scelti proprio. Cioè, sono cretini come me. Sono. Ma come mai siete cretini come me? Attenzione, abbiamo trovato finalmente il sosia di Achille Ferrari. No, è lui, ragazzi. Allora, l'escursionista racconta la sua avventura sul sentiero Italia, dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna. Il 43enne, tra l'altro c'ha la tua età, veneto, ha compiuto il trekking più lungo del mondo. Allora si chiama parla così perché ancora ha perso tutte le energie. Ho fatto 8000 chilometri in 470 giorni senza mai tornare a casa. Ho affrontato bufere di neve, sostituito 11 paia di scarpe e incrociato un orso. Due malattie croniche mi hanno debilitato fino a bloccarmi. La storia di Luca Terenziani. Allora, voi cercate Luca Terenziani, ragazzi, è identico ad Achille Ferrari, è la copia. Anche la mamma gliel'ha detto. La mamma ha letto l'articolo e ha detto: sei tu. Mamma, che impressione.
0: No, è lui.
4: Ti ho detto che è lui.
5: Allora
0: no, Fabio, è andato
4: a cercare. Allora,
0: è impressionante.
4: Allora, sei tu quando avevi i capelli lunghi. Adesso che ti sei tagliato un po' la barba e i capelli, sei un po' più decente.
0: No,
4: diciamo,
0: ma questa la faccia Andrea, è lui.
4: Vabbè, ma lui è così perché ha fatto 470 giorni di camminata. Cioè, non è che andava dal barbiere, da barba, deve camminare, ragazzi, ha tempo per. Poi chi se ne frega, se, anzi, se ti vede l'orso scappa l'orso. Cioè, però magari poi rasato, sistemato, magari è un po' meglio. Così fa impressione anche a qualsiasi animale selvatico. Va bene, dimmi.
5: Se sicuramente si era accostato.
4: Dimmi, ma no, mi venuto in mente una cosa che tu prima hai detto, che il Kama Sutra, no? Che avevi comprato il Kama Sutra.
5: Sì,
4: tu hai comprato il Mana Sutra. Non il Kama Sutra, il Mana Sutra. Mana Sutra destra e Mana Sutra sinistra. Due versioni, due libri sono. Libri piccoli, due. Dimmi Francesco.
5: No, allora, sicuramente fa piacere essere accostato comunque a una persona che ha intrapreso.
0: È un atleta, bravo.
5: Una persona che ha intrapreso un'esperienza sportiva e non solo, perché comunque la montagna
4: al chiosco fresco a Volta Mantovana. Comunque stasera c'è il karaoke, quindi andate dall'amico Sergio che c'è il karaoke e poi mi mangiate la nostra pizza, ragazzi. Ma la nostra pizza spacca di brutto. Pensa che ieri sono stato, non posso dire dove, ma sono stato in un ristorante che c'è.
0: Dillo,
4: perché vai. È fotonica la nostra pizza, è buona. E allora, se volete dare le

0: zona. Scusa, ma di dov'è? È di Salerno. Salerno l'ha vista in cartolina, Salerno quello. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. No, che la nostra pizza è fotonica, ragazzi, è fotonica. Non è buona di più, ragazzi. Oh, mamma
1: mia.
0: Perché la gente è ignorante, dice ma è fatta, è conservata, non è come si dice, non è
2: espressa.
0: Espressa, è fatta al momento. Non mi fate parlare, ragazzi, non mi fate parlare, che poi vi lievita a casa di notte quella lì. Questa no, impossibile, impossibile. Lievitata a 180 anni, nell'Himalaya l'abbiamo fatta.
1: No, che tra l'altro gli anchioschi,
0: maroni,
1: per dire che comunque possono trovarla nei vari formati.
0: Nei vari formati.
1: Perché sia il fresco che il chiosco fresco,
0: sì,
1: che il chiosco dei mulini.
3: Sì, il chiosco fresco, il chiosco dei mulini, dico Sergio, mamma che bello che è quella cassone.
1: Mi scusi, lei è una frequentatrice?
0: È andata.
1: Comunque lì potete trovarla di vari formati.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Sergio acquista la focaccina, la pinza, la pizza classica, quella da 30 centimetri.
0: Possiamo andare avanti,
1: Per dire, insomma, che lì potete trovarla di vari formati.
0: Addio alle relazioni senza futuro. Arriva il Sunset Clause, il patto d'amore con la data di scadenza. Allora, posso dire una cosa? Io sono un cretino e lo sapete tutti, sono uno stupido. Però io anni fa avevo detto questa cosa.
2: L'avevi già detto.
0: Ti ricordi?
2: È vero.
0: Ti ricordi?
2: A scadenza.
0: A scadenza. Adesso è uscita fuori questa cosa. Allora, o mi copiate o ci sono dei cervelli perversi e malati come il mio in altri stati. Allora, non posso essere l'unico malato sulla terra. Allora, io dico sempre, no, che se ci fosse la data di scadenza, come tutte le cose... Dimmi una cosa che non ha la scadenza, dai, sentiamo, a parte la Nutella, vai, sentiamo.
2: Ma come a parte la Nutella?
0: La Nutella la tieni anche 70 anni dentro, ma c'è 200.000 anni. Io penso che l'altro giorno ho mangiato la Nutella di Garibaldi.
2: Ma
0: cioè, ti dico solo questo. Sì, sì. C'era scritto Giuseppe. Era di Garibaldi, era. Vabbè, andiamo avanti. Di.
2: Non ci sono, cioè la macchina scade, le cose da mangiare.
0: Cosa scade? No, tu dimmi una cosa che non scade.
2: Non c'è.
0: Pensaci pure tu, dai, che c'hai il cervello.
1: No, allora le cose da mangiare,
2: ma non da mangiare tutto, cioè in generale.
1: Lui sta dicendo una cosa, quindi parliamo di scadenza, quindi parliamo.
0: Pensa che figata se si potesse aprire il cervello, il cranio di uno mentre parla per vedere che movimento fa il cervello. Cioè, secondo me il suo è statico, cioè proprio fermo, come si dice, come il dirigibile, immobile, però si muove, però è immobile. All'occhio umano è immobile, però si muove, capito? Per gli ascoltatori, tu sei immobile, capito? Però si muove il suo cervello, cioè parla. C'è dimmi una cosa che non scade, dimmi.
1: Una cosa che non scade.
2: Ma non esiste.
0: Non c'è.
2: Non esiste.
0: No, anche noi scadiamo.
1: Una cosa reale, cioè una cosa che si può toccare che non ha scadenza. No, cioè così lì per lì. Cioè,
0: tutto si degrada, no?
2: Non esiste niente.
0: Sì, tutto sì. Ci mette un po' di anni, un pezzo di carta, la plastica, anche la plastica si degrada piano piano, tutto si,
1: certo,
0: tutto
1: sì.
0: Scade. Perché non fa scadere anche il rapporto d'amore? E poi che cos'è sto rapporto d'amore?
2: Eccolo!

0: Cara, scusi, ma chi è?
1: È andato. Vabbè, allora, la scadenza del rapporto d'amore. Tu vai in chiesa, ti sposi anche, ma vuoi tu prenderla qui presente Jennifer Lopez fino a dopodomani?
0: A dopodomani?
1: Sì, lo voglio! A onorarla, non tradirla. Allora sì che ce la fai. Tre giorni, voglio dire, cioè, che sei Rocco Siffredi. Per dire, se tu dai una data di scadenza all'amore, a un rapporto d'amore, il rapporto d'amore è più bello, è più vivo, più intenso, e tu hai talmente paura di perdere, di finire i giorni, che te li godi alla grande. Noi viviamo male perché siamo convinti che la morte sia lontana da noi, ma la morte è accanto a noi. Cioè, se tu ce l'hai presente, viva, vegeta, vicino a te, la vedi, la concretizzi con gli occhi, come si può dire, come quei cinesi che fanno quelle cose con le luci lì, che sembra che, come si chiama l'oliogramma lì,
0: le ombre cinesi, le ombre.
1: Io preferisco quello extravergine, comunque. Vabbè, comunque
2: materializzi.
1: Tu vivi meglio. Perché vivi meglio? Perché tu hai quello lì, dice, sono qua, eccomi, potresti morire da un momento all'altro. Tu fai cose, non stai a pensare, non fai le pugnette da solo, le pugnette mentali, fai cose, capisci? Se invece tu sei convinto di avere la morte lontana, no, ma io morirò 80 anni, no? Tutti abbiamo il concetto, io moriremo 80-90 anni, no? Ma chi l'ha detto? Non è così! Ecco perché l'amore, se tu l'amori, fino a che morte non vi separi, ma chi l'ha detto? No, dammi una data di scadenza che io l'amo ancora di più. Allora, un anno, ma sai che anno che fai? Poi lo puoi anche rinnovare, cioè, metti che dopo un anno ti trovi, sei trovato bene, facciamo ancora 6 mesi, che non si sa mai, e avanti così, cioè, invece no, fino a

0: aveva scritto il miele non scade, rincoglioniti. Allora, prova a prendere il miele e lasciarlo su all'aperto così, vediamo se scade. Il chiuso, è chiaro. Ma poi dopo anche quello, dopo anni, anni, anni, dopo, cioè, fra 50 anni, voglio vedere se non scade. Tutto scade, animale.
1: Andrea Catavolo Show.

0: ci siamo ragazzi, ci siamo, dobbiamo andare di meteo e poi si parte. Mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora presente sull'Italia ma inizierà ad indebolirsi. Il contesto inizialmente sarà stabile ovunque, una giornata con prevalenza di sole. Poi verso pomeriggio sera avremo dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità specialmente sulle Alpi orientali. Il caldo sarà ancora il vero protagonista della giornata. Le temperature massime diurne in generale da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua con l'Andrea Catavolo Show.

0: Occhio che ti insegue! Occhio che ti insegue!
1: Io non parlo con gli ignoranti come
0: te. Stai zitto.
1: La tua ignoranza non può colpirmi.
0: No, allora racconta.
1: Abbiamo appena avuto una discussione.
0: Racconta.
1: Allora, racconta. Oh. Non sei sul palco, eh? Non sei sul palco. Ragazzi, ma la racconta.
0: Ma ho visto male.
1: Sembri una versione brutta di Vanna Marchi. Cioè, mamma. Sei una roba veramente oscena. Vabbè, non voglio discutere di questa cosa che
0: no,
1: agli ascoltatori.
0: Perché sai che è una barzelletta.
1: Ma scusate, non posso dirlo, non me lo far dire. No,
0: voglio sentire la gente se è normale.
1: Allora, voi e allora c'è una zona, parliamo di una zona dove stanno disinfestando, ok? Oh. Voi c'entrereste a fare una passeggiata mentre stanno disinfestando?
0: Ho capito, ma dipende, no, se partono da un punto alto.
1: Ma secondo te
0: come fa ad arrivare se tu stai arrivando in quel momento?
1: Ma secondo te c'è vento nell'aria, c'è l'aria si sposta o è ferma? È troppo ignorante, ragazzi. Ma vi rendete come ragiona? Cioè, tu percepisci l'aria che si muove solamente se la senti, se il vento.
0: No, vabbè, okay, tu
1: cioè, secondo te l'aria non si muove. No, l'aria non si muove.
0: Ho capito, ma se stai
1: è
0: fermo.
1: È statica l'aria.
0: No, se stai fermo e aspetti, sì, però se corri ed entri dove devi entrare, non ti
1: non è che ti insegue, tu comunque respiri e ti arriva addosso. Ma no, ma è troppo ignorante, ragazzi.
0: Vabbè,
1: ma
0: dai.
1: Ditegli qualcosa, ragazzi.
0: A me. Aspetta che mi prudi.
1: Ma come a te? Cioè, vabbè, lasciamo stare, dai. È fatto così, ragazzi. Ma io lo sopporto da anni. Cioè,
0: è una cosa reciproca.
1: Ma non è che. Allora, io quando dico ignorante una persona che respira e basta. Cioè, lui respira, mangia, fuma. Cioè, questo. Non riesce a fare un ragionamento logico. Non, poverino, a me mi fa anche tenerezza. Cioè,
0: no, vuoi avere la ragione?
1: Non voglio la ragione, ci mancherebbe, chi se ne frega, hai ragione te.
0: Io avrei capito
1: io,
0: se avessero spiegato.
1: Io a questo mondo direi, ragazzi, questo weekend vado a fare una scampagnata dove fanno la disinfestazione. Se volete campeggiamo proprio lì, tanto l'aria va, cioè non c'è aria, è statica.
0: Ma
1: quindi
0: strano,
1: rimane nell'aria, partono dal tetto e rimane ferma, diciamo, a mezza altezza, non arriva a terra.
0: Vabbè, dai,
1: allora se tu da un tetto di 3 metri, cioè non è che ci mette 6 secondi a arrivare a terra.
0: Ho capito, ma devi stare lì a guardare.
1: Ma se tu passi lì vicino a 4 metri, 5 metri, ti prende, non è che non ti prende.
0: Okay, va bene, adesso ti tramuterai.
1: Adesso, quando usciamo, io ti faccio vedere che sulla mia macchina, che è a 10 metri, ci sarà tutta una patina sopra.
0: Davvero?
1: E certo.
0: No, io sono pronto a scommettere. Ma che patina?
1: Quanto
0: no,
1: scommettiamo?
0: Però attenzione, io dovrei andare fuori a controllare la macchina a fare le foto, perché se c'è già una patina, tu puoi dire, vedi, è quello.
1: No, ma io possiamo fare una discussione di questa cosa che hai già perso, cioè. Perché vuoi farti insultare ancora di più?
0: Dai, due euro.
1: Ma quale 2 euro? Cioè, lascia stare. Hai ragione te, ragazzi. Vabbè, dai. Che pesante, però. Ma gli ho detto solo una cosa. Perché ti insegue?
0: Vabbè, perché tu la fai lunga. Cioè,
1: ma
0: dai.
1: la faccio lunga.
0: Guarda, ti stanno già spuntando le ali.
1: Vabbè, dai. Vabbè. Ragazzi, non ci posso fare niente. Mandalo via, lo so. Come faccio a mandarlo via, ragazzi? Lascialo fuori. Perché non vai fuori? Stai fuori.
0: Ma
1: tu.
0: Io vado fuori, non ho problemi.
1: Ma ragazzi, uno che si fuma 2 pacchetti di Marlboro.
0: Vuoi che mi faccia niente?
1: Che gliene frega a lui della disinfestazione. Che lo si respira qualsiasi cosa, cioè non ha problemi. Mamma. Va bene. Senti, uomo,

0: facciamo
1: no, scusa un attimo Andrea, ora che arriva Achille se la prende
0: tutta. Sì, sì. Beh certo. Vabbè, no, perché hanno già finito, cioè finisce subito, capito? Quindi
1: sì,
0: lui...
1: poi devono girare qua dietro e
0: no,
1: poi...
0: non la prende. Però io sì, l'ho presa, ragazzi. Sì, l'hai presa, l'ho presa in pieno. Va bene, certo. Allora se domani non ci sarò è perché
1: sì, ma buva.
0: Va bene, allora mi ha fatto parlare solamente di questa cosa polemica che mi si è svegliato male stamattina. Allora io tra l'altro ho avuto gli incubi stanotte. Gli incubi, ho fatto un sogno strano, cioè tutti Ugo che mi volevano mangiare, cioè ero dentro una casa con altra gente e dovevamo scappare da questa casa per andare via, però eravamo circondati da Ugo, da vari Ugo, cioè che ci volevano mangiare, c'era una roba bruttissima, ragazzi. Allora io correvo vicino alle persone un po' più grosse di me, perché voi puntavate solo quelli un po' cicciottelli da sgranocchiare, no? E io quindi mi mettevo vicino a quelli grossi, così e mangiavano quelli e non me, capito? Per scappare, ma è durato una cifra, un incubo pazzesco. Va bene, pubblicità, poi ci presentiamo, dai.
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: arrivato Brandon Fly.
1: Chi è Brandon Fly?
0: Brandon Fly, te lo ricordi il film La Mosca?
1: La Mosca.
0: Quello film d'orrore degli anni 90?
1: No, non me lo ricordo.
0: Era lui, praticamente, era...
1: Non che... fare sì con la testa, cosa fai sì con la testa?
2: Perché ho presente...
1: Ah, ti ricordi il film?
2: Sì, l'avevo intravisto.
1: Ti La Mosca, ti rendi conto? E tu sorridi.
2: No, perché mi è venuto da ridere, perché... Premessa che io non sono per il film dell'horror, non mi piacciono.
1: Non ti piacciono? Non sono mai stato perché lo fai tu tutte le sere?
2: No, perché io sono per le... O per i film...
1: Due parole, commedie o thriller? No, no, commedie.
2: Per la commedia,
1: commedia,
2: quindi
1: punto, punto, basta.
2: Oppure quella...
1: Ma stamattina non sopporto nessuno. Non
2: buono, no.
1: Dimmi. Stavi dicendo, scusa,
2: no, allora, poi lui ha fatto il verso perché voleva interpretare praticamente il disinfestante...
1: Il
2: disinfestante.
0: Disinfestatore, no, c'era il disinfestatore.
1: Mamma, ragazzi, quanti problemi. Tanti problemi, vabbè, ma bastava andare a scuola, cioè. E invece tutte le mattine in biblioteca, imboscato.
0: Sì, antico.
1: Beh, antico, cioè, si andava in biblioteca una volta quando non si andava a scuola. L'unico posto dove mio padre e mia mamma non venivano a cercarmi, in biblioteca, figurati, in biblioteca quello, cioè, figurati. E invece là andavo io. E pomiciavo pure. Dimmi, scappato di casa, dimmi.
2: No, ma lui è
1: cos'è che volevi dire? Finisci il pensiero.
2: Lui...
1: La gente rimane in sospensione, rimane.
0: In sospensione.
1: Parla, poi si ferma. Finisci, cosa volevi dire?
2: Ma questo qui è il bello. Il bello è
1: ma
2: quello.
1: Ma quello è bello, di bello non c'è niente. L'unica cosa bella che c'è è le sorelle, basta.
2: Ma per piacere, ma
1: e le nipoti anche.
2: Ma quando vado in giro che cammino e si giro, dicono, ma quello
1: si
2: là si
1: giro,
2: chi è?
1: La terza sorella. Come gli sta bene il fuso rosa, cioè, ti metti attillato, è normale, da dietro sembra una donna, cioè, se non fosse per le gambe da Tex Wheeler.
2: Allora ascoltami, guarda
1: sì.
2: Che
1: allora ci presentiamo, lui è Tex Wheeler con... lui è mezzo uomo mezzo cavallo, ma la cinta giù è cavallo ma senza pisello, e dalla cinta in su è uomo. L'altro è Belfagor. Tu sei Belfagor, cioè, l'uomo che si è mangiato Belfagor, eccolo là. Va bene, comunque c'è un mio amico che ti regala, non posso fare il nome, ti regala questa maglietta.
0: No, bella.
1: È tutta nera, aspetta, cioè, fammela girare, è bella, tutta nera, è bella. Eccola qua, dietro c'hai questo disegno.
0: The Monster, bellissimo.
1: The Monster, sei tu praticamente, bella. È una XXXL.
0: Perfetto.
1: Più grossa di così non c'era, se non ti va, fratello.
0: C'è l'altra.
1: Non so,
0: c'è l'altra?
1: No, l'altra è mia, non c'è.
0: Ah, è tua?
1: Questa è talmente piccola che non ti va neanche del braccio.
0: Non l'avevo vista.
1: Questa neanche del braccio.
0: È una canotta.
1: Una canotta. Lascia stare, te con la canotta.
0: No.
1: Sei presente quando tiri fuori dal cartone il cotechino? C'era presente. Uguale. che è dentro quella cosa di tela. No, di tela, di.
2: Di alluminio.
1: Ma guarda l'alluminio!
2: Certo.
1: La cosa, la rete da pesca, tipo, no?
2: Sì, no, però il cotechino, però prima. Quando tu lo
1: ma perché non ti ammazzi direttamente? Ti stai uccidendo piano piano, secco proprio, sì. Una botta secca, non soffre nessuno, non so. Mamma, vedendo dei composti così tutti i giorni, si sta decomponendo.
2: Il cotechino è confezionato, c'è la scatola,
1: sì.
2: Poi gli di la scatola.
3: Sì, va bene, abbiamo capito, c'è la scatola, dentro c'è poi quella roba lì d'alluminio, dai. Lo sanno tutti sta cosa qua, dai, ma questo è un mona proprio, ragazzi. Ma dove l'avete preso, dai? E lo davano in omaggio?
0: Ma quale omaggio?
3: In omaggio, dentro l'uovo di Pasqua, dov'è che l'avete preso? Mamma, che roba brutta che è!
0: Scusa, ma lei chi è?
2: Se per caso un pilota di moto?
1: È andato,
0: Andato via.
1: Vabbè, andiamo avanti. Allora,
2: devo dire che nel weekend c'è la novità.
1: Attenzione!
2: Perché praticamente ho iniziato a creare una mia area di... zen, benessere,
1: sì,
2: verde,
1: sì,
2: che va a colorare la zona.
1: C'è anche una cassa panca di legno?
2: No,
1: no, non c'è.
2: No, è la zona dove faccio gli esercizi, no?
1: Sì,
2: ma quindi...
1: che esercizi? Zen? Esercizi zen? Tu che fai gli esercizi zen?
2: Faccio gli esercizi dove mi alleno.
1: Che c'entra zen, allora? Adesso, tutti che fanno sti giardino zen? Quattro pietre messe lì, una mangiata di brecciolino, è zen il mio giardino. Ma non ti avevi, non avevi voglia di annaffiare? Hai messo, hai cementato, hai messo una palla di cemento, che è? A Giardino Zen. A Giardino Zen. Poi chi è sto Zen? Cioè, scusa, ma tu lo sai chi è Zen?
0: Zen è uno stato, Andrea.
1: Ma quale stato?
0: È uno stato Zen, cioè
1: sì, lo stato mentale.
0: Stai nella...
1: Sì, di chi si fa le canne. Il Parlamento italiano è Zen. È Zen. Sai che cosa vuol dire Zen almeno? O Zen... parli così tanto per dare aria alla bocca?
2: Zen arriva dal giapponese.
1: Sì, sentiamo.
2: Zen Zonzan.
1: le tre sorelle senza gambe. Ma andiamo avanti, dai.
0: Che cos'è lo stato Zen?
1: Quell'altro che chiede alla deficienza artificiale.
0: Ce l'abbiamo.
1: Sentiamo. Io lo so comunque, bastava chiedere a me. Vai.
0: Lo stato Zen è una condizione di profonda calma interiore, lucidità mentale e totale presenza nel momento presente, svuotata da pensieri superflui.
1: È occupato.
0: Pensieri stupendi e sensazioni emotive.
1: Una canna, ti fai una bella canna di Maria e vai nello stato Zen. Mamma, oh, noi facciamo battute, ragazzi. Non vi fate le canne che fanno male. Io sento ogni tanto dire: no, ma le canne non fanno così male. Ma che stai dicendo? Per no, le cose che non fanno male, le cose che non fanno male sono l'acqua, la frutta, la verdura. Queste cose non fanno male. Il resto fa male. Che ti fa la canna, ti sballi il cervello? No, fa bene, ti rilassa. Che ti rilassa, che fai casino dopo. Vai a sbattere, cretino. Tutti che adesso abbiamo sdoganato anche una cannetta non fa male. Ma che stai dicendo? Sdoganiamo le cose. Allora, le ciabatte di pelo non fanno male. Se non te le mangi non fanno male. Che c'è? Va bene, dai. Allora, presentiamoci. Lui è Jim Carrey.
0: Ma chi?
1: Jim Carrey versione Temu. Lui è Jason Momoa versione Temu.
0: Grazie, ciao.
1: E io sono Brandon Lee versione Temu. Vabbè. Allora, siamo versione Temu. Allora, volevo ricordare una cosa che mi hanno scritto adesso. Cadavolo, ma a Guidizzolo, Mantova, il 10 di ottobre farai lo spettacolo uguale a quello dell'anno scorso? Identico, ragazzi. Non cambio niente. Non è che posso lì mettermi a scrivere, a fare, ragazzi. No, allora, lo spettacolo è strano. Diciamo, è molto strano. È uno spettacolo particolare. Cioè, gli spettacoli che faremo da A sono particolari. Quindi, il 10 ottobre, se volete soffrire con noi, venite a teatro a vederci. Perché venire a vederci? Perché sono gli ultimi spettacoli, ma io, uno pensa a una battuta che stai facendo, no, non avete capito niente. Io contro il fisco non mi ci metto, no, ho già perso. Quindi questi sono gli ultimi spettacoli, venite a vedermi, perché dopo saranno solamente un ricordo gli spettacoli di Catavolo. Ah, che mi ricordo Catavolo quando andavo alle ninfe, che belli spettacoli. Sarà un ricordo così a teatro, che bello. Allora, il 10 di ottobre, lo so che non capisci quello che dico, perché sei ancora nel tuo stato zen. Nello stato zenzero. Allora, lo zenzero è quella roba che dicono fa bene, la mangi, ti pizzica tutta la faccia, la gola, ti manca il respiro. Ma dove fa bene? No, ma dopo qua, fa 10 anni fa bene. 10 anni che lo mangi, fa bene. No, come ci vogliamo complicare la vita, ragazzi.
2: Stavo ricordando che
1: il 10 ottobre lo spettacolo si chiama Il gatto diverso di Donald Trump.
0: Ma che cos'è?
1: Ogni giorno cambiamo titolo allo spettacolo. No, non so se avete visto che ha cambiato il gatto. Non c'è più quel gatto arancione. L'ha cambiato, ha messo un altro gatto morto in testa. È indefinibile. Mentre lui c'ha quel gatto senza pelo in testa, Ugo. Hai visto? C'ha il gatto senza pelo. Allora, lo spettacolo il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, scusate, in provincia di Mantova. Il 16 di ottobre siamo a Rovereto, in provincia di Trento. E il 24 di ottobre siamo a Bellaria, Igea Marina, a Rimini, il 24 di ottobre. Le ultime tre date e poi chiudiamo baracche e burattini, certo. E ce ne andiamo tutti in ferie, ragazzi. Quindi se volete prenotare, fatelo, perché poi dopo, almeno se lo fate subito, non vi rompiamo i maroni con questa cosa, perché non è che posso pagare la pubblicità anche in altri nei posti così, quella qua solo la faccio la pubblicità e basta. Allora, il numero per avere maggiori informazioni, potete portare anche i vostri figli, potete portare chi volete, insomma lo spettacolo è pulito, a parte la faccia di Ugo, insomma, ma non parlate le ascelle e l'interno coscia, ragazzi,
0: che
1: ma lascia stare. Neanche Focus vorrebbe fare un documentario sul tuo interno coscio. Non voglio neanche immaginare quell'odore di
0: ma quale odore, tua sorella?
1: C'è presente quando vai nel kebab che stanno pulendo?
0: No, schifo, dai.
1: Quell'odore di bagnato, dai. Lascia stare, dai. Allora, se volete vederci e non vederci mai più, dovete venire in queste tre tappe che facciamo a ottobre. Il numero, vai col numero
0: 389 83 34 82 5. Te lo ripeto, prima che sale l'aliquota, approfittatene. 389 83 34 82 5. Il numero e la locandina la trovate ogni santo giorno sui nostri social.
1: Vabbè, dai.
0: Vabbè, qua era giusto.
1: Ma no, ma st'intonazione da sfiga.
0: Ma intonazione devi essere vomitare. Chiaro. Oh, devi essere chiaro quando dai.
1: Ma quale è chiaro? Lascia stare. Allora, un pezzo dello spettacolo lo spoilero su, lo spoilero, lo dico questi cazzi di termini inglesi. Allora, prenderò una clava di gomma, di plastica, insomma, e gli farò fare a Ugo degli annunci. E ogni volta che intona questo modo di parlare, pam! Ma in faccia però, in faccia. Gli togliamo gli occhiali, gli mettiamo la maschera da sub. Con le pinne lo facciamo scappare dal palco. Deve correre con le pinne, sai, con la maschera, col costumino, pam! Spettacolo fuori di testa, ragazzi, sarà, ve lo dico.

0: vedi, allora non è entrato e doveva entrare.
1: No, no, allora
0: quando deve entrare no, non entra.
1: Allora tu te la vuoi giocare ogni volta, tu mi hai detto l'altra
0: qua volta, mancava giocare, qua però mancava un secondo, dovevi entrare, no. Vedi, l'altra volta mancavano quattro e sei entrato.
1: Va bene,
0: adesso okay, ne mancava uno e non sei entrato.
1: Va bene,
0: vabbè. Vuoi una fetta di torta avvelenata? La vuoi? La vuoi? Allora ragazzi, dobbiamo mandare la pubblicità, però prima prima volevo dire a tutti quelli che hanno figli o stanno per avere figli, anche se non sono vostri, cioè non, più domande fate peggio è, cioè non, è un po' quando tu, me lo diceva sempre mio nonno, quando, anche mio padre, quando pesti una cacca lascia stare, vai avanti, cioè non ti fermare a controllare se l'hai pestata, quanta ne hai pestata, quanta ne stai portando in giro, vai disinvolto, vai avanti,
1: disinvolto.
0: Si stacca piano piano, cioè non, anche sul tappeto del dentista, cioè non,
1: vai
0: vai, non è un problema, non, allora perché dico questo? Perché ha un giocatore di calcio, quando succedono queste cose a gente che ha un sacco di soldi, non so come mai, ma io godo, non solo io ma tanta gente gode. Se capita un disperato come Ugo, la gente fa pena, fa tenerezza, no? Già è sfigato, gli capita un'altra sfiga, dici poveraccio, mamma, è proprio sfigato. Se capita invece a uno figo coi soldi, così quella, ci godi anche un po', diciamoci la verità. Non so te, vabbè, tu sei un mezzo chirichetto, quindi lui non gode, lui non gode. Io sì, io sono cattivo, quindi io godo. A questo difensore brasiliano, aspetta, c'è anche il nome, mi hanno scritto anche il nome, ma devo ingrandire la foto. Difensore brasiliano Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia in arrivo, quindi non si sa su quale treno. Poi scopre che il padre non è lui. Vabbè, che cose che possono succedere.
1: Ammazza.
0: Perché questo? Perché ha fatto più domande. Cioè, non. Allora, la fidanzata, lui è, deve essere, è di colore comunque, no? La fidanzata è bianca come la maglietta di Achille o la mia, è bionda, classica, insomma, così quella. Il figlio è venuto bianco bianco. È la versione, diciamo, al contrario della famosa barzelletta, no? È uscito bruciato, no? Sai, sì, quelle barzellette, sì, razziste, sì, che facevano una volta? Sì, sì, dici. Vabbè, qua, però di solito dici, occhio che se il figlio ti nasce nero, e invece stavolta è uscito bianco. È uscito bianco. E che gli dici al marito? Che un pizzico di amore ce l'ha messo anche lui. Ha partecipato, voglio dire, per un 20-23%, cioè nel senso di 23% di amore ce l'ha messa anche lui, no? Voglio dire, vedere il figlio, che è la figlia che esce fuori bianca bianca come uno straccio, voglio dire, cioè, un sospetto ce l'ha avuto, ha cominciato a fare domande, dove sei stata? In Svezia, quando abbiamo giocato con la Svezia contro l'Irlanda, gente tutta bianca, no? Perché lui gioca a pallone, lei la segue, lei lo segue, quindi evidentemente in Finlandia forse siamo stati. Ha cominciato a farsi un po' di domande e ha scoperto che il figlio praticamente non è la figlia non è sua, e si è tatuato Naite te amo. Naite sarà il nome della figlia, che, sì, deve ancora riuscire, pensa, non deve ancora uscire. Però lui sa già che, come ha fatto, non ho capito, che non è che il colore, in base al colore, come ha fatto a capire che non è sua, cioè non,
2: allora
0: dalla diagnostica
1: non lo so,
2: ma magari anche dalle dei lineamenti, capito?
0: Ancora dentro, cioè non è, ha dato una sbirciata, dici. Mamma, che ignoranti che siamo, ragazzi. Non ci ascoltate che siamo troppo ignoranti. Comunque, Vinicius, basta scrivere sul tatuaggio: hai fatto Naite te amo. Naite te amo, anche se non sei mia, cioè non, anche se io non sono tuo padre. Cioè non, aggiungi un po', aggiungi un pezzo. Cioè, voglio dire, cioè, vabbè, per un particolare, Naite te amo lo stesso. Cioè, non, ormai, che fai? Non l'ami, non è che. Poi te amo, vediamo, non lo so, qualcosa aggiungi, non lo so, fai te.
3: Su Studio Più
4: Spot.
3: Sabato 12 settembre al Centro Sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia, la festa Back to School. Dalle 21 ti aspettiamo allo Student Party di inizio anno con il DJ set di Radio Studio Più, il sound di DJ Dami e l'animazione di Lassil.k, agli stand panini, bibite e tanto altro. Sabato 12 settembre ci vediamo alla festa Back to School al Centro Sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia. Info online e sui social.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in De Nova, a Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica De Nova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
4: Hai detto De Nova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: De Nova, 045 97 0025. Clinica De Nova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti. Scoprite il mondo Masi, dove la storia dell'Amarone incontra la bellezza della Valpolicella. A pochi minuti da Verona e dal Lago di Garda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella vi accoglie la nuova Cantina Aperta Monteleone 21. Architettura, arte, cultura del vino e paesaggio in un'esperienza tutta da vivere. Prenotate la vostra visita con degustazione, esplorate il wine shop e lasciatevi conquistare dalla cucina del ristorante Locanda Costa Sera. Info monteleone21.it.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: ragazzi, allora, no, è arrivato Rino, no? E come noi, che siccome siamo anziani, stavamo parlando dei nostri figli. Sai, quando sei anziano cominci a parlare dei figli, le soddisfazioni che ci danno le ragazze, le figlie femmine, a differenza dei maschi. Noi, voglio dire, però non gli puoi neanche dire niente ai maschi. Io a parte non ho figli maschi, fortunatamente, mentre lui ne ha due, è chiaro che i maschi, però non gli puoi neanche dire niente ai maschi, perché noi eravamo così, cioè, o anche peggio, bravo, o anche peggio. Quindi cosa gli dici? Il maschio è proprio così, cioè proprio fino ai 50, credo, 51, 52. Siamo un po' rincoglioni, cioè, siamo un po' immaturi, possiamo dire. Cominciamo a maturare questi 60, capito? Cioè, non,
1: quando portavo mio figlio a calcio, c'erano gli altri genitori con i loro figli,
0: sì,
1: ai miei amici dicevo: non dite niente di quello che facevamo noi da ragazzi.
0: Infatti, perché poi se ti sentono parlare, io per esempio a 14, non lo dico, però insomma, no, meglio non dirlo, magari qualcuno segue le mie cose, però ne ho fatte insomma più di Bertoldo, quindi
1: è andato a Londra da solo.
0: Io a 14 anni sono scappato di casa e sono andato a Londra, mi sembrava anche giusto fare un viaggetto a Londra da solo senza far sapere niente ai genitori, no, erano impazziti, cioè, mi hanno cercato in mezza Europa. Dopo 15 giorni ho mandato una lettera, insomma, no. Tutto bene, sì, una volta non c'erano i cellulari, non, io il numero di casa non me lo ricordavo, quindi dopo una quindicina di giorni ho scritto una lettera, insomma, tutto bene, non mi cercate, sto bene, poi torno, tranquilli, così quella, allora in ansia, sbattimento, cioè io ho fatto, ma questo è niente, quello che facevo io, mamma mia, vabbè, comunque.
1: Le femmine sono avanti, e dopo quando diventano donne che si sposano, e dopo...
0: Adesso non lo puoi dire che ti sei sposato due volte, te, cioè, o non hai capito niente della prima, o sei rincoglionito.
1: Domenica mattina mi faccio la doccia.
0: Ti lavi anche? Io pensavo, no, quelli come Rino, come la classe sua, diciamo, quella io immagino sempre che siano così sempre, cioè non si svegliano così, vanno a dormire così, cioè non si lascia. Tante cose che facciamo noi umani non le facciano.
2: Non
0: un robot, lui per me è un robot. L'ho conosciuto così, con sta camiciola, così, con l'occhiale Ray-Ban, così l'ho conosciuto, col Bermuda, e l'ho conosciuto, è così, è da 20 anni che è così.
1: E quando si sposano, mi sono fatto la doccia, tutto bello fresco.
0: Quando? Stamattina?
1: Ieri.
0: Ma tu te la fai la sera o la mattina?
1: Due o tre volte al giorno. Si suda solo star fermi.
0: Ho capito.
1: No, comunque alle 10 ero pronto a uscire, ho detto vado a bere un caffè, mia moglie mi fa... Non penserai di uscire.
0: Che bello! Perché le, adesso donne non dovete prendermela, però abbiamo detto che noi siamo più rincoglioniti, però voi avete questa mutazione genetica. La donna a una certa età diventa mamma, cioè diventa tua madre. Cioè non, dici, ma io sono tuo marito, no, tu sei mio figlio. Perché lei capisce che tutte le buone azioni che tu volevi fare, tutte le promesse che gli hai fatto da faccia da politico, ti farò, non si sono esaudite. E quindi lei dice: Eri, ti ho preso rincoglionito, pagliaccio, e sei ancora pagliaccio a 50 anni. Ti vesti come un ragazzino, ti sei comprato l'Harley, sei un deficiente, quindi mi devi dire quando esci, ok?
1: Cioè, mi ha fatto passare.
0: È bella la frase, però è bellissima, Non penserai mica di uscire. Ma neanche i carcerini di Bibbia fanno così. Non...
1: Mi ha fatto tirare la aspirapolvere in tutta la casa.
0: Mi sembra anche il minimo. Allora, vuoi uscire? Anche da ragazzino facevano così, vuoi uscire? Allora devi fare, allora aspirare, tirare via la polvere, fare i vetri, lavare la macchina,
1: rifare i letti,
0: devi rifare i letti, ti lavi e poi puoi uscire. Dici, mamma, sto in casa, non esco, vada via il culo.
1: Poi mi ha fatto fare anche le camere dei miei figli, che
0: mi sembra giusto,
1: c'è di tutto di più in camera.
0: Ma tu pieghi anche i vestiti, così. Veramente
1: no, i vestiti no, però ho dovuto pulire tutto, perché lasciano tutto per terra. I giovani oggi è tutto per terra.
0: Ma anche noi eravamo così, Rino. Cioè, te lo sei dimenticato? Cioè, io lasciavo i vestiti per terra proprio dal garage. Io quando dovevo farmi la doccia, iniziamo a spogliarmi dal garage. Perdevo i vestiti come la pelle di serpenti, uguale. Mia mamma, che sei un serpente, cretino? Prendi la roba! Con la bocca te la faccio raccogliere.
1: Però dopo il pomeriggio è andata la mostra, perché ha fatto la mostra dei quadri.
0: Ha fatto la mostra? A casa di Ugo.
2: Mamma mia!
1: Ah, no, Ugo, ti prego. No, ho visto il suo cane dalla Giovanna.
0: Dalla Giovanna.
1: Bravissimo. bravissimo, bravissimo.
2: È vero.
1: E niente, arriva a casa al pomeriggio e mi dice:
0: guarda come è contento, che gli hai fatto un complimento.
2: No, per il cane.
0: Per il cane.
2: Io lo amo troppo. Cioè io, quando non c'è con me, cioè con quegli occhioli, mi manca.
0: Ti manca, è l'unica persona che ti guarda.
2: Che mi vuole bene.
0: Infatti, persona, l'unico essere vivente che
2: per
0: ti
2: me
0: guarda.
2: È una persona, è come un figlio.
0: Sì, sì, lo so.
1: È arrivata a casa accompagnata dalla Giovanna e dopo, forse per scusarsi, non lo so, è arrivata in casa e mi ha detto: corazon. Io ho detto: 5:30.
0: 5:30? No, non ho capito questo. Non... perché tu non sei uscito, lei è andata a fare la mostra.
1: Io esco e rientro, lei è andata a fare la mostra. Quando è tornata mi ha detto: ciao, corazon. E io ho detto:
0: corazon.
1: 5:30.
2: Mamma mia, no, ti prego, ma l'hai capita?
0: Ah, adesso l'ho capita. Cioè, corazon, 5:30. Mamma mia.
1: Comunque,
0: aiuto, ragazzi. Il livello si sta abbassando di brutto.
1: Ieri una cosa strana, sono andato sul lungo lago. Fino a Rivoltella.
0: Comunque uno ha scritto: Rino si fa 2-3 volte la doccia al giorno, ecco perché il lago si sta abbassando. Ci dicono che non dobbiamo consumare tant'acqua, ti fai 3-4 docce.
1: Sono andato proprio in riva al lago,
0: sì,
1: a
0: fare la doccia? No,
1: mi hanno segnalato una cosa, che io ho tutte le segnalazioni, tutte le volte mi mandano i messaggi. Era vero, c'era sulla spiaggia, il lago si è ritirato un po',
0: sì.
1: E c'era tutta...
0: È vero, l'ho visto il video!
1: C'erano le
0: angurie. Adesso che l'hai detto, se tu vai stamattina non c'è più niente.
1: Angurie e pomodori.
0: Angurie e pomodori. Sono nate le angurie e i pomodori sugli scogli.
1: No, è terriccio. Vabbè, il lago si ritira, sì. Sassi e terriccio. Tutta sta vegetazione verde. E vado
0: ma lo sai perché? Perché quello della villa, secondo me, quando il lago si è ritirato, che non è più tornato dove era, ha cominciato a buttare un po' di terra. Dice: questo pezzo di scoglio me lo prendo io, nascondo i sassi, ha tirato la terra, solo che sono nate le angurie e pomodori. Adesso è pieno di gente lì che campeggia. C'è una roba.
1: Ma arrivavano i messaggi, ma si possono raccogliere.
0: Infatti, stamattina torni, non c'è più niente. Neanche le foglie ci sono.
1: No, è zona demaniale, non si può raccogliere.
0: Non si può, sì, vabbè, va. Rino, glielo dici te alle nutrie, cioè. Dai, lascia stare.
1: Poi mi sono chiesto, Ugo, te che sei tutto, l'anguria è un frutto o una verdura?
2: È un frutto la verdura?
0: No.
2: È un frutto l'anguria?
0: Ma che frutta? No.
2: Come no?
0: Ma no, è una... Diglielo.
2: Cos'è?
0: No,
1: dipende dal lato... se guardi al lato botanico, è una verdura. Se invece, è un bisex, dai, insomma.
2: Allora,
0: nel senso che lui questa battuta è un po' spinta, allora non sa se farla o non farla, capito?
2: Ecco.
0: È titubante, capito? Non, per chi l'ha capita, mezza battuta, l'ha capita. Per chi non l'ha capita... vita non
2: va bene.
0: Non ci
1: devo andare perché
0: meno male.
1: Vi chiudo con un detto cinese.
0: Attenzione.
1: Periodo dei cinesi.
0: Quindi il livello, ragazzi, si sta proprio raso terra. Vai.
1: Non dire gatto se non ce l'hai nel piatto.
0: Mamma, terribile questa, veramente. Puoi andare. Il suo cane si è coperto la faccia. Cioè, ti rendo io. Si vergogna anche il cane.
2: Ciao,
0: fratellone. L'hanno chiamato urgenza. Lui è come Superman. Quando lo chiamano, lui fa, capito? È l'unico cittadino di Desenzano che quando c'è un problema c'è. È incredibile, cioè. Gli altri se ne fottono proprio. Invece, lui perlomeno c'è, insomma, va. Se c'è bisogno. Quando avete bisogno, ragazzi, non chiamate 112, chiamate Rino. Arriva prima. Ve lo dico io, anche l'ambulanza, chiamate Rino, arriva prima, vi porta all'ospedale con la sua macchina GPL, ci mette un po' perché va pianissimo, però arriva. Non mi guardare così, io non sono un marziano, sono una persona normale. Lo sapete che adesso vanno di moda sti robot che prenderanno, a me fa paura sta cosa, perché i robot prenderanno il nostro posto, cioè i lavori, tipo, che ne so, il cameriere, già ci sono in alcuni ristoranti sti robottini che ti possono il vassoio, in alcune fabbriche mettono sti robottini e via dicendo. A me fa paura perché mi ricordo il film, quello con Willie Smith, quello che c'ha le orecchie come te, come si chiama?
3: Io Robot,
0: che alla fine poi dopo prendono il sopravvento sti robot. Tant'è vero che uno che c'aveva questo robot che aspirava in questo locale, ristorante, un robot che aspira, praticamente è sparito, è scappato.
2: È scappato?
0: Il robot non c'è più. A me successo anche a Padova, mi sembra che sia successa. Ma è una cazzata, è la verità. Il robot se n'è andato. Cioè, vabbè, aveva altre aspirazioni, voglio dire. Cioè,
2: non, no,
0: nel senso che è andato, non, lo stanno cercando. Wanted, cioè,
2: wanted.
0: Ma ha fatto i biglietti proprio fuori. Se lo trovate, c'ha una bocchetta così, c'ha due cose luminose che si accendono e si spengono. Se li ritrovate, mi raccomando, non lo smontate, ragazzi. Non riportatelo a casa, quello si butta giù subito. Se lo smontate, si butta giù. Cioè, non, no, mamma, una peggio dell'altra. Mamma.

0: l'herpes. Eh beh, li bacia tutti. L'herpes non è la malattia del bacio. Come si chiama? L'herpes.
1: L'herpes, sì, è quello dove ti viene qua sulla bocca, sulle labbra, no?
0: L'herpes. E non solo, però insomma.
2: Non solo, perché...
0: Andiamo avanti. Ugo ha la faccia d'herpes.
2: Ma
0: cioè...
2: tua sorella.
0: Sembra lo sfogo dell'herpes. Andiamo avanti, andiamo avanti. Perché Ugo non è lì con voi nel vostro studio? È in quarantena? Sì, è in quarantena, ragazzi. No, Ugo fuma un sacco di sigarette, quindi già, diciamo, continua a sfiatare tutto il giorno.
2: No, vabbè, comunque di la verità, che poi quando fai gli scherzi non mi pare, siccome a me viene da ridere, mi sentirebbero e lo scherzo magari non verrebbe.
0: Sì, non è per questo. Comunque la scusa che ti abbiamo dato è
2: la scusa.
0: La verità è che uno che fuma tanto tutto il giorno, fuma, quando respira, comunque esce per fumo passivo, continua a uscire, capito? Poi lui ogni pubblicità prende, va a fumare, capito? C'era un disastro, ragazzi. Mononucleosi proprio.
2: Mononucleosi
0: è la malattia del bacio, la mononucleosi. Si chiama così, mononucleosi.
2: La prendi anche dai bicchieri sporchi, Andrea. Non
0: andiamo
2: so
0: avanti, dai, lascia stare.
2: Lascia stare,
0: non sa niente.
2: Scusa.
0: Allora, devo fare gli auguri a Chiaretta. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando. Aspetta un attimo, pronto? Pronto?
3: Padre Ivo.
0: Sì, dimmi.
3: Ugo fuma più dell'incenso.
0: Mamma ragazzi, che è una battuta forte questa, Ciao Mona!
2: Ciao Mona!
0: Ciao! Ti aspetto a teatro, mamma la casa, tutti a teatro, 10 di ottobre!
2: Bravo!
0: Anguidi solo, mazza! Vi aspetto!
1: Poi padre, è da ricordare anche...
0: Il 16 di ottobre a Roveretto! Il 24 di ottobre a Bellaria!
2: Bravo.
0: Vi aspetto!
1: E poi padre, da ricordare che...
0: Vengo anch'io ragazzi, c'è posto!
2: Ah sì, come no?
0: Mamma ragazzi, vengo... Mamma, ma c'è anche Ugo!
2: Ci sono, ma che ci fa in chiesa?
0: Ugo!
2: Sono io!
0: Ugo!
2: Aziz, dimmi!
0: È andato!
2: Ma come è andato?
0: Attenzione! Pronto! Pronto! Aspetta, non ho messo via voce, Pronto! Pronto? Non ho capito niente.
4: Vita è un taglio alla giugulare.
0: Non ho capito che
2: ho capito solo giugulare.
0: Che hai detto? Ha messo giù.
2: Ma cos'era?
0: Ma non lo so. Gente strana. Che a tavolo in una band eravamo sulla bocca di tutti. Ah, vabbè, si chiamavano herpes.
2: Mamma mia.
0: Mamma ragazzi, l'ha fatta lui. Allora volevo dire che volevo salutare. Stanno a chiamare in continuazione. Oggi veramente una cosa, siamo infestati. Siamo
2: infestati.
0: Pronto?
4: Un consiglio per chi?
0: È quello di prima. Un consiglio. Per chi?
4: Una lametta arrugginita e un taglio alla giugulare.
0: Una lametta arrugginita, taglia la giugulare. Ti vuole bene, questo ti vuole
1: certo.
0: Bene.
1: Okay.
0: Non chiamare mai più. Ok. Allora devo fare gli auguri a una mia amica che si chiama Chiara, Chiaretta per gli amici, che oggi fa 14 anni. Aspetta un attimo, anche per i genitori le chiamano Chiaretta. Ma non so se si chiama ancora, la chiamano ancora Chiaretta o Chiara, non lo so, adesso un po' che non... Se mi risponde, magari sta dormendo.
5: Pronto?
0: Ciao Chiara!
5: Ciao!
0: Come stai?
5: Tutto bene, voi?
0: Stavi dormendo,
5: No, ero in telefonata con il mio nonno che è in ospedale.
0: In ospedale tuo nonno?
5: Sì, che mi ha fatto gli auguri pure lui.
0: Che carino. Niente di grave, spero, no?
5: No,
0: ok. Senti, va bene. Oh, tanti auguri e ti mando un bacione. Stai bene, sì? Stai bene?
5: Mille.
0: Stai bene?
5: Sì.
0: Sono felice. Ciao tesoro, un bacio.
5: Ciao
0: bella, ciao.
2: Ciao.
0: Che carina. Allora, no, questa ragazza, ho fatto gli auguri, di solito non faccio auguri a nessuno perché io, anche io, i miei anni mi vergogno. E, come se l'avessi rubati, cioè non, perché ne ho talmente tanti e come se l'avessi rubati perché non me li merito. Cioè non,
2: dai.
0: Vabbè, andiamo avanti. Era una battuta, Ugo, non me li merito nel senso che ne dimostro meno.
2: No,
0: ma tu sei rincoglionito.
2: No.
0: Tu stai pensando a cosa? Alle sigarette? Al cane?
2: No.
0: Alla badante?
2: Niente,
0: a chi stai pensando? Ai pozzi sulla schiena? Alle emorroidi? A che pensi?
2: Ma che
0: i suoi pensieri sono questi, non è che...
2: Questi.
0: Allora, Chiaretta è stata operata 3 anni fa, ha avuto un piccolo tumore al cervello, è stata operata e ne è uscita la grande, è una guerriera, quindi per quello che gli ho fatto gli auguri veramente con tutto il cuore. Va bene, detto questo, non mi guardare così, dai, ma non me lo merito!
2: Non me lo merito.
0: Io mi merito gli sguardi delle donne, non degli uomini. Cioè non...
1: Guarda che io ho fatto il weekend al pollice verde. Guarda che quando ho chiesto consigli per la mia zona azienda, il verde, chiesto consigli alla commessa, cioè, o meglio, alla responsabile delle, del reparto verde.
0: Okay. Di cosa stai parlando? Perché ti ho perso per un attimo.
1: Dai, prima ti ho detto che ho preso le piante per l'interno.
0: Le piante per l'interno?
1: Sì. Perché giù nella stanzina dove io faccio i...
0: Ma giù è il garage, dillo che è il garage.
1: No, ma è il garage.
0: Che cos'è? Uno stanzino?
1: È una stanza. In teoria saremmo una casa a due piani, ok?
0: Sì.
1: In origine, quando nacque quella casa lì, c'è un fan.
0: Pronto!
6: Achille!
1: Sì, buongiorno.
6: Ma te c'hai il pollice verde perché hai sempre il pisello in mano?
0: No! Andiamo avanti. Io chiuderei il programma qua, sto punto. La più bella di oggi. Dimmi.
1: No,
0: pollice verde. Da oggi in poi ti chiamerò pollice verde.
1: No, e quindi ho chiesto consigli alla ragazza responsabile
0: del giardinaggio.
1: Del giardinaggio per poter posizionare delle piante all'interno.
0: Ah, perché era bella la ragazza. No, è scelto quella brutta.
1: La ragazza è responsabile. No, una ragazza.
2: Ma non l'ha neanche vista la ragazza. Lui guardava le piante.
0: Era bella o brutta la ragazza? Si può dire, cioè, non è che uno nasce bello, uno nasce brutto.
1: È un tipo.
0: O nasci povero e poi diventi bello. Cioè, non.
1: No.
0: Anche se c'hai soldi, voglio dire, cioè, è sempre brutto. Cioè. Anche se mette mano al portafoglio, va dal chirurgo migliore del mondo, sempre quello rimane. Cioè, non è che. Dimmi.
1: No, diciamo così, che non è il mio tipo.
0: Non è il tuo tipo. È un cesso, dai, andiamo avanti.
1: Però
0: la salutiamo, che reparto è?
1: Sì, lo sanno tutti. È stata professionale.
0: È stata professionale. Tu gli hai chiesto dove mettere le piante.
1: Gli ho chiesto, no, consigli su quale tipologia di pianta prendere. E tu, guarda, dovrei prendere delle piante interne.
0: Io mi medesimo in tutte le persone che lavorano nei, come si chiamano, i garden, come si chiamano, i vivai. Sì. Allora, ci sono delle piante che stanno fuori nei vivai e piante che stanno dentro. C'è ancora gente che chiede, ma questa va dentro o fuori? Allora, io mi immedesimo in queste persone. Aspetta un attimo, e prima rispondo. Pronto?
3: Gli ha venduto le piante finte.
0: E le ha pagate per vere. Ciao fratello. Allora stavo dicendo che questa domanda, l'unica domanda che non dovete fare è questa. Cioè, se è fuori è una pianta che va fuori, se è dentro la serra è una pianta che va dentro casa. Dai, non è che ci vuole un genio. È un po' come quando vai all'estero, senti uno che parla italiano, tu sei, che ne so, in America, in Messico, sei quella, senti uno che parla italiano e gli fai, ah, ma sei italiano? Ma che cazzo di domanda è? Cioè, no, sono messicano e mi piace parlare italiano quando esco con mia moglie. Cioè, non, che domanda è? Sono quelle domande che non dovete fare, ragazzi. Cioè, tu gliel'avrai sicuramente chiesto, no?
1: No, allora,
0: un scienziato qua.
1: No. Io ho detto, ascoltami, dovrei prendere delle piante per interno.
2: Il racconto deve continuare dopo, Andrea.
0: Ah, beh, sì, perché sappiamo che il tuo racconto è lungo, quindi non è zen, diciamo, con le parole lui non è zen per niente.
7: Andrea.
2: A tavolo.
7: Show. Su Studio Più.
8: Spot. Dall'11 al 15 settembre torna la storica festa del vino Custoza. Degustazioni, stand enogastronomici, sport, laboratori per bambini e ottima musica. Venerdì, i tre amigos. Sabato, in console, Walter Master J. Domenica, l'Albi Band. Lunedì, la Diapason Band. Martedì, gran finale con il sound di DJ Dami da Radio Studio Più e spettacolo pirotecnico. Dall'11 al 15 settembre, tutti al Custoza in festa. Sui social, digita Proloco Custoza.
9: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
10: Mi monti chi?
9: Fotovoltaico.
10: E dove lo metto?
9: Lo monto a tetto.
10: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
9: costa meno di uno scooter.
10: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
9: e comprende tutto.
10: Ma tutto cosa?
9: Tutto. E prima che scada il contributo.
10: Per privati e aziende,
9: Non Solo Clima
10: 030 91 31 117.
9: Son cari cognari.
8: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
11: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
12: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia Anhalt trionfa Alternative for Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia Anhalt. Il partito dell'estrema destra guidato da Ulrich Zygmunt supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
1: Monza in corona. Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino. Jenny De Gaetano.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
4: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
5: E voi di qua un attimo a parlarmi, ragazzi, mi ha ucciso la faccia.
6: Ma tu sei esagerato.
5: È gialla, guarda che è gialla, vedi?
6: È esagerato.
5: C'ho mezza faccia gialla adesso.
6: Sì, face off.
5: Ma andiamo avanti.

0: figli. Vabbè, ai figli. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ernicodina, stavi dicendo.
1: Sì.
0: Tu sei Ernicodina per me. Ernicodina. Uno ha scritto: ma Ernicodina puzza. No, allora, ragazzi, allora lui non puzza perché si lava, è un ragazzo pulito. L'unica cosa è che il fumo lo è un po' come il bago, no? Del ragno, come si dice? La bagola del ragno. Come si chiama?
2: Sarebbe tipo la seta.
0: La?
2: Beh, la seta che lo avvolge
1: il bozzolo, il bozzolo.
0: Ma no, che sì, la seta che fa la seta il ragno?
2: No, quello lì è vero, è il verme che fa il baco da seta.
0: Il baco da seta?
2: Beh sì, i vermi.
0: Il verme fa la seta.
2: Certo,
0: e da lì che arrivano le maglie.
2: Eh beh sì.
0: Ah sì?
2: Eh beh guarda che
0: la seta arriva dai bachi, quindi se uno vuole fare il figo va in un locale, si butta addosso un 100, 200 vermi, entra nel locale, dice: ma sto maglione, lo stanno facendo.
2: Eh sì, perché l'evoluzione il lombrico,
0: sì,
2: il verme,
0: sì,
2: quando devi diventare farfara crisaride,
1: chi? Si
2: crisaride.
0: La crisaride.
1: Crisalide,
0: cioè,
1: no, crisaride.
0: Cosa ha detto lui? Cosa hai detto?
1: Crisaride.
2: La crisa.
0: La crisa.
2: La crisa. Io la chiamo crisa.
0: Aiuto. È ancora il reparto botanico.
2: Si avvolge.
0: Quando ti hanno detto di andare a Bottaniche, tu hai frainteso. Lui è andato nel reparto botanico. Non ha capito bene. Certo. Botanico. Devi andare a Bottaniche tu, capisci? Andiamo avanti.
2: È mica botanico,
0: sì,
2: è mica okay, è botanico.
0: Andiamo avanti, non ho capito, è ignorante. Sto guardando la diretta streaming sull'app. Avete lasciato un video aperto durante la pubblicità. C'è Achille che fa avanti e indietro, ma dove va? Ugo è sparito. Andrea ha risposto al telefono e Achille continuando avanti e indietro per lo studio. Boh. Allora, c'è qualcosa che... il ciccione si è dimenticato il video aperto.
1: No, ma quello gira in automatico, Andrea.
0: Ma che gira in automatico, ragazzi?
1: Gira in automatico,
0: lascia stare, i danni li fa sempre lui.
1: Ma cioè,
0: dai, Don Danno, lui è Don Danno. Don Danno, ragazzi! Mamma, ragazzi! Mandate tu! Andiamo avanti, Andrea. Sono due etti in più, che faccio? Lascio, fammi vedere. Ah, ammazza, e lascia. Cioè, no, no, quando parlo non so che microchip mi hanno inserito nel cervello, ma durante il giorno mi dicono che io sono serio. No, non è che io sono serio, io osservo in continuazione il mio cervello, osservo immagazzina cose, idee, cioè quello che vedo lo immagazzino, idee, ma quello che vedo io immagazzino, poi quando vengo qua in radio mi esce fuori tutto, capisci? Tu mi capisci quando parlo?
2: Tu praticamente sei un po' come un filtro, vai fuori, osservi, assorbi, ok?
0: Sì, una spugna, non un filtro, una spugna. La spugna assorbe, sì. Il filtro non assorbe.
2: Ma il filtro...
0: Sì, è vero, cioè, dipende dal filtro. Sì.
2: Cioè, nel senso...
1: Ma chi è?
2: Ma lei per caso arriva dai monasteri?
3: No.
1: Scusate.
2: È un...
3: No, mio...
1: Ma chi è, scusi?
3: È un... Sono di Monza.
1: Mamma mia, no! Ti prego.
3: Mi hanno fatto una pista. Molto caso.
2: Ma è quello che
0: è andato. No, allora finisci il discorso che stavi facendo. Che stavi dicendo?
2: Che tu
0: ti do un pugno in testa adesso.
2: Tu sei calmo, io sono contro i pugni in testa.
0: Allora, l'altro giorno ero al bar e entravano queste donne col seno, diciamo, prosperoso. Ormai non ci sono più seni piccoli, no? Donna con un seno naturale piccolino non ce ne sono più, cioè è difficile, è come cercare l'ago in un pagliaio, quasi impossibile. Allora vengono tutte fuori con questi seni rifatti, ormai le donne si rifanno il seno a prescindere, cioè non, che sia bello o brutto se lo rifanno, cioè non, a una certa se lo rifanno, non c'è niente da fare. Allora dico io, no, quando andate dal chirurgo, io non ci sono andato perché non avendo il seno io non devo farlo, però mi viene in mente, vorrei essere lì presente per capire le domande che gli fa il chirurgo e le pretese che vuole la donna. Cioè, perché il chirurgo sicuramente chiederà che misura facciamo, cioè nel senso, no, come se te vai a comprare un paio di scarpe, vai dal negozio di scarpe e mille piedi lì, come si chiamano quei cosi, dici che numero c'hai, te lo chiede, no, la commessa, che numero c'hai tu, 40, 41, dipende dalla scarpa, comunque allora devi prenderci al 40 che il 41, no? La stessa cosa farà il chirurgo, chiederà alla donna, no, che vuoi, la terza, la quarta, così quella. Allora, messaggio alle donne: abbondanza abbondate, cioè nel senso, già che state là e lui deve fare dai secca, cioè capito, esagera, certo. Fallo per la comunità, cioè, capito? La comunità. Perché sì, perché se tu vai al bar, vai e vedi una che arriva lì con la sesta, boom,

0: e strappa anche un momento di giubilo, capito? Un momento di capito de, che te fai tutti, capito? Noi uomini siamo basic, noi quando vediamo una donna col seno grosso manco la guardiamo in faccia, cioè nel senso può far pure una rapina, ci può rubare tutti i soldi che ci abbiamo, ma noi siamo puntati lì sugli altri occhi, no? Cioè non, vabbè, comunque esagerate, insomma, esagerate. Mi ero fatto questa domanda quando ho visto sta ragazza al bar, ho detto gliel'avrà chiesto lei la misura, gliel'avrà o è il chirurgo che gli ha consigliato la sesta, non lì ci sarei voluto essere io, capito? Non esagerare, la sesta mi sembra esagerata. Il marito, questo è il marito, il fidanzato, ma io vorrei una sesta. Una sesta, amore, dai, la sesta, e dai, la sesta, dai, non cioè poi quando vai al bar, appunto. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Cadavo, non parli mai di prevenzione.
1: Allora, Andrea, attenzione, prima della prevenzione c'è il blocco corto.
0: Vabbè, ma tu, Christian, dai, fermami un attimo prima, no? Lui è Christian De Sica. Lui è Christian De Sica, versione sempre Temu.
2: Andrea, al tavolo. Show!
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
6: Venerdì 11 settembre torna il Party on the Road a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Una serata con musica anni 90-2000 per festeggiare il compleanno di Luca.
7: In console Frankie Gada e Eleonora Salvi.
6: Palace Café, Malavicina di Roverbella, il Party on the Road di Radio Studio Più.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Martedì 15 settembre al ristorante D'Arenato di Desenzano, cena per il Venezuela, un'occasione per rispondere al grido di aiuto delle popolazioni recentemente colpite da terremoti devastanti. Prenotazioni allo 030 912 11 31. Ristorante D'Arenato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio.
9: Carica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV. Tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: canzone è vecchia ma è stata rifatta, ragazzi. Allora, uno ha scritto: ma fate un concorso per scegliere le canzoni o fate così a caso? No, facciamo un concorso, facciamo un concorso. A proposito di concorsi, poi devo dire un'altra cosa. Io mi dimentico le cose che dico. Cos'è che stavo dicendo prima? Ti sei pettinato con la friggitrice d'aria oggi? Cioè, ogni volta che si gira mi fa impressione, ragazzi. Sembra sempre quando friggi una cosa che diventa più grossa di quella che era. Dici, ma era più piccolo sto sofficino, adesso è una bestia, non è enorme. Cioè, sto sofficino sul lato sinistro.
1: No, è così naturale.
0: È così naturale.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Tutta invidia, sono belli i capelli, sono belli.
1: Si è pettinato
0: poi si vede anche la fronte, insomma, sembri quasi umano. Dai, andiamo avanti, Dentino, andiamo avanti.
1: No, hai chiesto prima di che cosa stavi parlando prima.
0: Di cosa stavo parlando, sì, non mi
1: prima
0: ricordo.
1: Eravamo... aspetta, eh.
0: Chiedi alla Pietà, Pietà.
1: Aspetta, stavo anche parlando del rifarsi il seno.
0: No,
1: aspetta,
0: vabbè, argomento finito, chiuso, finito. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, qualche cazzotto in testa ad Achille gli farebbe bene, si può sbloccare il cervello che si è ingrippato alla nascita. La gente veramente ti vuole bene, veramente. Ma beata Andrea, io porto... Ah, ma beata Andrea, ma beata, che vuol dire? Ma beata Andrea, sono beato? No, sì. Devo morire prima per essere beato. Io porto la quinta ed è tutto naturale, non tutti si rifanno, non tutte ci rifacciamo il seno. Quindi c'ha la quinta naturale lei?
1: Eh sì.
0: E non ci crediamo però, eh?
2: No,
0: vogliamo le prove, sì.
2: Eh
0: beh, le prove, due foto almeno, ma insomma, non ci bastano due fotine, insomma, non aspettiamo, insomma, aspettiamo. Andiamo avanti. Cadavolo, sei veramente un sono uno spirito libero io, ragazzi. Io sono uno spirito libero. Va bene. Oh! Devo dire una cosa. Oh. Ah, parlavo di prevenzione. Cadavolo, non parli mai di prevenzione. Ma che tipo di prevenzione? Nei confronti di Ugo?
1: Si intendono che magari, visto che ogni tanto, tipo prima stavamo parlando del corpo,
0: sì,
1: ok,
0: sì.
1: E quindi anche di quello che può il corpo, perché il corpo trasmette il corpo, no? Le forme umane.
0: Ma anche voi sentite la sua voce come se parlassi in un tunnel?
2: Esatto.
0: Ah, ah, ok.
1: No, le forme
0: è il vuoto del cervello, capito?
1: Certo. Comunque il corpo
3: il corpo, ragazzi, siamo partiti dal corpo stamattina.
1: E sì, padre, perché no, perché a volte il corpo in base a come
0: lo faccio, io così. Faccio così quando mi tagliano le unghie dei piedi.
1: Dimmi. Il corpo, allora, sì. Quando noi andiamo a coprire il corpo, a vestirci,
0: sì, sì. Tu è meglio che non lo copri, tu puoi andare in giro, tu sei bisex, quindi sei bipolare, nel senso, lui c'ha il corpo sia da uomo che da donna, vedi? È bello il tuo corpo, è da statua, capito? Le statue, se tu ci pensi, se non metti quel pezzo di pietra là, che fa la differenza, diciamo, la statua maschile e femminile si equiparano, capito? Mi capisci quando parlo?
1: Certo, sono molto simile.
0: Per i greci, vabbè, non che parliamo di storia,
2: eccolo,
0: con voi, lasciamo stare,
2: no,
1: che io
2: ignoranti.
1: Vivo dalla Grecia.
0: Ci vediamo a Guidizzolo, cadavolo, ci vediamo a Guidizzolo. Allora, ecco, volevo dire questa cosa, ma la dico dopo, dai. Il 10 ottobre, quando? Il 10 ottobre siamo a Guidizzolo. La dico dopo, che devo fare il provino per due attori, ci servono due attori. Per Rimini però, per qua ce ne abbiamo. Per Rimini mi servono due attori.
2: Ah, ok.
0: Mi servono due attori, quindi chiediamo due attori per lo spettacolo che facciamo a Rimini. Un'attrice e un attore maschio. Però sì, non è gente proprio, deve essere gente bravissima, cioè dei professionisti, cioè, non vogliamo pagarsi, cioè, la sia, cioè, gente che se vuole divertire, insomma, che ha fatto un po' di recitazione, un po', e poi dopo gli dice, c'è il regista Andrea Cadavolo, insomma, in qualche modo mi mette in scena.
1: E quindi il 10 ottobre invece,
0: sì,
1: saremo a Guidizzolo.
0: Il 10 ottobre siamo a Guidizzolo e lo staff è completo.
1: Come anche il venerdì 16 ottobre, che saremo a Rovereto.
0: Il 16 ottobre saremo a Rovereto, anche lì lo staff è al completo. Anche se devo dire che... Vabbè, andiamo avanti. E invece il 24 ottobre, che siamo a Bellaria, ci servono due attori. Un'attrice e un attore maschio. Non devono essere... Possono anche non essere professionisti. Anzi, meglio non professionisti. La parte è piccola, eh. Però se vi va di partecipare al nostro show, ci mandate una... Quelli professionisti mandano la mail.
2: Sì,
0: a me,
2: sì.
0: Quando mi dicono ti mando una mail, e me stai già sui maroni. Ma ormai c'è WhatsApp, mandami una cosa su WhatsApp. Quando chiedi un preventivo, preventivo, le mando la, ci mando la mail, ma che mail? A mail, sei antico, sei, dammi un messaggio su WhatsApp e mi mandi il preventivo su WhatsApp, riportare. Dai, un po' più smart. E dai, e dai. In America non va più la mail. In America la mail non esiste, cioè non, non c'è più. E te mando un fax, te mando. Noi siamo ancora la mail. Mandami un messaggio su WhatsApp. Qual è il problema? Dimmi che stavo dicendo, non mi ricordo.
1: Quindi hai ricordato
2: di che zona devono essere gli attori, Andrea?
0: Bellaria, Rimini, Riccione.
2: Ah, di quella zona lì.
0: Quella zona, ma sei cretino, cioè non è, che uno parte da Bergamo per venire a recitare lì, cioè non, non basta, magari lo volesse, però insomma non aspetta un attimo. Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno, sono l'Osvaldo di Ravenna.
0: Osvaldo, c'hai troppi anni.
4: Mi posso candidare anch'io?
0: C'hai l'accento un po' spiccato, c'hai.
4: Ma no, non si sente mica, dai.
0: Va bene, prendo la tua candidatura e la butto.
4: Ma tieni conto che io mi muovo sempre in tre, siamo. Sono io, la Giovanna e l'Osvalda.
0: E la Svalda, la Osvalda.
4: Osvalda.
0: Va bene, prendo tutte e tre in prima fila. Un abbraccio.
4: Un abbraccio, viva la gnocca.
0: Viva la gnocca. Prenota, bastardo, prenota. Ciao.
2: Dei problemi seri.
0: Quelli che non partecipano devono prenotare lo spettacolo. Allora c'è Sergio che mi ha scritto: perché non mi hai chiamato? Sergio, se tu vuoi venire fino a Rimini con noi, volentieri, ti portiamo, non è un problema. Però io dicevo così perché magari uno non vuole venire fino a Rimini, perché Sergio sa già, è un nostro amico che sa già la parte. E allora dopo ti chiamo, Sergio. Se vuoi venire 24 ottobre, se mi dai l'ok, io, allora mi serve solo l'attrice donna. L'attrice donna, capito? Un'attrice donna! Che anche se non è professionista è meglio, perché poi facciamo i provini, insomma, in qualche provini, facciamo le prove. Le prove. Bello, fai i provini, bellissimo. Mi sarebbe piaciuto rinascere. Se rinasco voglio fare i provini. Quello che dice sì, no, capito? Sì. Tipo la Rai, tipo Mediaset, chissà quante. Vabbè, andiamo avanti. Mamma. No, non si fanno queste cose, siete veramente scandalosi. Allora, WhatsApp al 33, diamo l'uomo di Ugo, che è lo stesso che prenota le serate a teatro. Allora, se volete partecipare, fare con noi una scena in a Bellaria il 24 di ottobre, dovete chiamare Ugo a questo numero
2: 389 83 34 825. Chiaramente poi io il numero lo girerò al regista.
0: Regista, sono io. Poi facciamo due chiacchiere, insomma, in qualche modo ci organizziamo. Vero. Va bene, detto ciò, io me ne vado a casa, ragazzi, perché tanto.
2: Aspetta, in diretta, proviamo?
0: Che cosa?
2: Magari un'attrice.
0: Ah, sentiamo.
2: Pronto?
0: Ha messo giù.
2: Che bastardo.
0: Allora, no, richiama. No. Magari non vuole far sentire lei in
2: diretta. Ma no, ma che ne so, magari è lui.
0: Ma lui chi?
5: Benvenuto in Like a Mobile.
0: Like a Mobile.
2: Che compagnia è?
0: No, so, araba. Araba.
2: Compagnia.
0: Va bene, allora, Andrea, non far sentire, perché magari uno non vuole andare in diretta.
2: Prenotare.
0: Beh,

0: che ha scritto. Allora, io non leggo più i messaggi quando mi scrivono: ma sei comunista, cavolo? No, perché ha detto: perché non parli del grande Antonelli che ha vinto a Monza, l'italiano che ha vinto a Monza il Gran Premio? Perché non me ne frega una beata cippalippa di Gran Premio, non lo seguo. Ma non è per questo che mi dovete bannare, come si dice?
1: Criticare.
0: Cioè, io seguo la pallavolo femminile, seguo il basket femminile, certo. Il cricket femminile.
1: Il cricket!
0: Io sono donna dentro, cioè non c'è niente da fare. Io non riesco a seguire gli sport maschili. Questa macchina, ma chi se ne frega di Antonelli? Bravo, ma i soldi se li spende lui poi. Non è che ce li dà a noi, Antonelli. Andiamo avanti, non mi fate criticare le cose, che poi dopo uno mi dice cose. Noi siamo come delle piadine in mano ai potenti, cioè non siamo solo delle piadine in mano ai potenti della terra. Cioè, ti piace questo paragone?
2: Sì, della piada? Sì, è un paragone diverso. Tra l'altro,
0: Non l'ha capita.
2: Hai detto, siamo come delle piadine.
0: Siamo come delle piadine in mano ai potenti. Quindi la crudo realtà, no? Cioè, andiamo avanti. Dovevi rimanere distrutto, te. Cioè, invece, non è rimasto distrutto. Possiamo andare avanti. Le battute sono di Grazia e Diego, ragazzi. Sono bellissime, ragazzi. Sei rimasto distrutto. L'ho strutto per fare la piadina, credi?
2: Certo,
0: mamma,
2: è
0: rincoglionito.
2: Perché io
0: squacquerone e crudo, com'è l'altra? La crudo realtà, la crudo e rucola. Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Catavolo, io ti amo. Grazie. Io volevo dire una cosa, un po' pesante questa cosa che devo dire. Perché la devo dire? Perché io amo gli animali, se no non starei con questi due, insomma. Ho due cani, tre, perché uno non ci vede, non ci sente, e non parla, sembra il film di cose con Bell Willis. Vabbè, ho tre cani, quindi amo gli animali, ci dormo anche non nel letto, ma nella stessa stanza, cioè, vivono con me, bellissimi, gli animali sono fantastici, però... Devo essere sincero, c'è tanta gente che ama gli animali, che fa tutti questi post con gli animali, con i cosi nani, quelli mezzi nani, il toys, il mezzo toys, e poi queste donne vanno con gli uomini che sono alti 6,5 metri. Allora, c'è qualcosa che non va nel tuo cervello, c'è qualcosa che non va. Tu lo vorresti piccolo, ma lo vuoi alto, perché la società ti dice che l'uomo, se è alto, è meglio. Cioè, questa è... Allora tu, per non dar fastidio, diciamo, al malpensante, al malpensiero, allora vai con l'olo alto 60 metri, però sì. Ti piace coccolare il chihuahua nano, c'è qualcosa già che tu dovresti girare con un nano e con un alano come cane,
1: no,
0: cioè, vabbè, comunque non volevo dire questa cosa, poi mi è uscita non so come mai, però volevo dire una cosa, che tutte queste donne che postano sui social il cane, il mio cane, ci dormo, ce lo pettino, lo faccio, lo raso, lo spulcio, lo pin, lo stin, lo plan, ogni tanto anche voglio dire,
1: no,
0: poverino,
1: no.
0: L'ho castrato, deve sfogarsi, vabbè, in qualche modo lo amate a morire così quella, e lo fate vivere con voi fino a quando sta male, fa postate che sta male, lo porto fuori con la carrozzina, perché poi i genitori li mettete negli spizi. Allora, adesso io non voglio parlare mai dello spizio, delle case di cura, però ragazzi, cioè, voglio dire, ma vada via il Q, cioè veramente. Allora, uno o si prende cura dei propri genitori che ti hanno messo la luce così quella, è facile, dici lo metto lì perché no, perché a casa fastidio, che cazzo stai dicendo? E poi il cane te lo tieni come se fosse mandato dal signore. C'era una... Sta cosa la devo dire, ce l'avevo dentro, l'ho detta. Vada via il culo. Non mi date, non mi istigate. Che poi mi viene voglia di andare al bar a urlare e insultare tutti.
1: Ma perché?
0: Non lo so, sono fatto così, ragazzi. Cambiamo il regista. Insomma, mi nervosisco, picchio qualcuno adesso. Andiamo avanti. Cadavolo, senza scherzi, raccomando, il rugby femminile è uno spettacolo. Lo so, infatti. Noi uomini facciamo sempre dei pensieri con le mischie rugbistiche, no? No, a parte Achille, che è un bravo ragazzo, è un ghirichetto lui, che non...
1: Lui fa l'arbitro!
0: Ecco, un'altra cosa, no? Questa cosa del buonismo dei cani, che io amo, ci mancherebbe, però il mio cane lo pettino, lo fiscio, lo panno, e poi i genitori dove sono? In Bangladesh, stanno lì, stanno in una casetta di paglia, vivono, ma stanno bene, sì, stanno bene, il tuo cane c'ha la scarpa di Chanel, però no, i tuoi genitori sono a Banzo Fluff e mangiano pane e acqua. Ma lasciamo stare, non mi fate parlare. Che stavo dicendo su di te? Che non
2: stai,
0: mi
2: parlando
1: le mischie del rugby.
0: No, però tu che vabbè, andiamo avanti.
2: Stai parlando allora, dello sport femminile,
0: sì,
2: ok,
0: sì, sì.
2: E quindi è venuto fuori anche del rugby, perché ti hanno suggerito che il rugby è molto bello.
0: Non è rugby, è rugby, non è rugby. Rugby, che è rugby? È uno che sta vomitando così. No. Stai vomitando la palla, l'hai imbogliato. La vuoi tirar fuori? No. Rugby, rugby. Ripeti con me, rugby.
2: Rugby. Rugby.
0: Rugby, no, ce la fa. Andiamo avanti.
2: Hai parlato del rugby,
0: sì,
2: e quindi delle mischie, perché ti hanno suggerito. Però Andrea, sai che parlando di sport femminile, anche nel rugby femminile,
0: sì,
2: insomma, ci sono le, perché c'è il momento della mischia.
0: Ragazzi, lo so che non lo sopportate e che vi dà fastidio, però io l'ho preso apposta, come ho preso Ugo, perché così io sembro più bravo, capisci? Se io mettevo due bravi normali, io ero una chiavica, invece così sono quasi passabile, capito? Per comparazione, cioè non. Poi vi è andata anche bene, lo ascoltate solo in casa, cioè in casa, in radio. Pensate se fosse come si dice, mi mette fretta, Ugo, mi mette fretta.
1: E poi a me.
0: Perché mi hai messo ansia, Volevo fare la battuta, non la faccio più, basta. Devo fare
1: ansia.
0: Sì, mi hai messo ansia. Perché lui ride prima che io faccia la battuta. Devo correre, altrimenti la battuta ride prima che io la faccia, capito?
3: Non ho fatto niente, ragazzi, non ho fatto niente. Sono bravo ragazzo, non ho fatto niente.
0: Vabbè, stavo dicendo che Achille vi dice bene che lo ascoltate solo in radio. Immaginatelo come vicino di casa, cioè. Va detto bene, cioè non pensa come vicino, cioè non con l'angolo zen, con la madre
3: Achille entra,
0: cioè capito, non vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Mettiamo la canzone, vado a picchiare Ugo e torno, mi hai nervosito.
4: Andrea, tavolo show su Studio Più.

0: way.
1: E vedi, doveva entrare, non è entrato. E non è entrato manca adesso.
2: E mi hai detto tu di non entrare, di aspettare.
1: Ma io ho detto, quando c'è un secondo devi entrare. Quando manca il secondo.
2: Va bene.
1: Rifacciamo, vai.
2: Ma non c'è una canzone.
1: Vai, vai, fa niente.
3: Sta buono.
1: Già parli male, se canti è casino.
3: No, facevo la canzone, facevo. Facevo la canzone.
1: Sì, falla in italiano, però. Prova, vai, vai, vai.
3: Rose rosse per stasera, ma ve presto lo sai.
1: Tristezza, ragazzi, basta, ve prego. Vai, devi entrare però.
2: Era Runaway, la famosa canzone presa dal
1: ma
2: film.
1: Ma non devi entrare per forza, annuncia la canzone.
2: Che cosa devo dire?
1: Che ne so, qualsiasi cosa, ma non c'è bisogno di dire la canzone.
2: Niente, buongiorno, è lunedì 7 settembre, ben trovati.
1: Allora ragazzi, sì, allora però io solo perché l'ho picchiato adesso lui è risentito, si è innervosito, solo per due pugni in testa, ragazzi, io non, adesso non so come mai, ma buongiorno Pantera, perché Pantera? Non, sono abbronzato? Non,
3: si vede che magari ispiri a questa donna, penso, perché
1: no. è un uomo,
3: e allora sarà un esperto di safari, di osservazioni della natura, dei felini.
2: Ma non ti viene in mente Pantera perché è agile? Cioè la Pantera, a me viene in mente questo.
1: La Pantera è agile?
2: Come no?
1: Quello è il ghepardo che è agile.
2: Anche la Pantera.
1: Ma la Pantera è nera, è tutta...
2: Che c'entra?
1: Non è agile la Pantera, sei un felino, un mezzo felino.
2: Sei un
1: lì.
2: Felino?
1: Dai, Gino Canestene, dimmi.
2: Chi è? No.
3: Premessa che... Allora.
1: Dimmi.
3: Allora, se guardiamo nei felini come agilità,
1: Mamma ragazzi. Allora, ma perché glielo
3: ho chiesto? Il primo viene il ghepardo.
1: Sì.
3: C'è anche il leopardo.
2: Ho capito, ma io non intendevo quello, nel senso che fine come figura, la pantera è bella.
3: Sì,
2: è bella,
3: non
2: la pantera,
3: è fine, perché comunque la pantera è, se non erro, è un giaguaro.
1: Sì.
3: Cioè il giaguaro che è maculato. La pantera fa.
1: È nera, la pantera è nera!
2: È nera.
1: Cioè, non c'entra niente! Cioè, è l'unico felino che è tinta unita!
2: Tinta unita!
3: Sì, però arriva della famiglia. La
1: mamma
3: famiglia.
1: Ragazzi, ma che state dicendo? Pantera nera perché pitturata?
2: Pitturata
1: di nero.
3: Ciao, no, buongiorno. No.
1: Quando girava ghepardo, tigre, così quella. Se uno passa mentre io pitturo di nero, ben pitturo qualsiasi cosa. Passa gatto, diventa nero, diventa panterino. Panterino, diventa panterino. Capito? Tu mi capisci quando parlo?
3: No, capito. Ho capito.
1: Pensa, io parlo italiano, tu arabo, incredibile. E non sei ubriaco, pensa.
3: No, è perché tu comunque hai studiato l'italiano.
1: Io ti riempirei di botte, vi andrei a lavorare nei campi e non faresti male, veramente. E parti da Ugo, che se li merita tutte le botte.
2: Certo.
1: Mamma, mi fai nervosire. Quando mi fai nervosire mi si chiude il cervello a me. Cioè, è incredibile che poi lui fa dei danni pazzeschi e non è che dice, sì, hai ragione, scusa, fa, no, ho fatto niente. Io ho fatto niente, io poverino, dai. Io piccolino, tranquillino. È vero? Stamattina, quando mi giro verso di te, mi sembra di vedere un polpo. Cioè, mi fa impressione, stanno questi boccoloni enormi e queste braccia così attaccate al collo, neanche alle spalle che non ci sono.
3: Ancora.
1: Sembri un polpo.
3: Allora,
1: la testa è la capoccetta del polpo e le braccia sono i tentacoli, le braccia e le gambe sono...
3: Perché ho fatto gambe venerdì.
1: Sì. Ma tu ti fai la parte sopra, non le gambe. Le gambe vanno già bene, le gambe. Non ti fossilizzare sulla parte sotto.
3: Non mi fossilizzo
1: tanto
3: sulla parte
1: quello
3: sotto.
1: Lì non cresce, la testa non cresce. È inutile che spingi di squat.
3: Non è che
1: fai la parte alta.
3: Non è che mi fossi lì. Ho premessa. Guarda che alcune parti.
1: Uno ha scritto: conosco una brava psicologa. A me ci vuole, veramente. Mamma, ma grossa. Quando esco da due ore con voi due, mamma, è una psicologa proprio brava.
3: Guarda che alcune parti del corpo si vanno a sviluppare in base a come tu le vai a sfruttare.
1: Uno ha scritto: se vi metto in muto, sembra un programma di. Ma non lo posso dire. Però di gente strana, insomma. Dai. La pantera è un giaguaro o un leopardo con un difetto genetico che rende il manto nero. Ha ragione Achille, ignoranti. Allora, Saputello, vengo a te da una testata, capito? È arrivato il Saputello.
2: No, ma adesso sono curioso, no, voglio sapere se questo...
1: Non mi interessa, ma possiamo parlare un'ora e mezza della pantera? È vera perché è stata pitturata, basta.
2: Pitturata?
1: Ce l'ha detto Assise, va, io credo ad Assise, basta. Dai, dimmi, ignorante, dimmi.
3: No, vabbè, sono tante le cose che ti ho detto che mi fa male
1: stamattina, Harry, e stamattina non parte, non, io gli do le inzeccate ma non parte, non già racconti da fare, a parte il giardino zen, non si blocca, non, ma no, cioè il cervello l'ha rifatto.
3: Possono essere diverse le cose che...
1: Ma che devo lasciare stare? No, se ti viene in mente, vai, parli, se non devi pensarci, così non va bene.
3: No, ieri... No, la faccio un po'. Perché ieri ho bevuto un succo.
1: Musica!
3: Alla curcuma!
0: Su Studio Più.

0: fa apposta. Scusa, ma io l'ho spiegato anche prima.
1: Sì.
0: Poi voi dite ce l'hai con Ugo, ce l'hai con lui, ce l'hai con lui.
2: Ho capito, siamo in tre. Siamo in tre.
0: Ma, ho capito. Quindi che vuol dire? Che stai dando la colpa a lui?
2: No, ma potrebbe anche vedere quando finisce, magari entra anche lui.
0: Capito? Ti sta dando la colpa, la colpa è tua.
2: Oh, allora, okay.
0: Ma scusa, io ti ho detto, se manca un secondo, entra, visto che tu fissi lo schermo del palinsesto.
2: Qualcuno deve vederlo se finisce.
0: Allora, però è la terza volta che non entri. Scusa.
2: Ho sbagliato io, scusate.
0: No, adesso non fa la vittima.
2: Adesso fa la vittima.
0: Ho sbagliato. Vuoi far pena alle persone così? No, povero Ugo, ce l'hanno con lui, Vabbè, hai ragione, scusa, dovevo entrare io, non sei entrato. No, ma sei ragione, mi mancherebbe, ho sbagliato io, non sono stato attento abbastanza così quella. Hai ragione, hai perfettamente ragione, Ugo. Sei il numero uno, fantastico, io sono una chiavica. Così è contento. Ho la testa più dura di quella di Ugo e Achille messi insieme. Allora, lascia stare. Non puoi venire. Comunque sono un fan. Se vuoi, chiamo e glielo dico. Ma chi?
1: Non lo so, cioè, chiamo, glielo dico, non so chi deve chiamare.
0: Non lo so, è un messaggio, è strano.
2: Magari vuole partecipare, vuole fare...
0: Ma forse la Pantera, forse non...
2: Ma che vuole Pantera?
0: Non lo so.
1: Secondo me
2: vuole partecipare a Bellaria, ecco, e vuole chiamare.
1: Ma scritto, sono un fan, se vuoi chiamo e... No, sì, però ha detto, comunque sono un fan, se vuoi io chiamo e glielo dico a lui... Che cosa? Cioè, vuole chiamare e dire un qualcosa? Non so.
0: Quando magari mi sento parlare, io mi rendo conto che quando voi, io non ci sono, che io sono una chiavica, non sono nessuno. Però mi rendo conto che gli ascoltatori mi continuano a chiamare e dire: ma non ci lasciare da solo con quei due. Adesso, per un attimo, ho capito cosa intendevano.
2: È meglio la musica.
0: No, è molto meglio la musica di voi. Cioè, veramente siete. Ma di qualcosa di interessante. Parla!
1: Ma scusami, ma
0: allora... sei rincoglionito stamattina!
1: Ma no, per favore, no, io queste parole qua non le accetto. No,
0: quello si fa il pentito. Scusa, come si chiama? La tristezza. Vuole far pena agli ascoltatori. Scusa, ci siamo in tre. Ho sbagliato, scusate. Povero Ugo, vuoi fare pena? Quest'altro che sembra una zitella. Allora, questa cosa non ci sta. Perché così quella quattro volte e non parli. Sei incoglionito.
1: Ma scusami,
0: hai detto solo del giardino Zen e basta.
1: No, aspetta un secondo. Tu mi hai chiesto parere sul messaggio. Ma cosa adesso chiudo il messaggio? Uno scrive, se voi glielo dico, ma cosa cavolo ne so che io? Cosa,
0: ma anche
1: cosa
0: prima, dai, tu tre o quattro o cinque volte ti ho detto e sei rimasto la scena muta.
1: Ma no, perché
2: comunque,
1: non
2: ragazzi, io non so voi, ma a voi vi prude, cioè, scusate,
0: no. A voi vi prude? Io vi lavo, Ugo. Non c'hai il bidet a casa?
2: No, vi prude addosso, cioè, sono le zanzare.
0: Le zanzare?
2: Sono le zanzare.
0: No, no.
2: Ma anche con l'aria accesa, ci sono le zanzare.
0: Le zanzare con l'aria accesa?
2: Io ho l'aria condizionata accesa.
0: Perché con l'aria condizionata le zanzare non vengono?
2: È perché fa freddo.
0: Ma che stai dicendo?
2: Ma mica si muove.
0: Ah, c'hanno il piumino, c'hanno ormai. Sono organizzate. Ma pensate. Poi hanno disinfestato fuori, figurati se ci sono le zanzare. Quelle dentro, forse, quelle dentro.
2: Certo.
0: Quelle dentro si sono chiuse. Sapevano che arrivava la disinfestazione, sono entrate tutte. Entrate! Dopo mezz'ora riusciamo.
2: Certo. Vedo.
0: Andiamo avanti.
1: No, c'è la barriera.
0: Ma quale barriera? Tu devi andare alla barriera di Milano e lì rimanere. Fermo, la barriera.
1: Ma che c'ero stato una volta.
0: Schiacciare dai camion.
1: Ma io mi ricordo che c'ero stato,
0: Sì, che cosa?
1: Ero stato, mi ricordo, la barriera di Milano
0: ma
1: parliamo di anni indietro. Uno faceva il magazziniere autista per una ditta di capi d'abbigliamento.
0: Tu?
1: Sì.
0: Ma la donna? No. Ho visto che ti gratti pure tu, però ti stai grattando. Ti stai grattando il polso.
1: Ma sì, è una grattura.
0: È un grattino. È un grattino, gli fate un grattino al polso.
1: Sì.
0: Poverino, lo disfi tutte le sere, giustamente. Ogni tanto va tenuto da coba. Bene, capito? Gli fai i grattini, i bacini, così.
2: I bacini.
0: Mi parli anche. Dai, stasera non ti faccio lavorare.
1: No, allora, in teoria al destro, però io per sicurezza, quando gioco a tennis,
0: non ci interessa scendere.
1: Metto i polsini su tutte e due le mani.
0: Nel dubbio. Perché sogni anche, fai i sogni. Allora, va a dormire con i polsini di notte. Lui. Ti rendi conto? Vai.
1: No, di notte no. Perché mi.
0: Ma mi risponde anche. Ma andiamo avanti. Che stavi dicendo? Finisci il rebus.
1: Quello lì della barriera di Milano.
0: Ci sono stato. Dici delle frasi così e poi te ne penti. Cioè non...
1: Ma non è che me ne pento. Cioè, nel senso, c'ero stato. Poi non ho. Era stata un. Non un'esperienza.
0: Io non posso parlare con uno che si muove così. Non posso.
1: Guarda, ascoltami.
0: No, ma
3: Ma io faccio. C'è stata la Maria mia.
0: No,
3: parli, come parli?
0: Ma perché comunque parla normale. Ma perché strizzi gli occhi, ti muovi come un, veramente un polpo.
1: Ma
0: sembra.
1: Scusami, parlare normale in che senso?
0: Ma normale, con la faccia ferma. Poi puoi muovere un po' gli occhi, ma non puoi
1: così
0: fare.
1: Così devo stare, no. Scusami.
0: Ma tu ti sei
1: sai
0: visto?
1: Che sono
2: Andrea,
1: stato
2: Andrea, scusa, no, Andrea, scusami, non sono così. Nero.
0: Quello fa le battute, andiamo in nero, si è alzato la maglia, capito? Non alzare la maglia che si vede il mappamondo peloso. Dai, andiamo avanti. Ha ragione Ugo, con l'aria condizionata le zanzare e le mosche vanno via, cercano posti sempre più caldi. Ah, vabbè, non date ragione a Ugo, che oggi mi sta antipatico. Oggi lo prenderei a pugni, veramente. E io sono contro la violenza, pensate, cioè non... Dimmi, finisci il discorso, Rebus, andiamo avanti.
1: Beh, effettivamente, se tu ci pensi... quando calano le temperature, tu mica visto le mosche, tu ci fai caso. Quando la mosca, per esempio, in autunno, tra l'autunno e l'inverno, che di, no, cioè, di giorno fa caldo col sole, e poi arriva l'orario dove...
0: No, ma ragazzi...
1: E tu vedi la mosca che dal sole... E lì al sole c'è una temperatura, quindi lei...
3: Ma non si capisce niente di quello che dice, cioè è una roba, ragazzi, che non si capisce proprio, cioè infatti c'è un seguito.
2: Scusi, chi è?
3: Ma dai, ma per favore, dai.
1: Gli ha appena chiesto anche il mio collega.
0: È andato.
1: L'ho mai sentito. No, si sta... La mosca.
0: La mosca. Che c'entra il sole con la mosca? Che c'entra?
1: Se tu vedi...
0: Perché tu guardi le mosche in prospettiva del sole dietro?
1: No,
0: no.
1: Tra l'autunno e l'inverno.
0: Che c'entra l'autunno e l'inverno?
1: Quella stagione lì.
0: L'autunno e l'inverno, cioè l'estate. No, no.
1: L'estate anticipa l'autunno.
0: Dopo l'autunno che c'è?
1: L'inverno.
0: L'inverno. Quindi tra l'autunno e l'inverno che c'è?
1: C'è l'intramezzo.
0: No, c'è l'estate.
1: No, fratello.
0: Scusa, no. Se te fai il giro, no? Cioè, estate.
2: No, manca la primavera.
0: Autunno, manca la primavera. Inverno, primavera. C'ha ragione, c'ha ragione. Primavera, estate, sì.
1: Anche se dopo comunque lei il sole, che le stagioni sono un po' cambiate.
0: Non mi interessa i discorsi banali che fate.
1: È un po'.
0: Dai. No, è un che po' come tutti. Non ce ne frega una mazza. Andiamo avanti.
1: No, volevo dire che io ti ho un
0: po' sintetico, andiamo avanti, che c'ho da fare, dai.
1: E tu vedi la mosca al sole con il riscaldamento.
0: Si brucia, no.
1: No, però è il muscolo.
0: Poi si sente quello duro di me. Dai, dai.
1: Hai muscoli caldi, hai muscoli caldi.
0: Sì, e hai muscoli caldi.
1: La mosca. Certo, la mosca con il sole è calda. E quindi hai muscoli caldi e vedi che fluttua. Flutto in maniera comunque flessibile, cioè comunque sì, capito? La vedi, come si dice, elegante, come si dice, sei dinamico, hai capito? È come il movimento, cioè, capito? È un po' come questo movimento qua del
0: polso. La gente, giustamente, io sapete che sono esattamente così come sono. Prima mi ha fatto innervosire Ugo, adesso mi sta facendo innervosire lui. Io quando parlano così a Vambra o quell'altro che si addormenta sulle canzoni, così, mi fanno innervosire. Poi loro non è che dicono fuori onda, mi dicono Andrea scusa, in effetti no, cosa ho detto, cosa ho fatto, e lui dice vabbè, mi hai chiesto una cosa, te l'ho detta, no, cioè delle mosche così quella, cioè non è che dicono scusa, è un po' prolisso il mio discorso, è stato quell'altro, scusa mi sono addormentato, sono distratto, sono rincoglionito, no, quindi mi nervosisco ancora di più fuori onda. Quando torno in onda sono una bestia, sono da ammazzare di botte. Oggi mi avete fatto innervosire. La mosca è morta, la mosca o è ancora viva?
1: Quando arriva che fa freddo,
0: sì,
1: e tu ci fai caso,
0: si muore.
1: È lenta, rallenta.
0: Rallenta.
1: E riesci
0: a prenderla con le mani.
1: O prenderla con le mani.
0: Sì,
1: oppure
0: sì,
1: a vedere i movimenti, no? I suoi movimenti un po' rallentatore, capito?
0: Sì,
1: e poi dire questa cosa qua.
0: Sì,
1: capito?
2: Andrea, chiedo scusa, c'è da innervosirsi anche con Garisto, così ti arrabbi anche con lui.
0: Allora, ragazzi, quando si parlava di prevenzione, io non parlo mai di prevenzione, perché però in effetti... ci saremmo salvati, lo sai? Ci saremmo salvati da te e da lui, ci saremmo salvati. Porca miseria, ragazzi. Well, no, a parte gli scherzi, usatelo sempre il profilattico, che non è una parolaccia, perché uno dice: ah, profilattico, ha detto profilattico. E ho detto che è un attico col di profilo. Il profilattico va usato, ragazzi. Però devo essere sincero che anche le donne lo usano, cioè nel senso che ce l'hanno. Quindi fate l'amore sempre protetti e protette. Quindi è fondamentale. Questa non è una battuta, è una cosa vera. Mi ricordo che io in passato non ce l'avevo, ho chiesto a sta ragazza, dice: ma tu ce l'hai? Mi fa sì, ne addirittura generosa, ne ha tirati fuori due, e gli faccio: guarda, me ne basta uno, cioè nel senso non è che so così, mi fanno l'altro e per me. E quindi occhio alle donne troppo generose, cioè non
4: Andrea, cavolo, su Studio Più.

0: che sole della donna, però c'è Mister Garisto, dai secco.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con
0: IVM, al telefono abbiamo Garisto. Buongiorno Garisto.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come la sta, Garisto? Come la sta?
3: Bene, quando c'è il sole io sto bene. Tu come stai?
0: Benissimo! A parte la presenza di Ugo e Achille, insomma, stamattina che mi hanno fatto innervosire, però sto bene.
3: Cioè, grande.
0: Allora, Garisto, IWM, depuratori d'acqua, si parla di robot che porta i vassoi, robot nelle fabbriche, e poi la gente si spaventa davanti a un depuratore dell'acqua, che è una macchina piccolina, un elettrodomestico piccolo, forse il più piccolo di casa.
3: Sì, è un elettrodomestico che però, a parte un po' di diffidenza che c'è stato negli anni, sta entrando sempre di più nelle case degli italiani. La gente si rende conto che l'acqua è vita, non puoi farne a meno. Siamo stati schiavi delle bottiglie di plastica, ci stiamo rendendo conto che la plastica sta uccidendo il pianeta. Facciamo fatica a trasportare l'acqua che è pesante, quindi il depuratore dell'acqua IVM è un elettrodomestico che piace sempre di più. Come si fa ad avere un purificatore d'acqua IVM? Molto facile, si va sul sito ivmacqua.it, attenzione ai siti falsi, guardate che sia ivmacqua.it quello vero, e trovate tutte le informazioni e con tanti modelli alla portata economica di tutti, con tutte le forme di pagamento. Potete comprarlo, pagare la rata, noleggiarlo, ci sono tutte le possibilità. Quindi non esoneratevi da andare a fare una visita sul sito ivmacqua.it. Poi, come tu sai Andrea, noi abbiamo questa promozione che stiamo facendo con Studio Più una volta alla settimana, ed è oggi, regaliamo due depuratori d'acqua ad ultrafiltrazione. È un concorso, il regolamento, anche questo lo trovate sul sito ivmacqua.it, ma lo spiego molto velocemente. Serve ad avvicinare le persone più diffidenti al depuratore dell'acqua, no? Affinché ci provino con un depuratore che chiaramente è basico, è molto semplice, non fa l'acqua frizzante, non fa l'acqua fredda, però vi evita di comprare le bottiglie al supermercato. Un depuratore ad ultrafiltrazione. Bene, okay. Stamattina adesso due di questi verranno messi in palio. Come si fa a vincerlo? È molto semplice, non è che bisogna fare i salti mortali. I primi due che compongono il numero telefonico che vi dà Ugo tra poco, che fanno squillare i nostri centralini, ne vincono uno. La domanda che sta per farmi Andrea è: ma c'è da pagare? Quanto sono i costi? Allora, abbiamo eliminato l'obbligo di dover fare. Allora, dovete sapere che un depuratore dell'acqua ha bisogno di manutenzione, una volta all'anno vanno cambiati dei filtri, questi filtri costano a partire da 180 euro l'anno, ma noi non diamo nessun obbligo, cioè chi vince uno di questi due depuratori non ha obbligo di comprare da noi filtri, è un invito. Che noi diamo, okay, ci piacerebbe che li comprasse da noi, ma se lo vincete il depuratore viene assegnato, quindi partecipate perché veramente è proprio libera questa operazione.
0: Diamo col numero.
3: Se trovate il telefono occupato, non è che abbiamo staccato la cornetta per non darvi il depuratore, è che arrivano tante chiamate, quindi può anche essere che dopo 3-4 minuti siete il primo a prendere la linea. Provateci, prendete il telefono, i primi che fanno squillare il nostro centralino vincono questo.
0: Diamo il numero, allora 800 800 829, ve lo ripeto, 800 800 829. Ciao Garisto!
3: Via!
0: Va bene, allora salutiamo, siamo in ritardo, la colpa chiaramente di Ugo, oggi, praticamente di Ugo, oggi. Domani come sempre dalle 6 alle 9, ciao Maglio!
4: Andrea!
5: Da tavolo!
4: Show!
1: Su Studio Più! Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102. Spot.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo. L'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che

0: L'intervento del ministro dell'economia, con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni e l'Islain ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A, vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Eh sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti amici, eccoci qua, siamo arrivati a lunedì 7 settembre. Come va? Tutto bene? Allora, mandiamo subito questa canzone, Dracula, poi spieghiamo come funziona il programma, sento la voce doppia oggi stamattina.

Ciao, buongiorno, sono Davide da Meredo. Volevo ascoltare DJ Rob vs Bar, Fit Roxy, Come Together. Grazie, una buona giornata a tutti voi. Ciao ciao.

0: Come together, mi piace. Sì, insomma, lunedì, lo so, è lunedì, state tranquilli. Il lunedì con il Morning Fever inizia bene perché noi abbiamo la musica giusta, la scegliete voi al 338 141 1001. Mandate vocali, ok? Vocali per le richieste. Se volete il salutino, basta scrivere come ha fatto MP Tuning, come ha fatto Rossella dall'aeroporto da Bergamo, come ha fatto Gianluca da Teramo, come ha fatto l'Angela Nazionale che dice 21 gradi, fresco, leggero, venticello, il camionaro da Cattolica, i magazzinieri da Daniel Wilo e adesso anche la pubblicità. Mi ha scritto anche lei, quindi la mando.
1: Sabato 12 settembre al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia, la festa Back to School. Dalle 21 ti aspettiamo allo Student Party di inizio anno con il DJ set di Radio Studio Più, il sound di DJ Dami e l'animazione di Lassil.k. Agli stand panini, bibite e tanto altro. Sabato 12 settembre ci vediamo alla festa Back to School al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia. Info online e sui social.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
3: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
3: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
3: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
2: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
1: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: sì, ci siamo, sì. Cioè, salutiamo Mauri del Barba, il biondo. Io sono riuscito sabato, è stato per me un giorno bellissimo perché sapete, io ho un R1 vecchia del 99 a carburatori e all'epoca l'avevo fatta in onore del Valentino con il numero 46, l'ho fatta gialla fluo perché con la Camel, diciamo, quella livrea Laguna Seca, a me comunque piaceva molto quella moto, l'ho riprodotta quasi uguale, insomma, a quello che potevo fare. E da tempo aspettavo la firma del Vale, perché ho detto: guarda, questo è il mio cimelio, lo vorrei tenere. Insomma, sabato è successo. Io devo salutare e ringraziare Ale il canguro da Fai quel che ti senti, perché è stato lui che mi ha portato lì, ha organizzato tutto. Sono arrivato al ranch con la moto e non sapete l'emozione, mi sono emozionato mentre guardavo lui a firmare, che mi firmava la moto. È stata una cosa bellissima. E tra l'altro è stato molto disponibile, proprio lui mi ha chiesto: vuoi che te la firmo, vuoi fare la foto? Cioè, io sono rimasto un po' così, e quindi grande Vale, hai dimostrato di essere un pilota anche oltre alla pista, grazie. Io ancora oggi sono emozionato, non so, e per me sono quelle cose, quando incontri il tuo idolo sempre. E l'avevo già visto, ci avevo già parlato, però insomma questa azione è stata bellissima, quindi grazie. Sui miei social ci sono le foto, se volete andatelo a vedere. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Valterone, vorremmo ascoltare la mitica Tell Me Why. Ciao caro.

0: la sfumiamo un pochettino, perché sennò andiamo oltre, perché arriva il primo party time e torniamo indietro nel tempo. I Remember Yesterday, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: Venerdì 11 settembre torna il Party on the Road a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Una serata con musica anni 90-2000 per festeggiare il compleanno di Luca.
1: In console Frankie Gada e Eleonora Salvi.
2: Palace Café, Malavicina di Roverbella, il Party on the Road di Radio Studio Più.
3: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
4: Florida.
5: C'era una...

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Conto termico 3.0
2: che rivoluziona tutto.
1: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
2: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
1: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
2: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
1: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo, signori, con la musica più bella, certo. Buongiorno ragazzi, Ale da Villafranca, Kimi Antonelli, Fenomeno, grazie, beh, insomma.

Grande Valterone, ho visto il tuo profilo Instagram sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dada, grazie, grazie. Uliano, buongiorno capitano, mi dispiace Uliano, io ce l'ho messa tutta, volevo andarlo a trovare alla sua festa dei camion, ma non ce l'ho fatta, vabbè, dispiace, alla prossima, dai Uliano.

0: Salutiamo Arte, il team Martinelli, gruppo Cassone, sei un grande.
1: Io?
0: Ah, di età, sì, sono grande.

Agricola San Costanzo Mattioli c'è. Buongiorno, buongiorno, chi è qua? Mamma mia, quanti siete? Buongiorno da Carlo Antonio d'Adria. Buongiorno anche da Riccardo da Torino. Oh, non riesco a leggere stamattina. Saluto da Max il lattoniere di Valeggio, lattoneria di Valeggio. Ciao belli. Salutiamo anche Nico Infissi, Iper Infissi c'è, sempre all'ascolto. Ciao Nico.

Un saluto a Claudio Saladino di Vigevano e poi Valentino Camionaro presente. Buongiorno Massa, gli svalvolati di Torino di Sangro, Alfredo, Domenico ci sono, facci ballare!

Ciao capitano, un saluto a tutti dal lattoniere, anche da Marco Malono, da parte dell'Orso della Valle Camonica. Non manchiamo mai tempo motore Quistello. Massimo, ciao Massimo!

Queste sono le untouchable. Le untouchable, signore, le intoccabili. Ciao Walter, è sempre all'ascolto da Fabriano. Dai, che è da un po' che non ti scrivo. Grande. Buongiorno capitano Giampi, DJ Sesto San Giovanni.

Buongiorno Walter il Capitano, il canarino presente, sempre questa musica, musica del canarino, la musica del canarino, questa è musica del canarino, dice, è la musica nostra, nostra, di questi, di quell'età lì, e noi ci siamo. Salutiamo Fast and Furious, presenti, Alessandro Cassano Dadda, un saluto ai mulettisti, Alessio, scusa Alessio.

Buon inizio settimana da tutti. Oriano Oliva, il DJ, grande Oriano, un abbraccio. Salutiamo anche chi è qua, Francesca da Cattolica. Wow!

0: E con Paul Young finisce il party time. Tutto da rifare alle 10.30 con il party time free selection.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Q, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
8: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
9: Studio Più. Damn.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere: garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon vento!
1: Buon vento, buon vento, Giovanotti Alfa, buon vento, sì, diciamo che qua oggi in Riviera non c'è, c'è ancora caldo, signori, fa caldo, io sono felice perché sto bene al caldo, sono un po' stufo dell'aria condizionata, solamente che purtroppo in macchina veramente non ci si sta, con i vetri ogni tanto devi accenderla e mi dà anche fastidio. In casa pure, quindi va bene, però viva l'estate, estate lunga. Tra l'altro andiamo verso il weekend della MotoGP, signori. Sì, qua in Riviera c'è, sta arrivando tanta gente, già sono arrivati i motorhome. Io sono appassionato di questo, io vado a vedere, guardo. È un po' come gli anziani, quelli che si mettono con le braccia dietro e vanno, guardano i camion che passano. Cioè, mi sto preparando alla pensione. No, sto scherzando, però mi piace tantissimo anche la preparazione. C'è il Poppy, dice: lunedì mattina batteria emotiva al 5%, ricarica rapida con il Morning Fever. Bravo Poppy, così si fa. I Paoli da San Marcello: buongiorno Walter, oggi festeggiamo 30 anni di matrimonio, tanti auguri a noi. Bravi, auguri, auguri, felicitazioni. Andiamo a sentire chi c'è, via.
2: Fabio da Milano, buongiorno. Volevo ascoltare I Love to Love. Grazie.

0: I Love to Love, Tina Charlis, bellissima anche questa, grazie per averla richiesta, perché sono canzoni che a me piacciono tantissimo. Ciao capitano, buon inizio settimana alla Mari, e poi buongiorno, buon inizio settimana anche dalla Elena Lumezzane. Andiamo in pubblicità? Sì, dai.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
6: No!
5: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
6: No!
5: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
7: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
5: Info su ivmacqua.it.
7: Acqua garantita? Acqua super garantita!
5: Solo su ivmacqua.it.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: Studio Più, live from Riccione.
8: In diretta da Riccione.

0: Jamaica Bam Bam, Jamaica Bam Bam, salutiamo chi è qua? Oh, Ornella, Ornella, vi sto ascoltando dalla spiaggia, brava, brava Ornella.
1: Ragazzi, è arrivata la Paru, canzoncina Moonlight Shadow. Ciao Walter!

0: ora che non ho più te, Cesare Cremonini, il progetto di Sartini e Zucca, insomma, bella, remixata in questo modo, mi piace ancora di più. Buongiorno, buongiorno da Clarissa, vi sto ascoltando mentre prendo il sole in piscina, vabbè, beata te, che magari la piscina è tua, ancora meglio. La piscina è sempre bella, no? Ci vuole tanto mantenerla, bisogna sempre star lì, perché quando poi la piscina è un po' grande ha tanta manutenzione e anche un bel costo, devo dire la verità, se la vuoi tenere bene, se no se vuoi tenere una pozzanghera poi ci prendi anche delle anatre e va bene così com'è. Buongiorno Walter, un saluto da Mauro Di Maro 70, c'è. Andiamo a sentire chi vuole tornare negli anni, ha voglia di Dance All Night, ecco, mi sembrava.
1: Buongiorno Capitan Massa, se è possibile posso ascoltare Voglia di Dance All Night. Ciao a tutto il popolo del Morning Fever.

0: Voglia di Dance All Night, gli Eiffel 65, che bello, che bello. Fatemi salutare Omar Del Prete, Omar Del Prete che si trova da Polidori, torno subito, non so, ma lui è sempre lì, sempre lì. E poi dà fastidio, però lui sta lì, lui è, cioè. Omar, guarda, c'è un cerchio color oro della Subaru da drizzare. Magari invece di stare lì e dar fastidio a Davide, ti metti lì, piano piano me lo addrizzi, perché mi serve per il Legend. Grazie Omar. Ti saluta il Vale, che l'ho visto sabato, e mi ha detto salutami Omar. E detto anche Cristoforo Colombo della caravella mezza pinta. Ma comunque è stato bello, cioè è stata una magia, Ambra Cadabra, come si dice, Ambra Cadabra, è stata una magia. Va bene, andiamo avanti, ciao belli.
1: Buongiorno dottore della musica, per cortesia puoi farmi sentire questi fani con la canzone che faccia TikTok, se mi sbaglio Waiting For, ti ringrazio, buona giornata.

0: What you waiting for? Così, Gwen Stefani, mamma mia, che bella anche questa. Ah, una più bella dell'altra. Io continuo a dire bella perché, ma è così, signore. A me piace la musica dance e soprattutto la musica che passa a Radio Studio Più. Io, quando l'ho ascoltata la prima volta, ho detto, sarebbe bello lavorarci. Ed eccomi qua, sono ancora qua. E già, 15 anni quest'altro anno, 15 anni di programma e 16 di Radio Studio Più. Vabbè, insomma, butta via. Andiamo in pubblicità e poi arriva il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Comprello subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Martedì 15 settembre, al ristorante D'Arenato di Desenzano, cena per il Venezuela, un'occasione per rispondere al grido di aiuto delle popolazioni recentemente colpite da terremoti devastanti. Prenotazioni allo 030 912 11 31. Ristorante D'Arenato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ciao Massa, saluto i pittori Mauro Di Maro, Cristian e il poeta Dam Carciato, una roba del genere. Buongiorno capitano, saluto a tutti, Roby da Bergamo, si lavora.

Puoi fare gli auguri al mio marito Cristiano, che oggi compie 57 anni, dalle figlie Giulia, Elisa e i nipoti Riccardo, Ginevra e Valentino. Bene, auguri, happy birthday!

Buongiorno, buongiorno anche sulla bomba, sulla macchina operatrice, sempre Morning Fever, Luca dal Bareto, da Adige. Wow!

Fedone Lagri Spazzino di Pergola c'è. Buongiorno Massa, faresti un saluto al mio amico Emanuele Savoia? Si è dimenticato di me, grazie. Collega della Security Verona, Domenico.

Salutiamo Attilio e Marica, sono in bicicletta e con le cuffiette ascoltano il Morning Fever. Bravi così, mi raccomando, pista ciclabile, attenzione.

È arrivato il Vespista, buongiorno Massa. Buona giornata, buona musica, Studio Più, dai, mare di Gallipoli, dal mare di Gallipoli, Gino, ciao Gino!

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
6: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
8: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche equazione temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: No, stavo guardando il video di questa canzone Moving to the Sun. Sono sotto un ponte di un'autostrada, una cosa del genere. Vanno molto, soprattutto in America, fanno questi rave, questi concerti proprio sotto le autostrade, dei piloni. Vedete, se guardate bene il video, sono questi piloni di questo cavalcavia. Non so adesso se poi è un'autostrada. Comunque, bello, mi piace, come se mi piace. Oggi si è ripreso il lavoro dopo una settimana di vacanza. Un saluto a Alessandro da Tredozio. C'è un inizio e una fine, no? Così. Lo so che l'inizio è sempre bello, la fine un po' meno, però intanto aver fatto già le vacanze anche una settimana, signori, è tanta roba. Staccare una settimana dal quotidiano, io spero di riuscire a farlo nell'anno nuovo, ecco, di staccare. E magari, che ne so, a febbraio prendere una settimana, andare un po' al caldo e staccare, ma anche forse anche voi avete bisogno di non sentire la mia voce per una settimana, no? Da un po' rigenera, dai, sì, è vero, io dico sempre che il troppo stroppia. Buongiorno dal pittore pazzo di Val di Sole. Saluti Maxi, Mauro, Poeta, Damiano, buon inizio settimana. Bene, andiamo a sentire chi ha richiesto Sex Crime degli Eurythmics.
1: Ciao ragazzi, sono Emanuela di Ceranova. Mi fate ascoltare Sex Crime, grazie mille, un bacio, ciao.

0: Bella bella lì, Sex Crime, gli Eurythmics. Salutiamo la cucina del Novecento, Riva del Garda. Salutiamo Daniel, salutiamo Andrea, salutiamo tutto lo staff. Loro cucinano mentre ascoltano il Morning Fever. Bravi, così vi voglio. Buongiorno, buon lunedì, saluti da Tony da Pavia. Dai che ce la facciamo. Tocca a te, vai.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4. Spot.
2: Sabato 12 settembre al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia, la festa Back to School. Dalle 21 ti aspettiamo allo Student Party di inizio anno con il DJ set di Radio Studio Più, il sound di DJ Dami e l'animazione di Lassil.k. Agli stand panini, bibite e tanto altro. Sabato 12 settembre ci vediamo alla festa Back to School al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia. Info online e sui social.
3: Venerdì 11 settembre torna il Party on the Road a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Una serata con musica anni 90-2000 per festeggiare il compleanno di Luca.
4: In console Frankie Gada e Eleonora Salvi.
3: Palace Café, Malavicina di Roverbella, il Party on the Road di Radio Studio Più.
5: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
2: Dall'11 al 15 settembre torna la storica festa del vino Custoza. Degustazioni, stand enogastronomici, sport, laboratori per bambini e ottima musica. Venerdì, i tre amigos. Sabato, in console, Walter Master J. Domenica, l'Albi Band. Lunedì, la Diapason Band. Martedì, gran finale con il sound di DJ Dami da Radio Studio Più e spettacolo pirotecnico. Dall'11 al 15 settembre, tutti al Custoza in festa. Sui social digita Proloco Custoza.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Godzilla, J Balvin, ci siamo, salutiamo Martina, ciao Martina. È dura ritornare dalle vacanze e cominciare di lunedì, lo so Martina, però insomma, come dicevo prima, c'è un inizio e una fine, lo so, però adesso va. Ci sono rimasti, insomma, c'è adesso settembre e poi ottobre, che io, siccome ottobre c'è il Rally Legend, ci sono alcune cose, il 3 ottobre c'è il Misano Driving Show. E vi aspetto al Misano, alla pista carta Riviera Verde, vi aspetto signori, perché soprattutto dalle 19 alle 20 faremo auto e mototerapia per i ragazzi speciali, e io vi aspetto in tanti già quel momento lì, perché è un momento da vivere, è un momento emozionante, è un momento dove noi stiamo bene noi quando facciamo divertire questi ragazzi, quindi non venite solo per lo spettacolo, venite anche per loro, perché quello è il vero spettacolo, quello è quell'ora lì dal senso a tutte le altre ore, cioè nel senso quell'ora che dedico a questi ragazzi è il senso di questa festa, il Misano Driving Show è dedicato a loro, questi ragazzi speciali, quindi vi invito e sabato 3 ottobre, poi dopo c'è il Rally Legend e poi comincio a rilassarmi un pochino, perché dopo mi rilasso un po', anche perché arriva il Natale, insomma in un attimo è Natale, poi Pasqua e di nuovo qua, saremo qua con massa fa caldo. Massa fa caldo. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Massa, mi metteresti per piacere, purché no? Grazie mille, ciao, buona giornata.
2: Perché bombas? Perché no dialogo? Hay sitio para todos. ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no disfrutas? La vida puede ser maravillosa. ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no?

0: Danzeteria Madonna, ci piace come se ci piace lei, insomma, da tanti anni ogni canzone che tira fuori è un successo, ecco, un successo, poi è storica lei, cioè proprio quando la Madonna, cioè ti viene proprio di Madonna. Buongiorno Walter, un saluto dal drive sempre presente. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio per oggi. Sì, dai, poi andiamo di Party Time 92.000. Vai, tocca a te.
1: Buongiorno capitano, Alessandro da Vignola. Fammi ascoltare un pizza da Blitz anni 90.

0: Da Blitz, 11 e 26 minuti su Radio Studio Più con il Capitano, e adesso siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, lo sapete, quello che vi piace di più, l'abbiamo lasciato per ultimo perché così state qua, aspettate il momento degli anni 90-2000 con Alex Castellini, e pubblicità e poi sarà lui a presentarlo.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Sabato

0: dimora. C'era una volta in Florida. Non fartelo raccontare. Vivilo. Powered by Radio Studio Più, in diretta nazionale, audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
2: Mi monti chi?
1: Fotovoltaico.
2: E dove lo metto?
1: Lo monto a tetto.
3: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
1: costa meno di uno scooter.
3: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
1: e comprende tutto.
2: Ma tutto cosa?
1: Tutto tutto. E prima che scada il contributo.
3: Per privati e aziende,
1: Non Solo Clima,
3: 030 91 31 117.
1: Son cari cognari.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia ufficialmente il Party Time di TM90 come ogni giorno, pronti per ballare con noi e con voi la musica dance 92.000, scelta tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. In apertura un grande ringraziamento agli amici della Proloco di Grezzana e tutti gli abitanti del paese per la grande festa di questo sabato sera, ci siamo divertiti veramente tanto e noi siamo pronti per decollare. Oggi il protagonista è Fabio Di Trento e vuole ascoltare Gala, Let the Boy Cry, Neja, Restless, Saladino, Brothers in This Place. La partiamo subito con DJ Lasa, Giulia.

Il Vietta da Parma presente, vai capitano, spacca su tutto, così bello, spacchiamo tutto. Un saluto da Lollo e Chiara da San Severino Marche, vamos!

Salutiamo Stefano il fornaio di Ortona. Buongiorno studio più grande radio, la vostra Tigre del Salento presente. Ciao Valterone, Polverone da Morrovalle.

Un saluto da Reggio Emilia, presenti, buongiorno, buon lunedì, è piacevole, Andrea da Meta, L'Aquila, ciao, un saluto da Michele e René, sempre presenti, il Faro e Simo da Predazzo,

Gilberta c'è, spingere. Buongiorno Massa a tutti, da Rovaldo, da Carpegna. Valtellina presente, Ale Coppo Iavez, c'è anche Edon, eh?

Buon lunedì dal Ghiso, il vivaista da Canneto. Buongiorno da Martina Franca, camionista con party time. La stanchezza non si sente. Ah, bene, bravo David. Da Martina Franca, insomma, con il camion e il party time a manetta. Bravo, bravo.

Un saluto da Mattia, il palista tutto giallo dalla cava di Calusco Dadda. Ciao capitano, saluti da Farindola. Ah, Pescara, penso che sia così. Da DJ

CDF, ciao belli, Guardia di Finanza, io ho tanti amici della Guardia di Finanza, bravi, bravi, bravi, io stimo tutte le forze dell'ordine, signori, le stimo. Un po' meno le leggi che fa lo Stato e loro però purtroppo le devono far rispettare, però insomma loro fanno il suo lavoro e sono bravi, devo dire, molto bravi, tutti. Un saluto Antonello dal Serafino.

0: vuoto che c'è.
1: Saluti da Cristian, direzione L'Aquila. Un saluto a chi è? Ad Ancona, il pagliarolo pentito c'è.

Saluti a tutti da Cristiano Libianchino di Ancona. Ciao dal Billy e Jessica. Oggi mi ha scritto una roba, non la posso dire in radio, però insomma è quello che fai tutti i giorni, Billy. Questo è l'ultimo disco, stoppa i messaggi.

0: E con la Bush termina il party time, signori. È tutto rimandato a domani. Domani è già martedì, come dico sempre. Quindi grazie Alex. Un ringraziamento speciale va al mio socio. È lui il DJ Dami. Grande Dami. Adesso vi lascio alla Sil.k con Guest for Lunch. E domattina, qualora lo vogliate, il capitano lo trovate qui su Radio Studio Più al Morning Fever. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is
2: Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
3: Spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
4: Sconto termico 3.0
5: che rivoluziona tutto!
4: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
5: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
4: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
5: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
4: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
1: Preparati ad una serata dove la musica racconta, la danza travolge, le storie diventano emozione. Il 12 settembre, nella suggestiva cornice del castello di Desenzano del Garda, arriva Tra palco e realtà, Tour 2026. Una notte speciale con Garrison Rochelle e Claudia Pepa. E sul palco, Gard, Emma Muscat, Random, Opi e Cristian Stefanelli. Emozioni da vivere, musica, danza, talk e spettacolo, tutto in un'unica grande serata. Sabato 12 settembre, ore 20, Castello di Desenzano. Info e biglietti su trapalcoerealta.it.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest forlancine, forlancine, forlan tutti. Sono iniziate le scuole? Beh, per qualcuno sì, gli asili sicuramente sono iniziati e ci sono delle mamme che sono finalmente libere. Non è vero, ci sono delle altre mamme che invece sono al lavoro, ma noi mamme poi i nostri bambini ci mancano tantissimo, perché quando iniziano la scuola non vediamo l'ora che la inizino, quando la devono finire non vediamo l'ora che la finiscono, perché gli impegni e portalo, vanno a riprendere e portalo agli sport, fai più, e quindi vede loro che tutto finisca, l'ora che tutto finisca è che arrivi l'estate, e poi invece ad una certa vedi l'ora che chissà quando ricominciano. Beh, io non so voi, oggi ho messo a posto tutta casa in previsione della scuola, del ritorno di un figlio il prodigo e di tutta dell'inizio della scuola, quindi butta via le copertine vecchie, fa la lista delle copertine nuove, guarda quali sono le copertine che possono andare ancora, i quaderni vecchi, i quaderni dell'anno precedente a quello appena passato li buttiamo via, ma quelli appena passato li teniamo, perché non si sa mai che possano servire anche quest'anno, e i quaderni nuovi e i quaderni che forse possono essere quelli che vanno bene, ma non si sa perché le righe non le abbiamo capite. Insomma, io non lo so. Una mattina intensa, chissà se per voi è stata la stessa cosa, magari ieri che era

Samurai J, Flamenco Paranoia Remix. Direi che quest'estate l'abbiamo veramente ascoltata. Salutiamo Domenico da Montichiari, che mi fa venire in mente, mi dà proprio, mi passa la palla per salutare l'oratorio di Isorella, dove siamo stati sabato sera io e Paromix J. Mando veramente un bacio grandissimo, è stato tutto splendido, tantissima gente, tantissimi generi di musica abbiamo messo quella sera.

quando siete in macchina. Ad esempio, io sono arrivata a un dare la precedenza e mi aspettavo che quello che arrivava mettesse la freccia se voleva girarmi davanti, e invece non l'ha messa. Ste cose della freccia, bisogna usare le frecce. 338-141-1001, quali sono le vostre lamentele in macchina? E ragazzi, se siete all'interno di un gruppo, non siate così scurrili, toglietevene, basta. E scusate, no sei gay, e cosa dovrebbe essere, un insulto? Non ho capito, è un insulto? Perché?

0: you, I'm telling you.
1: Ragazzi, io non so chi ci ha messo in questo gruppo, però se ci mettete nei gruppi è un problema, perché intasa un po' la messaggistica di WhatsApp. Ecco, se riuscite a non metterci nei gruppi sarebbe meglio. Se volete contattarci, insomma, contattateci voi, senza inserirci in un gruppo, almeno con la messaggistica di WhatsApp, perché peraltro è anche molto scurrile. Quindi a tra pochissimo.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Venerdì 11 settembre torna il Party on the Road a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Una serata con musica anni 90-2000 per festeggiare il compleanno di Luca.
4: In console Frankie Gada e Eleonora Salvi.
3: Palace Café, Malavicina di Roverbella, il Party on the Road di Radio Studio Più.
5: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can't...

sono quelle cose che vi danno fastidio quando siete in macchina? Guest for lunch, ospiti a pranzo, buon pomeriggio, buongiorno se vi siete appena sintonizzati sulla nostra frequenza. Io sono la Sil.k e stiamo parlando di quelle cose che danno fastidio in macchina. Ad esempio, io sono arrivata a una specie di stop, cioè da dar la precedenza, e la macchina che veniva dalla parte opposta in fronte a me poteva andare dritto se non metteva la freccia, per cui io potevo proseguire la mia strada senza dare la precedenza a nessuno, oppure girare di fronte a me a sinistra. Però lì in quell'incrocio nessuno mette mai la freccia, quindi è come se ci fosse uno stop. Siete fermi, stai lì e aspetti che la macchina decida, quando ce l'hai di fronte, se girare oppure andare dritto, perché l'uso delle frecce l'abbiamo davvero lasciato agli indiani, e questa è una cosa che mi dà fastidissimo. Ce n'è un'altra che mi dà fastidissimo, ovvero quella di non dare la precedenza ai pedoni. Oppure al contrario, cioè quando sono sulle strisce, scusate. Oppure al contrario, quando si piazzano davanti alle strisce, come se volessero passare, che stessero aspettando, stessero segnalando che devono passare sulle strisce, sono lì apposta, e invece sono lì a sostare per guardare le macchine che passano. E allora tutti fermi e poi col manino fanno avanti, avanti, ma no, ma spostati un pochino più in là. Cioè, se sosti sulla prima striscia, ancora super giù sul marciapiede, significa che probabilmente vuoi passare. È una segnalazione che vedai, e questo mi dà fastidio, perché poi ti dicono avanti, avanti. Ma come avanti, avanti? Ma se stai lì, mannaggia. Quali sono quelle cose che vi danno fastidio, che vedete che quando siete in macchina? 338 141 1001, perché ce la siamo un po' dimenticate, insomma, la scuola guida e le varie regole a volte.

0: stavo leggendo i vostri messaggi ed effettivamente anche quello che mi dite voi dà un sacco fastidio anche a me. E allora, cioè, si parla più di autostrada, perché ciò sì, la me dà fastidio tutto quello che hai detto tu, ma anche chi in autostrada cammina nella corsia centrale, è vero, anche lì. Ho avuto una diatriba con mio marito quest'estate, quando tornavamo dalle ferie, ma anche un po' quando andavamo, no? Perché lui viaggia nella corsia di destra, cioè la prima a destra, e sorpassa tutti sulla destra. Ma effettivamente ha ragione lui, perché io poi sono andata a vedere e se tu vai alla tua velocità, che ne so, sono i 110, adesso non mi ricordo quant'è che si può andare al massimo nella corsia di destra, vai ai 110, se quello della corsia di sinistra, ovvero quella centrale, va più piano, è lui che non è perfettamente incorretto, nel corretto, stai nella corsia di destra. Quindi noi sorpassavamo tranquillamente nella corsia più vuota del mondo, che è quella a destra, perché effettivamente transitavamo ad una velocità giusta, senza andare da sinistra a destra, a destra a sinistra, sotto sopra, frenando tutto quanto, cioè in maniera liscia sulla corsia di destra, senza dar fastidio a nessuno. Quindi effettivamente poteva farlo. E però c'è a chi dà fastidio chi cammina nella corsia centrale, ma cammina, non va, quando potrebbe tranquillamente mettersi su quella, soprattutto se non ci sono magari camion che vanno un po' più piano, o che si ha un attimo paura, perché anche a me fanno un po' paura, allora vado nella corsia centrale, però comunque sia vado sostenuta. Ecco, cioè, la domenica ci sono in giro forse due camioncini, ma state nella corsia di destra. No, questa cosa non avviene, ma non sono l'unica insieme a questo ascoltatore.
1: Ciao, sì, sono Vocal B. A me altera pericolosamente i nervi quando sei in autostrada e vedi quello davanti, un colpo destro, un colpo sinistra, un colpo destro, un colpo sinistra, oppure accelera e frena, accelera e frena, mamma, vado via di testa. Ciao, un saluto da Vocal B.
0: È vero, sono fastidiosissimi, perché non sanno che cosa fare. Cioè, quando ti mettono in difficoltà le persone, è veramente un casino. Vediamo un po' quest'altro messaggio, se riesco a farlo partire.
2: Ciao Silvia, buongiorno. Massimo Dagliesi.
0: Buongiorno.
2: Istruttore di scuola guida, insegnante.
0: Oh.
2: Tuo marito faceva proprio bene, perché quello lì non è un sorpasso, è un superamento. Siccome che ci sono quelli che stanno sempre in mezzo della corsia, e quindi tu stai sulla corsia di destra e fai un superamento, non un sorpasso. Quindi tuo marito proprio ok. Poi per i rotatori, e ti ridico anche per i rotatori come si percorre.
0: No, infatti ho dovuto dargli ragione. L'unica cosa che però lui voleva, io ho la testa dura, cioè dovevo fare l'avvocato, ho la testa dura come il muro, è che effettivamente non tutti sanno questa cosa, per cui quelli nella corsia centrale ad una certa potrebbero andare sulla destra senza manco guardare, perché tanto dicono, beh, sulla destra vanno piano, e quindi io mi ci metto senza manco guardare, quindi diventa un po' pericoloso, per cui io avevo paura a stare su quella corsia lì. Ma aveva perfettamente ragione, ma bisogna sempre un po' prevedere le teste di cavolo che stanno nella corsia centrale, e scusate se ce n'è qualcuno, e va piano, va pianissimo, quando invece mannaggia. Comunque il codice della strada lo dice chiaramente, bisogna tenere la destra più libera. Più libera in che senso? In questo senso qua, no? In questo senso. Va bene, allora io ho scelto per voi, per andare a chiudere questo argomento, una canzone che a me piace tantissimo quest'estate, perché mi dà proprio la gioia. Così io sono un po' tipo le canzoni come Marianela, mi piacciono mi piacciono tantissimo, e questa di Baby K, Tucca Macarena, mi piace un sacco quest'estate, che mi fanno muovere le spalle.

0: Anch'io voglio questa versione. No, mi piace, mi ha preso benissimo quest'anno Baby K. E allora ho rubato ancora qualche minuto al party time perché volevo farvi sentire questi messaggi. Ciao a tutti, in autostrada va tenuta la destra e non si possono effettuare superamenti. Il problema è che la gente deve camminare tenendo la destra in base alla velocità e alla corsia libera, che non avviene mai. Ho visto fare multa chi supera da destra. Saluti Marco. Forse quello accade quando superano, quindi sei nella corsia centrale, vai a destra per sorpassare e poi vai nella corsia ancora centrale. Quello sì. Hi, a me questi personaggi qua che stanno in coda sono attaccati vicini e loro lanciano tanto spazio tra le macchine e non lasciano tanto spazio tra le macchine. Sebastian da Londra. Oggi Sebastian me l'hai scritto un po' col T9 andante. E poi ancora,
1: tra l'altro, vero, se dovesse passare la stradale e sei nella corsia centrale avendo quella destra libera, rischi la multa e 4 punti di patente.
0: Nel pare che la diano invece a quelli che sorpassano sulla destra e basta a quelli. Però ci tenevo tantissimo a farvi sentire questo messaggio perché potrebbe essere utile davvero a tutti.
2: Ciao, sì, buongiorno. Allora guarda, io faccio l'autista dei camion e posso dire che la gente deve capire che quando si cammina in autostrada, per noi camionisti è un problema quando porta un passo inferiore a quello nostro, perché noi camminiamo sempre con parecchi quintali sopra e purtroppo quando ti fanno rallentare a ripartire è sempre un problema grande, sì. Quindi gli automobilisti devono capire che quando vede un mezzo pesante deve camminare un po' più di loro. Noi portiamo 90 km orari, ok? Loro almeno dovrebbe portare sempre un passo di 100 km orari. Invece qui non succede. Qui succede che ognuno porta il passo suo, che c'è quello che cammina a 70 km, c'è quello che cammina a 75, diventa sempre un macello. Guarda, io non ne posso più di camminare così.
0: E in effetti hai ragione, è assurdo anche 70-75 km in autostrada, insomma, dire poi magari si causano incidenti. Quindi io direi che questo è un bel messaggio intelligente. Ora che ho già rubato 4 minuti al party time, rischio lo sgozzamento e allora vado avanti, meteo spot e party time.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi con qualche equazione temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Comprello subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
10: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
11: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Party Time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, e come ogni giorno puntuale come uno svizzero, Simone la sottomarina ci manda i suoi saluti. Qui Karol G secondo me ha detto veramente, mi piace tantissimo sto pezzo, ma a tutti voi credo, è di una dolcezza.

saluto a Roberto da Milano. Ciao Roberto. E poi un saluto anche agli amici di Ghedi. Buon Palio. Anzi, credo che sia terminato. Credo. Depeche Mode per noi, siamo nel 2007.

Siamo quasi arrivati alla fine di questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, Weekend, Medusa. E salutiamo Gianluca, salutiamo Manuela, mi alleno sempre con la vostra musica, il tuo programma è il party time, mi aiuta a spingere a palla, grande Manuela. Salutiamo anche Sergio da Verona e Rosanna da Gussago.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
8: Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader dell'AfD. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione, sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia, per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid, in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli, che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

E proprio con Saif che diamo inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch ospite a pranzo. Buongiorno, buon pomeriggio cari miei Guest for Lancini. Siete già andati a prendere i vostri bimbi all'asilo? Perché pare che abbiano iniziato i bimbi degli asili, non ancora quelli delle superiori, piuttosto che delle medie, piuttosto che delle elementari. Ma dalla settimana prossima, da questa alla prossima, inizieranno un po' tutti. E allora sì che ritorneremo ad ascoltare insieme ai vostri ragazzi al ritorno da scuola Guest for Lunch ospiti a pranzo. E quindi andiamo avanti con la musica. Gabri Ponte, Erika, I Don't Know.

0: sta per arrivare il nostro momento di chiacchiericcio, però mi piace il messaggio di Feo. Ciao, sì, mia figlia Lola, la seconda, ha iniziato oggi, secondo liceo artistico a Milano. Difatti è arrabbiatissima, nera, perché ha iniziato una settimana prima di tutti gli altri. Vedi, sono pochi quelli che hanno iniziato effettivamente oggi, sono rari, perché hanno iniziato gli asili con gli inserimenti, con quelli un po' più grandi, poi pian piano gli inserimenti, e poi dalla settimana prossima, dal più o meno weekend, settimana prossima, tutta settimana prossima inizieranno anche gli altri. E mi spiace Lola. A tra pochissimo.
1: Studio più Dance Station. Spot. Sabato 12 settembre al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia, la festa Back to School. Dalle 21 ti aspettiamo allo Student Party di inizio anno con il DJ set di Radio Studio Più, il sound di DJ Dami e l'animazione di Lassil.k. Agli stand panini, bibite e tanto altro. Sabato 12 settembre ci vediamo alla festa Back to School al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia. Info online e sui social.
2: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Aspetta, sono curiosa. Io ho 43 anni, sono poco più di 20 anni che lavoro e mi sveglio alle 4 di mattina e dico: rimpiango i tempi della scuola, 3 mesi estivi di ferie, 2 settimane a Natale, più varie mini feste durante l'anno, mentre ora, essendo tra l'altro partita IVA, faccio salti di gioia se riesco a fare 2 settimane annuali. Teo da Milano, fai salti di gioia quando anche le tasse sono un po' più basse del solito, quindi non si salta mai. Scusate, mi sento un po' presa in causa anch'io. E allora andiamo a vedere una notizia strana dall'Italia e dal mondo. Questa è veramente strana, perché arriva dall'isola greca che si chiama Skiantos, e parliamo di aerei. C'è poco da ridere, però insomma non è che dà molta sicurezza la partenza da quell'isola lì. L'aereo è troppo pesante e quindi il comandante, sono io, lo decido io, prende una decisione, e ovviamente le proteste non vengono a mancare, cioè ci sono una marea di proteste in questo aereo con partenza dall'isola greca Skiantos e diretta a Napoli. Cosa dirà questo comandante? Una cosa veramente... No.

Eccoci qui. L'articolo dice proprio così, o meglio il titolo: l'aereo è troppo pesante, lasciata a terra i bagagli, la decisione del comandante. Il comandante sono io e decido io, ha detto il pilota giustificando la scelta per la sicurezza del volo in partenza dall'isola greca di Skiathos e diretta a Napoli. Andiamo a vedere cosa è successo. A spiegare la situazione direttamente ai viaggiatori è il comandante. Il video del suo intervento diventato virale sui social mostra alcuni passeggeri protestare per la decisione di lasciare a terra i bagagli. Il pilota replica in modo netto: il comandante sono io e decido io. Alla fine della spiegazione parte un applauso. Sì, probabilmente non lo so. La scelta, per quanto possa sembrare insolita ai passeggeri, tecnicamente plausibile. L'aeroporto di Skiathos ha una pista lunga 1628 metri, sensibilmente più corta rispetto a quella di molti grandi scali europei serviti dagli Airbus A320 che operano sulla tratta. Prima di ogni decollo l'equipaggio deve calcolare le prestazioni dell'aereo tenendo conto di diversi fattori: peso complessivo, temperatura e tante varie altre cose. Se i margini risultano insufficienti, uno dei modi per rendere possibile il decollo in sicurezza è ridurre il peso. Vabbè, ho capito, va bene, sicuramente avrà avuto le sue ragioni, però può dirlo mai così ai passeggeri: il comandante sono io, decido io, giù tutti i bagagli. Mi sembra un po'... perché decide il comandante? Anche la frase diventa virale, ha un fondamento preciso nelle regole dell'aviazione. Il comandante è responsabile ultimo della sicurezza dell'aeromobile, delle persone a bordo e del carico. Se calcoli effettuati prima del decollo indicano che l'aereo non può partire nelle condizioni previste, spetta quindi a lui adottare le misure necessarie. Io il video non l'ho visto, però se protestano, sì, e soprattutto se ha detto il comandante sono io, decido io, non è stato proprio così. Però insomma, c'è modo e modo, no, di spiegare le cose. Ci schiantiamo, come il nome dell'isola, direttamente proprio neanche partiamo, ci schiantiamo Skiathos, o altrimenti i bagagli vi arriveranno con il prossimo volo, perché non penso che li butteranno via i bagagli, come hanno fatto con il bagaglio di mio figlio con all'interno i regali per i suoi fratelli tornando dall'America. Non si è più trovato, e però lui mi spiegava che vabbè, non è importante, ti risarciscono. Ma sì che è importante, perché c'erano i regali dall'America di mio figlio. Quando mai ci ritorna questo in America? O perlomeno, se ci ritorna un altro anno, per un altro anno intero, e i fratelli aspetteranno 2 anni un ricordino dall'America, e ci tenevano tantissimo perché sono i suoi piccoli fratellini. Però vabbè, insomma, se tutto dovesse funzionare sempre bene, saremmo troppo perfetti. Che mi scrive: ma ti sembri furba?

0: Ah, vedi, vedi che c'è chi l'ha visto il video e dicono che il comandante prima si è espresso bene, dopodiché si è stufato che delle proteste, ha detto: ah, oh, il comandante so io. Prima gliel'ha spiegato con tranquillità, vedi un po'. Grazie Irma. Ci manca un bam bam, andiamo con il secondo party time. Dance Station.
1: Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Preparati ad una serata dove la musica racconta, la danza travolge, le storie diventano emozione. Il 12 settembre, nella suggestiva cornice del castello di Desenzano del Garda, arriva Tra palco e realtà, Tour 2026. Una notte speciale con Garrison Rochelle e Claudia Pepa. E sul palco, Gard, Emma Muscat, Random, Opi e Cristian Stefanelli. Emozioni da vivere, musica, danza, talk e spettacolo, tutto in un'unica grande serata. Sabato 12 settembre ore 20, Castello di Desenzano. Info e biglietti su trapalcoerealta.it.
3: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 60 70 80 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
6: At 30 minutes of every hour.
7: Al minuto 30 di ogni ora.
8: Studio Più.
7: Party time.
9: Party time.
7: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
6: The party starts now.
0: Iniziamo il secondo party time con una rettifica. Andrea da Salomi dice: ciao, Gnuranda. Si dice schia l'isola di Grecia, schiatos, non schiantos. Rimandata a settembre, più che altro rimandata dall'oculista, più che a settembre. Era più bello però se si chiamava schiantos, eh? Vero che era più bello? Veniva meglio la battuta. Vabbè, noi la chiamiamo schiantos lo stesso, dai. Mannaggia, devo cambiare gli occhiali un'altra volta. Non ci credo.

mandiamo un saluto al Parco Castelli di Brescia, Radio Studio Più, the best station in Italy. E allora io vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più e di guardare anche il nostro nuovissimo sito www.studiopiu.net e poi di guardare anche i nostri social, perché proprio da lì che potrete vedere le date, cioè anche da lì le date dei nostri eventi nelle stories, ma vedere anche come vanno i nostri eventi.

0: E allora ci siamo. Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Sabato 12 settembre al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia, la festa Back to School. Dalle 21 ti aspettiamo allo Student Party di inizio anno con il DJ set di Radio Studio Più, il sound di DJ Dami e l'animazione di Lassil.k. Agli stand panini, bibite e tanto altro. Sabato 12 settembre ci vediamo alla festa Back to School al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia. Info online e sui social.
6: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
7: Venerdì 11 settembre torna il Party on the Road a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Una serata con musica anni 90-2000 per festeggiare il compleanno di Luca.
8: In console Frankie Gada e Eleonora Salvi.
7: Palace Café, Malavicina di Roverbella, il Party on the Road di Radio Studio Più.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: cadenze gianterà, sì, la gente danzerà. Ciao Silo, ogni tanto è bello darsi alla pazza gioia con la musica dance. Assolutamente vero. Noi ci diamo la pazza gioia ogni giorno con la musica dance. E allora ogni giorno che sfarlancio ospite a pranzo dal lunedì al venerdì, e quindi domani tornerò, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice. Ci ritroviamo domani, vi lascio con Mickey Garzilli e la...
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
2: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nell'Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
1: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontata, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Kivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli, 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e Bianco-Celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Fai te.
5: 3, 2, 1. Inizia il film.
4: Vicino al microfono, vai.
5: Inizia il film.
4: Caspita.
5: Guarda la Mara.
4: Ma dove
5: guarda
4: siamo?
5: Inizia il film.
4: Ma dove siamo? Dollywood.
5: Certo.
4: Porca miseria, ragazzi. Cosa ti sei portato? Com'è che si chiama quello?
5: Il clapboard.
4: Clapboard è quello che usano i registi o nei
5: quelli
4: film.
5: Seri,
4: quelli seri che danno il chat prima dei.
5: Io do l'inizio di I Feel Good.
4: Bene. Ho già capito come siamo messi oggi.
5: No. Non c'è.
4: Figura. Signori, inizia la nuova settimana. Paro è qua con noi.
5: Si gira.
4: Ciak, va. Ecco l'occhialino di tendenza. C'hai molto del regista.

0: colleghiamo.
1: Cosa c'è? Cosa
0: dobbiamo
1: c'è?
0: Collegare dagli studi.
1: Ci dobbiamo. Ma oh, santo Dio, mamma mia, dove andiamo?
2: Ma
1: dove,
2: non lo so.
1: Dove siamo? In una sala massaggi. Dove andiamo? Lo so io.
2: Cioè, ma non lo so, ma io stavo facendo lo spot per un amico che ha scritto un libro.
1: Sì, sempre soli. Aspetta, che però lo diciamo, aspetta. Signore e signori, siete su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Il programma è Feel Good col Garzo, Paro, Frankie Gada. E poi c'è questo intervento di codesta donna del mezzogiorno, la Sil.K.
2: Che come si vede?
1: E vabbè, vuoi andare già in televisione? Dai, vai, vediamo un attimo. Vabbè,
2: io
1: buongiorno, buon pomeriggio, come stai?
2: So.
1: Che c'è? Che è successo?
2: Bene,
1: dimmi, che vuoi dire?
2: Cosa avete da chiamare? Voi mi chiamate sempre, io stavo facendo le mie robette.
1: No, allora, scusa un attimo, lo diciamo un po' a tutta Italia, perché sennò sembriamo degli esauriti. Noi abbiamo anche dei monitor dove a termine di diretta, comunque le telecamere sono sempre accese, abbiamo visto che in uno studio particolare c'eri te che parlavi al microfono.
3: Ho detto, boh, da sola.
1: Allora, Paro, Giorgio Lorenzo mi dice, ma o è esaurita, ha bisogno di compagnia, non lo so, perché sai che quando mi hanno detto che hai bisogno di compagnia inizi a parlare, ho detto, boh, chiamiamola, perché noi siamo un po' aiutiamo le persone che hanno bisogno. Noi certo. Va bene, come stai? Come stai? Tutto bene?
2: Fa caldo.
1: Madonna, voglio. Cioè, uno ti chiama in diretta e cerca un attimino. Che c'è? Che è successo?
3: Fa caldo.
1: Scoperto. Va bene, tutto bene weekend? Tutto bene?
2: Tutto bene, siamo andati a fare un giro nel solito parco italiano qui dalle nostre parti. Beh, posso dirlo, è comunque un nostro.
1: Beh, no, meglio che puntualizzi. Allora, scusa.
2: Vado sempre.
1: Allora, è meglio che puntualizzi, perché se tu dici siamo andati a farci un giro nel solito parco, allora, sei andato a trovare i pusher, o hai fatto qualcosa di particolare? Dimmi.
2: No, dai, ma vedi come sei malizioso. No. I bambini, la famiglia, vado dai pusher.
1: Ah,
2: no,
1: la famiglia. Gardaland, va bene. Okay,
2: noi siamo sempre lì.
1: Ah, ok.
2: Viviamo lì praticamente.
1: Va bene. Tutto a posto, tranquilla. Abbiamo notato il tuo body arancione.
3: Bello,
1: il tuo corpetto
3: visto,
1: arancione. Perché girano le foto, voglio dire, degli eventi di Radio Studio Più. Anzi, a tal proposito, io ringrazio tutti quelli che erano presenti sabato sera a Roverbella. Hanno chiesto di Paromix anche. Poi a un certo punto è arrivato uno, lo devo dire.
3: Dillo.
1: Un infoiato tremendo, proprio, che è arrivato qua. Scusa, ma la Sil com'è? A me lo viene a dire la Sil, così.
2: Vecchia.
1: No, io non ho detto niente, ho detto soltanto che è una donna che dà energia,
3: che sa emozionare.
1: Va bene, tutte queste cose.
2: Gallina vecchia, dovete guardare quella giovane, anche se gallina vecchia fa buon brodo.
1: Gallina vecchia non fa buon brodo.
2: Gioventù.
1: Gallina vecchia fa proprio gallina brustolite, cioè il brodo. Hai mai mangiato il brodo di una gallina vecchia? Cioè. Scherzo!
3: Io do il ciak e tu dai il next. Sì,
1: ascolta, ti diamo il ciak, perché abbiamo visto che non ci sei oggi,
3: Pronto?
1: Va bene. Ciao, ciak! Che c'è? Ciao. Vai col ciak. E oggi non era 100,
3: No,
1: si vede
3: un po',
1: dopo il weekend
3: un po'.
1: Hai posto.
3: Zero, andate nel bar.

0: on my shit, cause you know I don't buy. Back on my shit, getting money tonight, getting money tonight, getting money tonight.
1: Getting Money, un pezzo del 2019. Perché quando c'è questo basso che
2: rimbalza, volevo partire col piede giusto il lunedì, Garzilli. Poi dopo la zia,
1: certo,
2: mi ha destabilizzato un pochino.
1: Ci dobbiamo scusare con gli ascoltatori se c'è stato un leggero ammosciamento, ma la SIL quando non è al 100, ragazzi miei,
2: poverino.
1: E qua la gente paga i postumi del
2: chi
1: weekend
2: c'è?
1: Non
2: chi
1: lo
2: c'è?
1: So, sentiamo
3: Gazzo, ma la gallina franca a bombolo, ma se non si che metti sedano, carote, cipolle, un po' di sale,
1: hai
3: un
1: ragione,
3: po' di aromi,
1: hai ragione,
3: sa da poco, grazie,
1: hai ragione. Beh, ci sta, ragazzi, sulla gallina di se stesso, va bene. Allora, oggi giornata mondiale dell'aria

0: Giorni pari, quello in oro, completamente in
1: beh,
0: oro.
1: Ma se io lo giro diventa oro bianco.
0: No, caro, che sei avanti.
1: Caro mio.
0: Hai preso un double face.
1: Certo. No, va volevo bene. Farmi anche il catenone, il ciondolone con scritto Lauren The Voice.
0: Beh, bello.
1: Ma
0: bello,
1: mi sembrava un po' too much.
0: No, poi ti faccio entrare io a Cinisello, non ti preoccupare.
1: Voglio però dire, già l'occhiale, il cappello, sta, l'occhiale, il catenone.
0: Va bene, così ti voglio. Grande.
1: Non matcha con la maglietta grigia,
0: no,
1: però.
0: No, ci sta, dai. Va bene, a Roverbella invece si sono divertiti tutti.
1: Davvero?
0: Sì, è andata una bella serata e io ringrazio
1: prossimo
0: tutti.
1: Giro, prossimo giro.
0: Vieni con me, vieni. Vengo, perché la gente la acclamava.
1: Va a vedere.
0: Tanti ascoltano I Feel Good.
1: Davvero?
0: Ha detto che facciamo
1: ciao
0: ridere.
1: Amici di Roverbella. Vedete che vi do un ciac.
0: Va bene, di che parliamo oggi? È successo qualcosa di particolare?
1: Sì, sì, c'è l'argomento. Parliamo di un mollusco.
0: Di un mollusco. Dai. Anche oggi allarghiamo gli
1: andiamo
0: orizzonti.
1: Andiamo al mare.
0: Va bene.
1: Mare.
2: I feel good. You're tuned to radio. Studio Pew.
3: Spot. Sabato 26 settembre torna C'era una volta il Florida.

nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: mila baci, caro Lorenzo.
1: Lorenzo,
0: andiamo da qui. Chi è? Pronto?
2: Pronto, sono Luciano.
0: Uè, Luciano, è arrivato un messaggio. Ci dicono che sei, cos'è? Primo giorno di congedo dopo 41 anni di servizio. Primo giorno.
2: Sì, caro, primo giorno.
0: Che non fai la
2: mazza. Nella giornata mondiale dell'aria pulita, cos'è che era oggi?
0: Giornata mondiale dell'aria pulita, hai visto? 41 anni di lavoro, dove?
2: Segreto questo.
0: È giusto, mi raccomando, perché qua noi abbiamo naturalmente tantissime persone che ci ascoltano che fanno lavori strani. Com'è il primo giorno? Com'è quando ti si apre questa nuova vita, il primo giorno? Che emozione stai provando?
2: Emozionante, una cosa eccezionale. Oggi mi sono svegliato alle 9:30 per dirti stamattina, e quindi adesso così sto viaggiando random.
0: Ascolta,
2: una
0: cosa, Luciano, di solito che ora ti svegliavi per andare al lavoro?
2: 6.
0: Alle 6, tu pensa, stamattina ti è suonata la sveglia, ti sei alzato.
2: Ho spento la sveglia.
0: Infatti, la libidine è quella, no? Suona la sveglia, schiacci, dici fricchete, ti giri dall'altra parte e solo il pensiero. Che bello che gli altri dormono, cioè lavorano e tu dormi, è una figata. Va bene, dai. Adesso cerca. Certo, trova un hobby, trova qualcosa che almeno da divertimento, molto easy, deve essere.
2: Adesso qui Trentino c'è un sacco di cose da fare, dalla bici alla montagna, quindi
0: bene, ti puoi divertire. Dove siamo in Trentino esattamente?
2: Zona Alta Valsugana, Civezzano, Pergine, Valsugana.
0: Va bene, è bello, signore e signori, primo giorno di pensionamento da parte di Luciano. Noi ti auguriamo il meglio, ti vogliamo bene e goditela.
2: Grazie, ragazzi,
0: ok, ciao, figurati.
2: Ma
0: figurati, ciao. Senti, era carico, primo giorno già così.
3: Giustissimo.
0: Allora, signore e signori, è arrivato un momento cruciale. Diamo
3: il chuck.
0: Adesso avanti con questa storia qua.
3: Cosa fa? 3,
0: 2, 1.
3: Cosa fa? Vabbè,
0: chiaro,
3: devi, con una mano devi mettere la base giusta.
0: Attenzione, perché anche oggi nuovi orizzonti.
3: Bene, chuck si gira.
0: Chuck si gira.
3: Buono. La lumaca di mare dell'anno 2026.
0: Eh beh, certo, perché la lumaca,
3: perché noi qua abbiamo Miss Italia, là ci sarà,
0: certo.
3: Miss Lumaca.
0: Certo.
3: Miss Lumaca del mare è un vampiro marino del Mediterraneo.
0: Cioè, scusami,
3: la lumaca del mare. È soprannominata vampiro.
0: È un
3: lumacone, guarda che bel lumacone.
0: Hai visto che bel lumacone?
3: Bel conchiglione. Attenzione, perché la lumaca di mare 2026 è la cumia Interxeta.
0: Ragazzi, chi è che non conosce la cumia Interxeta?
3: Adesso ti dirò di più.
0: Vai.
3: Diffusissima nel Mediterraneo. Ha vinto quest'anno il premio mondiale mollusco dell'anno.
0: Ha cazzo organizzato concorso.
3: Ma non lo so cosa si inventano nel Mediterraneo. Attenzione, perché andiamo nel profondo, nel perché della parola vampiro marino.
0: Perché
3: è un vampiro perché pensa,
0: sì,
3: di notte allunga la sua proboscide flessibile. Attenzione, perché è lunga 10 volte la sua conchiglia.
0: Quindi che proboscide.
3: Il lumacone è grosso 5 centimetri.
0: Sì.
3: Quindi 5 per 10
0: sono 50.
3: 50.
0: 50 centimetri.
3: 50 centimetri.
0: Ma no, dai, non può essere 50 centimetri.
3: Insomma, Garzilli.
0: Dai.
3: Garzilli, c'è scritto lunga 10 volte la sua conchiglia.
0: La conchiglia.
3: La conchiglia
0: non
3: è così.
0: No, più piccola.
3: 4, 40 centimetri.
0: Vabbè, comunque.
3: Pensa, cosa fa con questa proboscide? Buca la pelle dei pesci che dormono, li anestetizza,
0: caspita,
3: e gli succhia tutto il loro sangue.
0: Pensa te, si avvicina.
3: Il vampiro marittimo.
0: Pare, li addormenta un attimino, vede, tac, e poi li mette lì su. Madonna, che succhiata!
3: E ha vinto il premio Lumaca dell'anno nel Mediterraneo.
0: Certo. Grazie.
3: Pensavi?
0: No, anzi, bisogna stare attenti alle lumache, specialmente se vai nel Mediterraneo.
3: Se andate al mare, vabbè, che non ci andrete
0: sa mai
3: più.
0: Che si avvicina, e poi ti dà una di quelle ciucciate che metà basta avanti.
3: È un conchiglietto.
0: Bene,
3: hai visto.
0: Va bene, grazie che tu
3: grazie
0: ogni
3: a voi
0: volta che arrivi con queste notizie. allarghi i nostri orizzonti nella conoscenza. No,
3: sinceramente, sì. Tu lo sapevi che c'era il contest delle lumache marine del 2026?
0: No, no.
3: Anzi, sapevi che c'era la lumaca vampiro?
0: No, infatti.
3: Allora,
0: un applauso per Lorenz. Bravo, bravo.

0: Dua Lipa, Dua Lipa. Non so se è stata confermata ancora sì o no come co-conduttrice per il Festival di Sanremo. Va bene. Allora, cosa hai visto questo qua?
1: Facendo?
0: No, stavo guardando sto qua.
1: Lo stai facendo?
0: Oh, ma c'è questo qui, ha fatto un record tremendo.
1: Sei proprio boomer, posso dirlo.
0: Che cosa? Perché?
1: Volume a chiodo.
0: Ma certo, ma perché entro nel mood? Gente. Senti, senti il mare. Adesso hai sentito il mare. Senti, c'è questo greco, c'è un super atleta, un supereroe. Non so se si chiama Spiros o Spiros, comunque. È partito.
1: Sì, ma abbassa il volume.
0: Oh, abbassa, gli ho detto ai tecnici di fare questo lavoro.
1: Abbassa quel volume.
0: No,
1: lì.
0: Perché dobbiamo entrare nel mood, capito? Devi partire con il piede giusto.
1: Ieri sera cosa hai fatto?
0: Ho dormito un po'.
1: Si vede.
0: Non sto dormendo niente. Stanchezza, ragazzi, viene, nebbia il cervello. 32 ore di bracciate ha fatto questo. Sei mai fermato? Partito dalla Grecia, è arrivato in Puglia nuotando, ha fatto un record.
1: Era carico, insomma,
0: carico, ragazzi.
1: Si è bucato.
0: Si è bucato. L'impossibile ha trasformato in realtà, unendo la Grecia e l'Italia a fior d'acqua. Questo greco, 43 anni, ed è diventata la prima persona ad attraversare a nuoto il tratto di mare che separa la Grecia dall'Italia.
1: Posso dire?
0: Dimmi.
1: C'è gente che è proprio buon tempo,
0: Ma c'è cazzo da fare, cioè,
1: infatti,
0: però tanto di cappello, cioè sarà scritto negli annali, cioè si ricorderanno tutti di lui. Adesso quando tu fai la traversata con la nave, con la barca, con lo yacht, con l'aereo, dirai: sai che uno se l'è fatta a nuoto.
1: Guarda, quando attraverserò i miei 5 metri di piscina dirò: guarda cazzo,
0: mamma mia,
1: ti chiamerò per fare l'articolo.
0: Va bene ragazzi, comunque è giusto, perché I Feel Good parla di tutto ed è giusto anche toccare certi argomenti, come il nostro Lorenz ha tirato fuori il storio del lumacone, la lumaca vampira, no, vedi? Non fate i lumaconi voi due, ci arrivano messaggi anche così, chi è? Non lo so.
1: Chi è?
0: Pronto? Chi è? Pronto?
2: Ma, scusa, due parole per il nostro grande Kimi.
0: Dai, ma anche Kimi Antonelli, beh, è normale, dai, sì, ma ne parliamo. Però sono tutte cose da prima pagina, no? Voglio dire, noi andiamo anche a beccare cose che sono in seconda pagina. Vuoi parlare anche della partita del cavolo che ha fatto il Milan? Cioè, deve avere quello tanto, tanto di cappello, ragazzi. Meno male che a Monza è venuto fuori questo ragazzo che, hai capito? Lo segui tu l'automobilismo?
1: Io ho altro da fare.
0: Hai altro da fare.
1: Sinceramente, avevo di meglio da fare.
0: Va bene. Non gli frega una mano. In Piemonte. Andiamo a Marco da Chivasso.
3: Garzilli, ma che impresa ha fatto il ragazzino? Kimi Antonelli è un fenomeno.
0: È fenomeno, sì, voglio dire.
3: Marco da Chivasso,
0: bravi,
3: sempre presente.
0: Così vi
3: Viva
0: voglio, perché non bisogna seguire solo il calcio, non il tennis quando gioca Sinner, ma l'automobilismo. Perché fai così? Guarda che bello andare a vedere il Gran Premio, Formula 1 è fighissimo. Se stai là,
1: dammi delle motivazioni.
0: Beh, dai, uno su ti deve piacere. Le auto non ti piacciono? Le alte di grossa cilindrata, la velocità, no.
1: Okay.
0: Niente.
1: Sono lì come un lelo sulla tribuna che guarda la macchina che fa così. E dopo sto lì altri 5 minuti a aspettare che faccia il giro.
0: E fa wham!
1: E faccio wham! Al caldo. Ready Studio Pew, the best sound
0: from the past. Vabbè, dai, The Gustibus, disco del passato.
1: Come si fa?
0: Vabbè.
1: Come si fa? Ma dai.
0: Le musiche con chi può.

0: Italia d'argento.
1: È vero, vero, vero, vero. Seguivo Velasco. Il tecnico era un po' incavolato, però tutto bene, è vero, vedi. Lo sport, la gente segue lo sport.
2: Va bene, andiamo a bere un caffè, va là, dai.
1: Arriva il party time.
3: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
4: Studio Più Dance Station. Spot.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
10: Wow, Marco, ma che sorriso!
11: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
10: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
11: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
10: Ma la qualità è garantita?
11: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
10: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
12: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
13: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
14: At 30 minutes of every hour.
15: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
14: The party starts now.

passata. Sono solo 13.500 vasche da 50 metri con onde, correnti e crani. No, ma ragazzi, questo supereroe, dai, adesso parliamo scherzi. È entrato nei Guinness dei primati, ma ci sta. È roba veramente da andare all'altro mondo. Grandi personaggi, grande fisico, grande, ragazzi.

0: sto vedendo nel web che gira l'immagine di Antonelli che dopo il Gran Premio si è mangiato piatti di spaghetti. Grande, grande. Va bene, come si sta in giro per l'Italia? Come si sta? Fatecelo sapere. Com'è?
1: Qui a Cattolica si balla e si bolle.
0: E beh, ciao ragazzi, va caldo, dai. L'han detto che forse arriverà fino a febbraio.
2: Antonio!
0: Dov'è? Dov'è finito? Dov'è finito il nostro...
2: Antonio!
0: È sparito, è sparito.
2: Antonio!

0: No, perché facendo l'appello a inizio programma abbiamo così notato che lui abbiamo notato che mancava Antonio, il nostro Antonio nazionale. Fammi sentire, Paro, è pronto? È lui? Vediamo cosa voleva. Dai.
1: Ciao amici, ciao. Sono qui, ho mandato un messaggio prima, però lo so. Non l'hai letto forse.
0: Ne arrivano tanti.
1: Un saluto a tutti. Bravo. Da Antonio di Parma, Antonio nazionale.
0: Nazionale, bravo.
1: Antonio,
0: bravo.
2: Antonio.
0: Beh, senza di lui, manca quel qualcosa in più, capito? 3:20 il party time su Radio Studio Più.

raccomando, oggi respirare a pieni polmoni, perché è proprio la giornata mondiale dell'aria pulita. Luca, ne abbiamo già parlato, mi raccomando. Sì, sì. Tanto non c'è inquinamento in giro, ma va, non ce n'è.

weekend pieno di soddisfazioni, no, per quanto riguarda l'automobilismo, ma anche la pallavolo. Dai, si è arrivati alla medaglia d'argento, però tanto di cappello alla nazionale di Velasco. Poi eventi in giro, sia quelli della Dance Station d'Italia, tantissimi, e noi come sempre vi ringraziamo per la vostra presenza. Poi qua sul lago, ma anche a Monza, le frecce tricolori, ragà, e non solo ragazzi, tanti eventi. Siamo un po' svegliati, molti comuni si sono svegliati, ce ne sono tanti, stavo facendo una panoramica a livello nazionale. Weekend succulento.

0: settimana e come sempre c'è tantissima gente che ha bisogno di energia, cioè voglio dire, li vedi che inizia la nuova settimana, sono in riserva questi, chiedi questo, eh?
1: Vai garzo, spacca!
0: Guarda, dai, dai, weekend, arrivi lunedì che sei una chiavica! Garzo, prossimo weekend ancora fuoco, MotoGP a Misano, vero, vero, vero anche questo, vedi?

0: Brent, la versione originale di Pierre Ferrari adesso è fatto un capolavoro della musica Dream. Allora, puntualizziamo questa cosa, che il party time, il primo party time all'interno di I Feel Good, quello delle 14.30, entra in un mondo virtuale degli anni 90 e primi anni 2000, no? Perché arrivano tanti messaggi che magari richiedono della musica attuale, ma il primo party time è un po' un I Remember, fine anni 80, va a raccogliere dai il meglio di 20 anni di musica. Detto questo, così siamo tutti contenti, chiudiamo il party!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time!
2: Party time
3: on Studio Q,
4: your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
10: Ehi, una domanda: ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
11: No!
10: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
11: No!
10: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
12: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
10: Info su ivmacqua.it.
12: Acqua garantita? Acqua super garantita!
10: Solo su ivmacqua.it.
13: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche equazione temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e...

0: aspetta che faccia la presentazione come Guetta a Milano, aspetta, eh.
1: Sì.
0: Ladies and gentlemen.
1: Era così? Con questo
0: Mr.
1: eco.
0: Frankie Gada.
1: Sai che ieri
0: Milano, I love you.
1: Sai che ieri ho parlato con due persone e ho parlato di Bob Sinclair e mi è stato chiesto se è francese.
0: No,
1: sì.
0: Detto.
1: E poi ho parlato di David Guetta e mi è stato chiesto se era americano.
0: Quindi hai detto che uno austriaco, l'altro ungherese.
1: E comunque chi me l'ha chiesto ha la stessa età di questi due artisti.
0: Ma magari non segue.
1: Però appena ti discosti dal nostro mondo, quello della musica, della radio, la gente al di fuori non sa un cazzo.
0: No,
1: anzi, conoscevano la sorella di Guetta, perché guardano Don Matteo.
0: Esatto, creatrice. Beh, ma anche la prima volta che è arrivato Bob Sinclair qui in Italia, a una serata, c'è stata gente che in prima fila, sotto la console, a un certo punto la signora ha detto a Pierre.
1: Sì,
0: Pierre. Ma non è che questo, quando canta questo? uno dice, sai, c'è Bob Sinclair,
1: sembra Gesù Bob Sinclair un pochino, se gli metti una croce di spine sulla testa.
0: Io ti avevo detto, organizziamola noi con Guetta, metti che vuole un centino.
1: Ma no,
0: ha fatto oltre 30.000 presenze.
1: Noi abbiamo già dato nel nostro passato di eventi di questo tipo. Abbiamo già sofferto. Abbiamo portato a casa un risultato. Perché è stato portato a casa un risultato. Ma ragazzi, è una sofferenza.
0: Figurati
1: quando sei a un livello tale per cui ti servono robe.
0: Diciamolo, tanto
1: perché
0: voglio dire.
1: Sia.
0: Quando organizzi un evento, va bene, non hai un portafoglio dietro pieno, no? Che
1: no,
0: prendi
1: però
0: un artista.
1: Comunque l'anticipo è stato dato.
0: E un artista ti costa 10, 20 o 30 mila.
1: Quando tu devi pagare un DJ 20 mila euro, cioè non è che lo paghi a fine serata quando è incassato, devi dare innanzitutto metà subito
0: esatto.
1: E l'altra metà quando
0: prima
1: si sta per esibire.
0: Esatto,
1: quindi c'è.
0: E allora chi lo organizza in maniera particolare?
1: E questo è solo il DJ, se c'è tutto il resto poi.
0: Esatto, poi chi la organizza? Questi quattro amici che hanno organizzato. Allora si faceva la corsa a guardare gli incassi, se arrivava gente, fai il giro. Adrenalina, però è andata
1: bene. A noi è andata bene, però non è una roba che puoi fare sempre.
0: No, assolutamente. Quindi. Comunque, complimenti a chi ha organizzato il Guetta a Milano, che è andato alla grande.
1: Ma adesso Guetta in qualsiasi posto va. È un po' come Kimi.
0: Sì.
1: Come Kimi Antonelli. Cioè, ormai quando vai, ormai sei il numero uno ovunque.
0: Bene, poi. Un weekend tutto bello.
1: Io ti dirò che ho fatto il pieno poco fa a 1,299.
0: E dove?
1: Ti dirò. Ah no, era la di blu.
0: Eravamo già là.
1: Ho fatto il pieno oltre dover fare il pieno della macchina, anche il pieno della di blu.
0: Sì, però dobbiamo.
1: Che però c'è soddisfazione perché a 1,299 e dei ricordi.
0: Godi.
1: Dei ricordi.
0: Che cos'è successo?
1: Hai capito? Per un attimo dici, ok, qua, aspetta, quanto sono? 26 euro.
0: Però non dice niente nessuno,
1: litri.
0: Frank. Non dice niente nessuno, eh.
1: Ma non dicono, non dicono niente, dice nessuno dice niente, perché comunque sia il problema vero, la rimonta
0: è in classifica
1: dell'Inter all'ultimo minuto.
0: Ecco,
1: sono
0: infatti,
1: quelle le cose che fanno la rimonta della Juve all'ultimo minuto, basta.
0: Niente da fare, ragazzi.
1: E poi il prosecco.
0: Anche quello, guarda.
1: L'importante è che non togli il prosecco.
0: Vabbè.
1: Poi per il resto

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Dall'11 al 15 settembre torna la storica festa del vino Custoza. Degustazioni, stand enogastronomici, sport, laboratori per bambini e ottima musica. Venerdì, i tre amigos. Sabato in console, Walter Master J. Domenica, la Albi Band. Lunedì, la Diapason Band. Martedì, gran finale con il sound di DJ Dami da Radio Studio Più e spettacolo pirotecnico. Dall'11 al 15 settembre, tutti al Custoza in festa. Sui social digita Proloco Custoza.
2: Preparati ad una serata dove la musica racconta, la danza travolge, le storie diventano emozione. Il 12 settembre nella suggestione

0: sopralluogo. Il servizio è gratuito
1: e comprende tutto.
2: Ma tutto cosa?
1: Tutto tutto. E prima che scada il contributo
0: per privati e aziende,
1: non solo clima.
0: 030 91 31 117.
1: Son cari cognari.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: Feel good. Dove stanno ballando?
5: Di qualcosa, lamentati. Ah.

0: ottantanovenne al mare, prende la rincorsa, si butta dal terrazzo.
1: Ho visto.
0: E l'acqua è alta 50 centimetri.
1: No, meno. Era molto meno.
0: Ma io dico scusa,
1: Ce l'ha anche guardato, dalla balaustra come per dire, mo mi tuffo.
0: Filmato, cioè, per non voglio ridere su queste cose.
1: No, non si ride su queste cose.
0: Però, caspita, ragazzi.
1: Però niente. Questa si chiama selezione naturale dell'essere umano. Cioè, sì. Se uno è imbecille, è giusto
0: si
1: che. È una selezione
0: si
1: naturale.
0: Estingue, no?
1: Sì,
0: si estingue,
1: l'uomo stupido deve estinguersi.
0: Ma io
1: e
0: non
1: se lo
0: so.
1: Fa auto.
0: No, ma io stavo pensando, sì. Anche se guardi dalla terrazza, vabbè, quanto sarà stato distante.
1: Ma non puoi calcolare, perché
0: però,
1: comunque tuffandoti di testa da una terrazza, comunque
0: vabbè,
1: da un pontile.
0: Cos'era? Un metro,
1: se l'acqua
0: metri,
1: è così, tu ti tuffi di testa, già dovresti tenere le mani avanti tuffandoti di testa, però. Comunque l'impatto è forte, se l'acqua è profonda 20 centimetri o 30 centimetri, perdonami.
0: Perché succedono questi comportamenti?
1: Se poi sotto ci sono le rocce è ancora peggio. Cioè.
0: Questi comportamenti perché ci sono?
1: Perché? La gente vede quello che propongono altre persone che fanno cose stupide per avere i like e anche loro vogliono avere la stessa cosa. Come la gente che si arrampica in cima, ne so, alle rocce pericolose, si mette sul bordo delle cose per fare la fotografia.
0: Ormai, ragazzi miei, è diventata la cosa primaria della vita.

0: invece
1: fare
0: no.
1: una story. Capito?
0: Allora, voi dovete fare una foto con noi. Allora può essere che i vostri numeri cambino.
1: Cioè, e portiamo fortuna. E
0: noi portiamo,
1: portiamo fortuna.
0: Non
1: diciamolo.
0: Ti fai male.
1: Oh, bravo.
0: Ti fai solo che del bene perché ci vieni a trovare qua in radio.
1: Ok, perfetto. Okay. O durante le serate.
0: Ecco,
1: dire,
0: poi dopo sta. Vuoi salire sull'antenna di Studio Più perché comunque.
1: È un'ebbrezza, un'emozione.
0: Una C non è un problema.
1: Bene. Noi vi facciamo provare un problema. Perché è un problema?
0: Perché dopo deve venire qua il nastro giallo e nero lì.
1: Ah, mettere la posta, ok. Però noi vi facciamo provare nuove emozioni.
0: Sì,
1: dunque,
0: sì,
1: mi raccomando,
0: sì,
1: se volete, prenotate anche qua in segreteria.
0: Prenotatevi, prenotatevi e niente. Già, panettoni sono ben graditi.
1: No, di già andare col panettone.

0: Benvenuti alle 3:30 del pomeriggio su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia in I Feel Good. Attenzione adesso, sì, attenzione,
1: c'è,
0: perché
1: c'è un nuovo trend. C'è un nuovo trend per cui credo che molti di voi si troveranno molto bene con questo nuovo trend che prevede di non lavarsi quando tu vai al primo appuntamento. Quindi devi andare assolutamente non lavato. Addirittura il suggerimento della scienza è indossare vestiti già usati durante la settimana. Ok, perché tutto questo crea un pheromone mixing, quindi crea una situazione in cui l'odore naturale della persona può far scatenare la violenza sessuale intesa come mentale alla donna che tu vai a incontrare, capito?
0: Cioè, essendo bello puzzolente...
1: Non bello puzzolente, semplicemente hai lavorato tutto il giorno...
0: Ma se sei
1: chi fa lavori più pesanti, sì, noi ad esempio siamo un po' acqua e sapone, parliamo, usiamo solo la voce. Però se dovessimo andare a un appuntamento dovremmo non lavarci, indossare una maglia che magari abbiamo indossato ieri, perché quell'odore lì cattura la donna... ma vai un po' più in giù così mi aiuti. Ok.
0: Cosa ti dici?
1: È una moda in disaccordo con molte persone. Però invece, insomma, di farsi la doccia, tu prendi, vai in un locale.
0: Bellissimo. Così. Cioè, già io immagino.
1: Senti quell'odorino di palestra.
0: Lei ti abbraccia, appoggia il viso qua sul petto laterale destro. A un certo punto fa. Che profumo, cos'è Savage?
1: Maschio.
0: Savage du Desert.
1: Perché tu devi far sentire il tuo odore.
0: Certo, l'odore da maschio.
1: L'odore da maschio.
0: Voglio dire.
1: Maschio, no, cos'è? Insomma, palestra sopra, formaggio sotto.
0: Madonna, che schifo. capito? No,
1: ho capito. Però
0: vedi,
1: così.
0: La nuova tendenza. Tutto
1: non
0: parte
1: è vero
0: da
1: che l'uomo ha da puzzare. Però se si presenta in questa condizione in cui non è proprio ridotto male,
0: Però è mica la fomina.
1: Deve essere così, Michi. Esci di qua adesso, dopo che sei stato qua 4 ore, sali in macchina, fai il viaggio, sudicchi un po'.
0: Sì.
1: Non ti devi lavare, vai direttamente all'appuntamento.
0: Certo. Quella mi vede e fa: uè, barbone, dove sei stato?
1: No, barbone, se c'è una regola vuol dire che c'è un risultato, se no non staremo qui a parlarne.
0: No, di sicuro vedo anche l'esito del risultato, vedo le persone qua,
1: sono
0: ogni
1: scelte.
0: Cervello è un mondo a scelte. Sé, sono scelte.
1: Tu devi pensare che le persone che puzzano un pochino sono effettivamente tutte piene di donne.
0: Vabbè,
1: abbiamo degli esempi, no?
0: Vabbè, ragazzi miei, cioè adesso io volevo sapere anche l'opinione delle donne, perché qua la si butta e si
2: se uno lavora in pescheria, avvantaggiato allora.
0: Certo, se lavora in pescheria ancora.
1: Poi se donna
0: dice,
1: anche,
0: capito. Però l'opinione delle donne, a quanto pare c'è questo trend. Vabbè, che ti posso
1: c'è
0: dire?
1: Questo trend, io non so se poi l'hanno già sperimentato oppure no, però molte delle persone che ci seguono effettivamente.
0: C'è gente anche che quando ti incontra oppure sei nel momento, no? Il primo appoggio che fai ti dice: alza il braccio,
1: no, così,
0: perché io sento la scella,
1: non funziona
0: mi
1: così.
0: Eccito,
1: no, quelli sono gli altri.
0: Quelli sono gli altri.
1: Perché
0: però,
1: diciamo anche questo: nel 2024, 2025, 2026, il feticismo per la scella ha raggiunto quote impressionanti.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Quindi, gente che fa l'amore con la scella,
1: c'è gente che, sì, io
0: confermato,
1: ti sto dicendo, right. Adesso si nascondono tutti perché dopo è strano, però ci sono, ci sono.
0: Allora, Rimini si dice che i maiali stanno bene nella stalla, stop da clave, non lo so, ma questi ragazzi,
1: capito che l'animale è l'animale,
0: normale, però
1: se andiamo ad analizzare quello che incontriamo sull'autobus, in metropolitana, e per la strada, al supermercato e in alcuni uffici, ragazzi, non è che tutti sono acqua e sapone.
0: No, anzi, vedi, ciao ragazzi, io faccio il muratore e anche oggi sono sotto il sole e in mezzo alla... È così,
1: ciao,
0: si chiama Fausto, lui
1: ciao,
0: finisce,
1: Fausto.
0: Va lì da lei e
1: che
0: lei
1: tu arrivi
0: dice,
1: da lei sporco di polverina bianca, suona strano.
0: San Mike, questo chi è? Sentiamo, dai.
3: Ciao, sono Anna da Roncello, Monza Brianza.
0: Sì, dici.
3: Sinceramente, anche no. A me piace bello profumato, oh, eventualmente anche depilato. Oh, non troppo veloce,
1: depilato.
0: Brava,
3: che puzza.
0: Brava.
3: Anche dopo la palestra.
1: Ma depilato dove? No. Depilato tutto.
3: Non so che sondaggi facciano. Ciao, un abbraccio.
0: Depilato dappertutto. Sì, beh, è bello essere depilati tutti.
1: Ma no, ma cosa, nessuno, ma se non lo siamo io e te?
0: Io sono depilato.
1: Ma come sei depilato?
0: Cioè, non posso farti vedere il pippino giù.
1: Ma depilato. Sei depilato sotto?
0: Sì, tutto.
1: Ma no, sulla pancia non,
0: no,
1: sei depilato.
0: No, poca roba, questa roba. Ma sotto sì, per forza. Per
1: sei depilato?
0: Sì,
1: per guadagnare quei centimetri?
0: No, no, perché sennò mi fa prurito. Perché è una vita che lo faccio io. Ma veramente tantissimo. E quando tu ti abitui, specialmente se lo fai da tanti anni, quando ricresce, naturalmente ti viene prurito.
1: Eh beh, grazie, reazione. Grazie
0: e
1: al
0: allora
1: cazzo.
0: È in automatico.
1: Sì,
0: brava,
1: ho capito,
0: è in automatico,
1: però cioè, è normale. Sì.
0: No, no, ma poi è bello perché tu quando sei lì, ma sei allo specchio, lui ti dice: mi fai mettere di profilo?
1: No, con me quando si annoia fa la treccina.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Cioè, queste nuove tendenze, tante donne sono d'accordo, vedi, concordo con la tipa che ha appena chiamato, voglio dire, pulito, depilato, sì, dolce, sì, voglio dire, sapore sta, così. Vabbè. Poi c'è quest'altro che ci puntualizza sta cosa, no? Finardi cantava: amo il tuo sapore di unto e sudore d'estate. L'erba appena
1: c'è l'altro messaggio bello anche, dai. Ma se trovi una bella donna con un bel piede curato e fatto bene, che fai? Non gliela dai una ciucciata?
0: Cioè, curato, fatto bene, sì. Vabbè, de gustibus, ragazzi.
1: Beh, ognuno è libero di affrontare la propria, le proprie passioni come vuole. Beh. E non deve esserci mai un giudizio degli altri, soprattutto cattivo, quando comunque non capite una cosa.
0: Basta. E digli quello che non capiscono, diglielo.
1: Che cosa?
0: Che non capiscono quella cosa.
1: No, se tu non capisci una cosa, non hai mai assaggiato un piatto, non lo puoi giudicare. Quindi. Se uno non fa del male a nessuno, che viva la propria,
0: chi è
1: la propria
0: che
1: coccola,
0: che depila,
1: come vuole.
0: Depilarsi in basso favorisce la crescita del tronco. Ma che,
1: sì,
0: da dove
1: è quello che ho detto,
0: questa?
1: Il centimetro,
0: ma
1: che è più
0: che
1: in alto.
0: Che è il viso? Ma va. Vabbè, primo appuntamento sarà all'aperto, dunque non ho problemi. Arriva il party! Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Now listen to the OP. Studio Più Dance Station. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica riseria Ferron, a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9, a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
4: Venerdì 11 settembre torna il Party on the Road a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Una serata con musica anni 90-2000 per festeggiare il compleanno di Luca.
5: In console Frankie Gada e Eleonora Salvi.
4: Palace Café, Malavicina di Roverbella, il Party on the Road di Radio Studio Più.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
7: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
6: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Martedì 15 settembre, al ristorante D'Arenato di Desenzano, cena per Venezuela e Colombia. Un'occasione per rispondere al grido di aiuto delle popolazioni recentemente colpite da terremoti devastanti. Prenotazioni allo 030 912 11 31. Ristorante D'Arenato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda.
9: Sabato 12 settembre al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia, la festa Back to School. Dalle 21 ti aspettiamo allo Student Party di inizio anno con il DJ set di Radio Studio Più, il sound di DJ Dami e l'animazione di Lassil.k. Agli stand panini, bibite e tanto altro. Sabato 12 settembre ci vediamo alla festa Back to School al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia. Info online e sui social.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
10: The party starts now.

0: le ha suonate, adesso, le ha suonate le sue canzoni?
1: Tutto.
0: Okay. No, perché magari tutto, non ne ha fatte abbastanza per fare un set.
1: Infatti devo andare ancora avanti.
0: Perché c'è una gara tra lui e Christian Marchi, chi ne fa di più.
1: Però voglio dire, ragazzi miei, vedi, da come l'avresti detto, tu ti ricordi i primi dischi di Guetta? Ma l'avresti mai pensato?
0: Beh, insomma, sarebbe Guetta arrivato quando è arrivato nel 2007 ed è esploso, nel 2006, con Love Is Gone.
1: Però
0: dopo ce l'aspettavamo, perché c'è stato un purpurì di DJ francesi in quel periodo. Martin Solveig.
1: E beh, la triade, che poi erano loro tre amici,
0: Bob Sinclair e David Guetta. Poi dopo ci sono tutti gli altri, Michel Calfan.
1: Si è capito un po' il movimento quando è andato, ha fatto il disco con Kelly Rowland. Però vabbè.
0: No, vabbè, si è capito, lì ha fatto un album con i migliori cantanti del mondo, Usher, tutta quella gente lì, ci sta.
1: Bravo.
0: Nel 2010 comunque.
1: Salutiamo che Guetta è ancora a Milano, mi dicono.
0: Sì, Guetta a Milano. Sta facendo le foto con tutti gli influencer.

0: Da poi c'è il Festival a Venezia che ci stanno ascoltando tutti, ragazzi miei, voglio dire.
1: Quando è che proiettano il nostro film?
0: Non so, perché là in distribuzione c'era un po' di, sai, doveva andare qualche bustarella.
1: Ma va, guarda che sul Lido, al Lido, ci sono tante sale.
0: Lo so.
1: Noi dove siamo? Sala 2.
0: No, in sala 2 fanno hardcore.
1: Allora, fanno film hardcore in sala 2.
0: Sì.
1: Vabbè, niente. Vabbè.
0: Però
1: ce lo facciamo sapere. Noi siamo all'oratorio del Lido.
0: Questo è bello.
1: All'oratorio del Lido, quel cinema che ha ancora le sedie di legno.
0: Sì, Lux, Cinema Lux si chiama.
1: No, era con il nome del parroco. Don Bosco.
0: Ma dai, Don Bosco.
1: Siamo al Don Bosco del Lido di Venezia.
0: Cercateci,
1: con il nostro cortometraggio.

0: Beh, vera di Roma. Adesso continuano a dire che l'estate è più calda, l'hanno detto adesso, hanno capito adesso che
1: adesso è l'estate più calda di sempre.
0: Detto che questa è l'estate più calda, l'hanno capito adesso.
1: Sì. Questa è l'estate del 2003 più quella del 2004.
0: Che voglio dire,
1: quindi 2003 più 2004 fa 4060.
0: No, ma tu non stare più a casa due giorni senza far niente, te
1: no,
0: lo chiedo.
1: No, io
0: tu
1: ho fatto,
0: weekend prossimo
1: io ho fatto
0: inizi
1: tutto,
0: a lavorare da giovedì
1: guarda
0: notte.
1: Guarda che c'è gente che sale e c'è
0: notte.
1: Gente che fa scale. Ti saluto
0: non
1: Alberto.
0: Non sei più a casa.
1: Ciao Alberto, che belle scale che abbiamo fatto oggi.

0: bello il disco di Martin Garrix, messo così con questa temperatura, con gente
1: è un disco
0: al pomeriggio, ci sta, figo.
1: Per uscire un attimo.
0: Sì.
1: Uscire un attimo dallo stress, capito?
0: Ah, ok, bene.
1: È il therapy, discoterapia.
0: Discoterapia, questo.
1: Sì, therapy. Ah. Non la terapia, quella di Ramirez, no, la terapia, no, no, quella. No. Quella... Anche questo non è male.
0: Anche questo
1: anche
0: non è male.
1: È terapia.
0: Due così siamo a posto, sì, uno dietro l'altro, eh.
1: Portami un cuscino!

0: Beh, con due dischi uno dietro l'altro così, vedi che il nostro cervello inizia però a funzionare meglio, sì, perché sì, si è riposato.
1: Mi sento rilassato in questo momento adesso. Vuoi il tuo yin o il tuo yang?
0: No, il mio yang, fai.
1: Yin yang yang.
0: Arrivano messaggi strani, ma continuate a mandarli.

0: ragazzi, ho letto le recensioni di un famoso critico cinematografico e diceva così: ho preso visione di un cortometraggio all'oratorio Don Bosco di due nuovi registi e attori che si sono affacciati sul mondo del cinema. Continuate a fare musica.
1: Sì, meglio che fate musica, ragazzi, ma la colonna sonora del cinema comunque è nostra.
0: La colonna sonora del film è quella nostra.
1: Sono nostri diritti. Comunque era un film muto.
0: Manca poco, sono le 4 del pomeriggio.
1: Ma esiste il critico del critico da...
0: Certo, chi critica il critico. Certo,
1: come
0: il
1: si chiama quella figura?
0: Cri cri.

0: could be dreaming. Sai che con la forza del pensiero puoi fare tantissime cose se ti concentri, no?
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Ho provato stamattina davanti allo specchio, proprio braccia aperte, ero in mutande e basta, così lo specchio rideva anche un pochino. Mi riflettevo allo specchio e col pensiero volevo lievitarmi, cioè alzarmi da terra, no? Capito?
1: Sì.
0: Dicevo adesso mi sollevo, adesso mi sollevo. Si è sollevato.
1: Mi sono sollevato. E poi?
0: E poi sono ritornato giù. Sempre con la forza del pensiero sono riatterrato piano piano. Cioè basta chiudere.
1: Ci sono
0: gli occhi
1: testimoni di questa.
0: No, è questo il problema, porca miseria. Però
1: no,
0: voglio
1: però
0: ripetere
1: io,
0: fare
1: se
0: il
1: fossi
0: video.
1: In te lo racconterei a tutti.
0: Ecco, bravo, infatti vedi che te lo sto dicendo per questo.
2: Rimane tra me e te.

0: Comunque tu ridi e scherzi, prova a farlo. Facciamo questo esperimento live.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Tanto abbiamo meno. Sì. Allora, chiudi gli occhi. Allarga le braccia, dai. Sì, allarga le braccia, così ti vedo. Chiudi
1: mi
0: gli
1: vedono
0: occhi.
1: In televisione.
0: Ti vedono anche. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi.
1: Gli occhi.
0: Chiudi gli occhi. E adesso pensi ad alta voce.
1: Sì,
0: però pensi ad
1: io
0: alta
1: voce. Io sto lievitando verso il basso.
0: No, mi devo sollevare.
1: Io mi sto sollevando verso le inferi. Io sto scomparendo.
0: Vedi, stai andando
1: io
0: giù.
1: Sto andando sempre più in basso.
0: Vedi?
1: Come questo programma. Stiamo toccando il fondo. E non è ancora arrivata la nuova. Siamo come l'allenatore della Fiorentina.
0: No, l'hanno già mandato a chiare.
1: Esonerati.
0: Però vedi, vedi, vieni sopra con la forza
1: vieni
0: del pensiero.
1: Sopra. No, detto così mi suona malissimo. Dammi una
0: sollevati,
1: scala,
0: sollevati,
1: su.
0: Dammi
1: sta mano. Come le tartarughe sulle spiagge.
0: Aiutatemi
1: Sardegna.
0: Che dobbiamo alzarlo.
1: Ma perché?
0: Chiudi il party.
2: Chiudiamo il party. Arriviamo pace, amen.
3: Party is here. Party time on Studio Q,
4: your dance station.
3: Spot.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
7: Florida.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Conto termico 3.0
2: che rivoluziona tutto.
1: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
2: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
1: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
2: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
1: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
3: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia Halt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR. Temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani a iniziare del settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis, agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida al numero uno del tabellone Alexander Zverev, il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Robin Schulz, come dicevamo qualche giorno fa, premiato in Germania per questo concorso soltanto nazionale per me. Definire chi era il miglior DJ di Tesco, è venuto fuori proprio Robin Schulz. Bene, dai, non ti arrabbiare, perché adesso io ti faccio una proposta. Sarebbe bello però chiamare un ascoltatore e vedere su... Ah, pensavo che avessi preso qualcosa di là.
1: Cosa vuoi? No, niente.
0: Qualcosa da bere, ghiacciato.
1: Io ho qualcosa da bere, niente. Io non bevo più.
0: Basta, non bevi più, niente.
1: Io non bevo, io brillo di luce mia. Uilla. Sono come una supernova.
0: Allora, devi scegliere solo una cosa, anche voi che ascoltate. Io le ho già fatti, no?
1: Allora...
0: Io le ho già fatti, io so la risposta. Tu
1: grazie.
0: Tu subito devi rispondere. Allora, puoi scegliere solo una cosa. Puoi scegliere 4.000 euro al mese,
1: 4.000 euro,
0: euro al mese e al mese per tutta la vita.
1: Ok.
0: Due, una casa da 1.000.000 di euro. Tre, andare in pensione subito con 2.500 euro al mese.
1: Non ce l'ho.
0: Quattro,

0: un giorno sono due.
1: Sì, sì, lo so, abbiamo già fatto questo calcolo qualche tempo fa.
0: Ragazzi miei,
1: per cui diventa, cosa
0: diventa
1: che
0: 5
1: diventa?
0: Milioni e passa,
1: 5 milioni di
0: diventa
1: euro.
0: Miliardi poi addirittura.
1: Sì.
0: Che bello,
1: allora,
0: perché
1: giorni.
0: Io voglio fare come... È presente i fumetti di Paperon de Paperoni? Che apriva,
1: mi sembrava che arrivava a un milione però.
0: Sì?
1: Sì, quel tipo di raddoppio ti portava ad avere un milione a fine del mese.
0: Di più, sono di più.
1: Adesso però, faccio il calcolo.
0: Beh, però in poche parole, apri la stanza pieno di tutte queste banconote messe lì e tu che guardi e fai...
1: Bisogna vedere se te le danno quelle banconote oppure se ti danno tutti i pezzi da, da 50 centesimi.
0: Già arrivato, te la dite. No, io voglio tutte banconote.
1: Sì.
0: Così le butto sul letto. Mi...
1: ciao!
0: Non so se... apri la finestra, Barboni, vado dal mio direttore di banca. Beh, cos'è che hai detto? Uè, cozza, quanto costi te?
1: Però 4.000 euro al mese,
0: ma
1: per tutta la
0: briciole,
1: vita
0: briciole,
1: sono 40.000 euro l'anno.
0: Ma dai, che ci facciamo?
1: Per 10 sono 400.000.
0: Cosa ci fai?
1: Per 20 sono 800.000. Per 30
0: euro,
1: sono 4.000 euro al mese,
0: roba,
1: ragazzi. Non è poca roba, c'è gente che ne guadagna.
0: Noi non dobbiamo
1: c'è gente
0: guardare
1: che...
0: quelli che guadagnano
1: capito,
0: meno.
1: Ma non abbiamo rispetto in questo momento nei loro confronti.
0: Ma che ci frega del rispetto? Dobbiamo pesare i soldi che ha questi qua.
1: Ma io non so.
0: Sì, ciao.
2: Ciao. Un euro al giorno che raddoppio per 30 giorni, fate un attimo due conti, vedrai che lo scegliete.
0: Bravo.
1: Sapevamo che era
0: io ho scelto un euro al giorno per raddoppio ogni tutti. Cocco. Però che bello, dai. Frega, pensa a te, il tuo benessere. Dici domani, bah, voglio
1: può
0: sorvolare
1: essere,
0: New York.
1: Cioè, quello gratis?
0: Beh, però c'è solo il volo gratis, poi devi mangiare e bere, devi pagare.
1: No, il viaggio gratis, viaggiare gratis vuol dire viaggiare gratis,
0: sì,
1: vuol dire che è tutto.
0: Vuol dire che no,
1: no,
0: quando arrivi là
1: il
0: soggiorno.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, comunque, tanta gente, io penso l'uno, però anche 4.000 euro al mese, c'è gente che si accontenta, va bene.
1: Non è che ti accontenti, 4.000 euro al mese sono tanti. Per uno
0: all'anno.
1: Da sola, ma uno da solo, cosa vuol dire? 50, ho capito.
0: Ma non lo so, vabbè.
1: Ah, perché non aggiungi, quindi non lavori più.
0: Eh beh, non devi lavorare più, certo, che faccio? Prendo i soldi, secondo
1: io,
0: te?
1: Ma io lavoro anche.
0: Ah, ma tu?
1: Ne aggiungo altri
0: ma
1: due.
0: Ma tu sei matto? Io con
1: facciamo
0: un euro...
1: sei.
0: No, io se bisogna farla, bisogna farla bene la cosa. Vabbè, chi sai, è? Chi dai. È.
3: Pensione subito, pensione a 2.500 euro al mese.
0: Va bene.
3: E ce la faccio. Sì.
0: Ma questo è perché c'ha già i milioni in banca, dice questo,
1: no,
0: capito?
1: Vabbè, però... ma uno che ha lavorato una vita, in teoria... dovrebbe aver messo da parte qualcosa, sì.
0: In teoria. Vabbè, comunque.
1: In teoria.
0: Io allora li mando alla letterina.
1: Se uno ha lavorato una vita e ha una liquidazione, a parte le tasse che deve pagare, in teoria dovrebbe avere qualcosa da parte. Per quando verrà messo dai figli
0: bravo.
1: In un altro posto.
0: Va bene, io la letterina la mando, te 4.000 al mese per tutta la vita.
1: Io mi accontento di 4,
0: vabbè,
1: non mi interessa avere milioni.
0: Ok, va bene, mi raccomando, niente, mi lascia stare, dai. I feel good, I feel good, you're tuned to radio, studio
4: Pew, studio Pew. Spot.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card? Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Wow, Marco, ma che sorriso!
10: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
9: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
10: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
9: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
10: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
9: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
11: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio.

0: nuova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: che in Cremont, va bene ragazzi,
1: Garzo. Io preferisco un euro che raddoppia al giorno,
2: per forza.
1: E appena che ho un gruzzoletto lo investo nelle pompe funebri, magari il 10% con una pompe funebre.
0: Allora ragazzi,
2: allora fermo un attimo, però. Un euro al giorno moltiplicato su se stesso genera un miliardo e 73 milioni 741.824 euro.
0: Adesso tu dimmi,
2: con un miliardo,
0: ma che vuoi,
2: con
0: che
2: un miliardo
0: io?
2: Ma che cazzo devi investire? Ma che cazzo c'hai da investire sulla morte degli altri,
0: capito?
2: Cioè basta, un miliardo,
0: 30 milioni all'anno,
2: ma no,
0: dell'anno,
2: ma no,
0: se
2: li metti in banca,
0: ma non li metto neanche in banca.
2: Un miliardo da qui alla fine della tua vita,
0: ragazzi, ma sai quanto c'è? Poi figurati, tutto in cash, tu immagina.
2: Sì. Ma non ci sta neanche in casa.
0: Tu apri, si ascolta, quanto costa quello? Quanto costa? 74 milioni.
2: Ma questo, e sei da solo con in mano questo gruzzolo, è vero?
0: Ma anche se c'hai famiglia, che te frega?
2: Sì, ho capito, un miliardo, poi dopo, ti dà la testa.
0: Dici che i figli,
2: se non li sai gestire,
0: i figli ti fanno fuori.
2: I figli ti fanno fuori. Per molto meno, c'è gente che per molti meno soldi, però a quel punto un miliardo, che te ne frega, un miliardo di euro.
0: Con un miliardo di euro, dai ragazzi, insomma, non stiamo a parlare di investimento con quelle cifre lì.
2: Certo, se vuoi fare come si chiama quello là che c'ha le macchine elettriche?
0: Tesla, vabbè, adesso.
2: Lui ne ha 700 di miliardi, ma che se ne fa?
0: Vabbè, comunque,
2: siccome non li sa più come spendere,
0: ma allora
2: li usa
0: qua,
2: per andare nello spazio.
0: Allora vedi che qua più ne hai più ne vogliono.
2: Ma è così, più ne hai e più ne vuoi. Invece se tu ne hai pochi, ma abbastanza per toglierti i tuoi sollazzi,
0: con un miliardo di euro
2: hai voglia di offrire due birrette ogni sera
0: agli
2: amici, capito? Perché poi la gente viene da te a elemosinare cose.
0: Pensa che bello, Frankie. Tu hai un miliardo e passa, no? Esci la sera, perché qualsiasi persona che dice: senti, ma voglio mangiare un risotto alla francese. Sì. Prendo l'aereo, vado a Parigi.
2: Ho capito, lo fai anche con meno di un miliardo, però ti vogliono tutti fintamente bene.
0: Ma che me ne frega, i soldi sono miei.
2: Ho capito, per quanto i soldi sono tuoi, i soldi non fanno la felicità, arriverai un momento.
0: Fanno vivere meglio.
2: Ma sì, ma anche meno di un miliardo per quello.
0: Allora,
2: però dopo tu, quando li hai, tutti vengono da te. Ciao amico, come stai?
0: Allora,
2: andiamo fuori a cena.
0: Allora facciamo una cosa, dato che è un miliardo e 73 milioni 741.824. Allora, il miliardo e 73 milioni li tengo io. Le 741.824 le tieni te.
2: Ma a me non interessa avere, se io ho già i miei 4.000 euro al mese che genereranno più di 741.000 euro.
0: Vabbè, contento.
3: Se vinci un miliardo, quando vai a fare bancomat devono rifare gli standard degli scontrini, perché nel residuo non ci sta.
2: Vanno a capo. Lo scrivono a un MLD. Scrivono MLD, scrivono, perché non ci sta. Ma ti compri la banca con un miliardo. Crei una moneta tua.
0: Che bello sognare. Dai.
2: Comunque a fine mese la bolletta da pagare ce l'avete tutti,

0: tutti si facevano domande strane e particolari su di lei. Però attenzione, Frankie. Adesso ti aprirò la mente. Farò in modo.
1: Oggi mi hai aperto un sacco di cose.
0: Oggi voglio dire. Oggi ti faccio aprire le strade, quelle irraggiungibili.
1: Sì, sì, dillo quelli che sono sulla 4 con l'autostrada.
0: Vuoi cambiare la vita?
1: In asfaltamento.
0: Tu vuoi dare un cambio alla vita? La vuoi dare questo cambio alla vita?
1: Ma io ho già cambiata la mia vita, cos'è che devo fare ancora?
0: Ma ancora di più. Sì, allora, basta. Basta, adesso basta. Al mattino ti svegli, apri la finestra e devi dire che davanti a me si aprano strade di abbondanza, prosperità e realizzazione.
1: Lo posso fare, sono in campagna e nessuno mi sente.
0: Che ogni porta destinata al mio bene si apra con leggerezza, gioia e fiducia.
1: Sì.
0: Che la prosperità fisica verso di me mi raggiunga e mi trovi spazio nella mia vita. Che l'energia dell'universo sciolga ogni ostacolo e ogni paura di ogni limite. Ciò che era bloccato si aprirà, ciò che ti appartiene arriverà.
1: Ciò che ti appartiene, quindi arriva. Già ce l'hai.
0: Voglio dire, un po' la fregatura.
1: Ma scusa, quello
0: e
1: che infine, ti appartiene, ce
0: ciò
1: l'hai
0: che
1: già.
0: Accolgo con gratitudine arriverà.
1: Sì, però, insomma, con la gratitudine quello sì, ovvio. Oh. Ma se ciò che ti appartiene arriverà.
0: Ma molte volte quello che ti appartiene te lo fregano. Devi stare attento qua.
1: Sì, a me l'hanno fregato quello che mi appartiene, ma vedi, non è mai tornato nonostante.
0: Però
1: nonostante
0: tu,
1: la gratitudine.
0: C'è questa filastrocca. Sì. Capito?
1: Sì, ma io non ho bisogno di filastroccare. Io
0: prova al mattino.
1: Io devo lavorare, oh, ragazzi. Io devo alzare andare a lavorare.
0: No, adesso prendi 4.000 euro al mese. Via,
1: adesso li prendo. Perché l'ha deciso Mickey Garzilli.
0: Certo. Va bene, fatelo anche voi. Ma noi non ci crediamo a queste cose. Poi tu quando vedi le persone
1: in piccolo non hai letto che bisogna comprare. Manda questa catena 18 persone tra i tuoi amici. La catena di Sant'Antonio, dai. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Now listen to the OP. Studio Più Dance Station. Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese. Sabato 12 settembre al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia, la festa Back to School. Dalle 21 ti aspettiamo allo Student Party di inizio anno con il DJ set di Radio Studio Più, il sound di DJ Dami e l'animazione di Lassil.k. Agli stand panini, bibite e tanto altro. Sabato 12 settembre ci vediamo alla festa Back to School al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia. Info online e sui social.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
8: at 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
8: The party starts now.

0: discoteca, perché poi il party time è questo, no?
1: Vero?
0: E sono le 5:30 del mattino, stiamo ballando, così. Oppure sei in console con tutta la gente, tutta la gente che ti sta dietro la console.
1: Sono quelli che ti consolano. Ti consolano, hai capito? Se sei triste.
0: Poi c'è quella che si avvicina così, no?
1: Sì.
0: E ti fa l'appoggino. Tu li fai, viene a fare l'appoggino a me.
1: Però viene a fare l'appoggino con in mano la Bull, quella del gin tonic.
0: E, dici,
1: e poi ti guarda e ti dice: scusa, hai del reggaeton?
0: No,
1: sì, guarda che funziona così.
0: Ancora vanno così. No.
1: Guarda che se non ce l'hai, ho il cavetto per il telefonino.
0: Sai dove devi mettere il cavetto per farlo andare bene il telefonino? Tu è reggaeton.
1: Dai, metti su della bella musica. Bella, dai, facci divertire. Madonna.
0: Oppure metti quel disco che lo senti tu a Ibiza.
1: No, quello di TikTok.

0: in the world's most beautiful woman.
1: E poi dovete perdere il vizio di andare davanti alla console, guardare sì. il DJ, dargli il telefonino.
2: Ce l'hai questa canzone?
3: Sì, sì.
1: Andate davanti a Ghetta a fare una roba simile, dai, su. Vedi cosa ti risponde.
3: No, sai cosa dicono? No, perché lui ha tutto già registrato.

0: Daniel Cielo!
1: L'ho voluto dire io, vabbè, lui lo dice con un'altra impostazione, però ci sta, dai.
2: Sì. Vabbè. Lui usa una voce più rocca. Sì. Daniel Cielo! Neanche uno con la bella voce abbiamo.
1: Vabbè, ragazzi.
2: Scusa.
1: L'artista, allora, dai, sono artisti.
2: Tipo mammato, insomma.
1: Va bene, salutiamo Enzo, dai, salutiamolo.
2: Sì, perché magari uno non lo conosce, dice, ma che voce ha questo?
1: Infatti, vai.
2: Però poi sono personaggi.
1: Fluttua, così.
2: Ho già fluttuato, mi viene da
1: fluttare. Nelle note della musica. Questo è il party time. Vuoi qualcosa da bere?
2: Quando è che inizia la scuola?
1: Settimana prossima, non buttargliela già.
2: Non lo so, chiediamo.
1: Non buttargliela già.
2: Siete preoccupati?

0: hai fatto una domanda e arriva una risposta.
1: La scuola inizia giovedì. Praticamente andavo a scuola 2 giorni, dopo sono a casa altri 2 giorni, visto che sono stati a casa pochi giorni.
0: Ragazzi, iniziamo.
2: Aspetta, giovedì questo?
0: Giovedì, quindi? Giovedì.
2: Oh.
0: L'11 dovrebbe iniziare, che io so, Se non ero sì, magari a Verona
2: iniziano prima,
0: dipende. Però voglio dire, stiamo là a dire che hanno fatto tanto. Una volta si faceva più vacanza.
2: Ma come no? Una volta si tornava a scuola ottobre, ragazzi. Oh. Poi vacanza.
0: Se pensiamo. Vacanza.
2: No, perché devo portare mio nipote a scuola per quello. Quindi sì, la mattina ho anche questo.
0: Ma è bello. È bello. È bello. Conosci anche le mamme? No?
2: No.
0: Non c'è.
2: No, perché sono estraneo.
0: Ah, ok.
2: Dicono, hai visto, è venuta col nonno.

0: quando fa caldo sto disco deve suonare. Dunque fino a dicembre, ma dicembre, gennaio, febbraio, va avanti. Va bene, stavamo chiamando quello che ci ha detto che giovedì vanno a scuola.
1: No, in Lombardia iniziano il 14 di settembre. 14, non giovedì.
0: Non lo so, pronto? Pronto? Chi è che ti ha detto che iniziano giovedì?
2: Iniziano giovedì le scuole, giovedì 10.
0: Giovedì, ma dove?
1: Ah,
0: dove?
1: Ah, Verona! Ma Verona! È straniero, certo, no, perché da noi il 14.
0: In Lombardia 14, in Veneto allora giovedì, va bene.
1: In alcune, in altre zone d'Italia iniziano il 16 addirittura.
0: Settimana prossima, il 14.
1: Il 14 in Lombardia.
0: Ricordo.
1: La scuola per l'infanzia inizia oggi.
0: Beh, a che ora? Tu quando è che inizi? Quando è che inizi
1: lui
0: tu?
1: È giovedì.
0: No, lui. Tu quando è che inizi?
2: Io? Io vado a lavorare io.
0: Orca miseria. Che lavoro fai?
2: Stranamente.
0: Beh, il...
1: E cosa va di moda quest'anno? Cosa va? Mi va cosa? Il legno, il PVC, il GND?
2: PVC e alluminio.
0: Ecco, sei fermato. Bene, dalla voce che hai si capisce che guadagni tanto e noi siamo contenti per te, veramente.
2: Immagino.
1: Ti sente la gioia. Appena raddoppiato il tuo primo euro. Sei contento?
0: Vai.
2: Grazie, meno male.
0: Ti vogliamo bene, buona giornata.
1: Ciao. In bocca al lupo. Ciao.
0: Vedi, oggi sono iniziate a Bolzano. Il giovedì inizieranno anche nella zona
1: Verona,
0: di Trento. Verona, dunque Veneto.
1: Invece nel 77, le scuole riprendevano ottobre. Nel 1977 si tornava a scuola a ottobre.
0: Lo so.
1: Io l'ho vissuta questa cosa.
0: Infatti ce la invidiano, le nuove generazioni ce la invidiano.

0: spiegazione per cui a Verona e in Trentino iniziano
1: prima. Qua diventa un discorso politico.
0: Perché hanno più bisogno.
1: No.
0: Hanno bisogno di più giorni per apprendere.
1: Ecco.
0: Mentre invece i bambini più intelligenti iniziano il 14.
1: Perché te li metti contro?
0: Non, io non sto mettendo contro nessuno.
1: Guarda che poi vengono di fuori.
0: Aspetta però, quelli che iniziano il 10 finiscono prima allora.
1: Basta! Non dobbiamo entrare in certi argomenti, perché poi lei veramente da un dito sembra che facciamo politica.
0: Noi
1: che siamo
0: politica,
1: contro i veneti
0: della scuola.
1: O che siamo contro i lombardi.
0: Ma no, fondamentalmente non siamo né lombardi né veneti.
1: No. Goditi la vita giorno per giorno. Apri la finestra. Le strade si devono aprire.
0: Sì, ma chiudila poi.

0: Chiudendo con questa canzone sembra una serie di telefilm, eh? Cioè, immedesimati. Saluto, finisce la bella. E c'è questa musica. Cioè, vai su, con un cabrio sul lungomare, capito?
1: Sì, ma quale lungomare però?
0: Beh, non so, ce ne tanti da poter scegliere, voglio dire. Dovreste sceglierne uno, anche devo dare. Comunque. Ciao Miki e Frankie, mio figlio alle superiori inizia mercoledì a Milano, mentre mia figlia alle elementari lunedì prossimo a Casarile, come in tutte le scuole di Milano. Riccardo, grazie. Dai. Vabbè, ci avete fatto, avete dato delle notizie che almeno così non sbagliamo, perché
1: sì, ragazzi, sì, un attimo. Sì, sai, siccome comunque sia noi non studiamo più,
0: basta
1: perché
0: finito,
1: questa radio si chiama Studio Più.
0: Basta, è finita, voglio dire. Poi ragazzi, iniziate la scuola quando volete, cioè punto.
1: Poi faccio la scuola serale.
0: Ragazzi, mi hai voglia.
1: Ah, sì, sì.
0: Ci sono dei corsi di specializzazione che tu non hai.
1: È la scuola serale. Scuola serale.
0: Vabbè, ascolta, tu vai avanti fino alle 6 allora. Com'è
1: sì, faccio due in uno.
0: Fai due in uno?
1: Sì,
0: quella.
1: Sì.
0: Vabbè, è lunedì, eh.
1: Oggi vado fino alle 6, domani vado fino alle 6. Che strano, anche mercoledì farò fino alle 6. Guarda che strano.
0: Guarda che roba
1: è
0: strana.
1: È incredibile, una coincidenza pazzesca.
0: Allora vi lascio con Frankie che lui va avanti fino alle 6.
1: Che lui.
0: Poi domani
1: esatto.
0: Sei, domani sei in esterna.
1: Domani sono alla Fenice Bistro Caffetteria per l'ultimo giorno di bel tempo.
0: Guarda che c'è tutto ancora caldo. Però
1: e dopo arriva caldo ancora, eh. Piove un giorno, fa 4 gradi in meno per qualche ora, poi ritornano 38 gradi.
0: Va bene. Ciao Matteo, ciao domani.
1: Ciao,
0: ciao Frankie.
1: Ciao, ciao.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Venerdì 11 settembre torna il Party on the Road a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Una serata con musica anni 90-2000 per festeggiare il compleanno di Luca.
11: In console Frankie Gada e Eleonora Salvi.
10: Palace Café, Malavicina di Roverbella, il Party on the Road di Radio Studio Più.
12: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
13: No!
12: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
13: No!
12: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
14: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
12: Info su ivmacqua.it.
14: Acqua garantita? Acqua super garantita!
12: Solo su ivmacqua.it.
15: Wow, Marco, ma che sorriso!
16: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
15: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
16: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
15: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
16: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
15: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
17: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
18: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

To the Sun, e così entriamo nell'ultima parte di I Feel Good. Buon lunedì 7 di settembre, benvenuti sulla Dance Station d'Italia. Oh, dopo l'appuntamento con Mickey Garzini, un'ora ci avanza per arrivare fino in fondo, quindi dalle 17 alle ore 18, come sempre, come tutta la settimana, insomma, I Feel Good inizia alle 2 del pomeriggio, va a finire e terminare appunto alle ore 18, poi arriva Leonora Salvi e basta. Domani siamo in esterna, l'abbiamo già ricordato, domani siamo ancora al bistrò, caffetteria, la Fenice, pasticceria, tutto quello che volete voi, bordo lago, vista lago, con Studio Più la Dance Station d'Italia tutta l'estate che siamo lì, e ormai siamo di casa praticamente, per cui per tutto il mese ce la godremo di martedì, ok? Detto questo, signori, si comincia.

nasceva la radio, la radiolina. Madonna. Anche se in realtà non era il 7 settembre ma il 7 agosto, nasceva la radiolina portatile, e qui insomma molti italiani hanno fatto delle cose sicuramente interessanti con la radiolina, perché con la radiolina ci ascoltavi le partite, molti di voi lavorano ancora utilizzando la radiolina, però in concetto la radiolina sono andate veramente forte tra gli anni 70 e gli anni 80. Ok, quindi era facile vedere qualcuno passeggiare per le strade e aveva con sé questa radiolina portatile che insomma era stata creata dalla Sony come primo modello, per cui molti di voi avranno ascoltato sicuramente tutto il calcio minuto per minuto, tutte quelle trasmissioni lì che comunque sia erano forti con l'arrivo della Serie A negli anni 60, negli anni 70, ed era un obbligo portare la radiolina con sé per sentire anche gli aggiornamenti degli altri stadi, quello che succedeva, la schedina, perché c'era anche la schedina, quindi molta gente insomma la utilizzava. La consuetudine ha iniziato gradualmente a declinare verso la metà degli anni 90. Nei primi anni 2000, con l'introduzione delle dirette televisive ma anche dell'arrivo di internet disponibile sul cellulare, tutto questo si è perso. Però magari molti di voi invece hanno, come si dice, vissuto bene questa cosa della radio. E quindi la domanda nasce spontanea: voi ce l'avevate la radio portatile, la radio quella dove dovevi mettere dentro le batterie, quelle grosse, le stilo grosse, che funzionava anche come mangiacassette, la portavi in spiaggia, la portavi in spalla, la portavi legata alla bicicletta, altri la mettevano sulla Vespa, altri ancora insomma se la portavano in spiaggia o al lavoro, sicuramente sì. Per cui la cosa bella della radio sicuramente è anche quello, il fatto che fosse trasportabile senza fili, senza problemi. Oggi si fa col Bluetooth e col telefonino e con una cassa portatile. Però una volta c'era proprio la cosiddetta radiolina. Le avete ancora? Le avete usate? Le riutilizzereste? Le avete mai mostrate ai vostri figli? 338 141 1001. E mo vediamo se voi la radiolina ce l'avete ancora a casa, anche quella da comodino, quella del mulino bianco, per dire. Mamma mia, che ricordi.

0: Nicola, 70 anni fa, 71 per la precisione, nasceva la radiolina portatile, che poi è diventata anche mangianastri, mangiacassette, ed era di diverse dimensioni. Io ne ho ancora a casa quelle che usavo, no? Erano di marche abbastanza conosciute, insomma, della Philips, di altre marche ancora che adesso non sto qui a menzionare. Però c'è da dire che negli anni 80 la radio portatile per i ragazzi non era un semplice elettrodomestico, ma un vero e proprio simbolo di libertà, di identità, di appartenenza, perché senza internet, provate a immaginare di togliere la telefonia per sempre, o comunque piattaforme musicali dove oggi tu puoi avere tutto subito, una volta no, dovevi aspettarlo, c'era l'attesa. Perché se oggi tu puoi decidere di ascoltare una canzone nell'immediato, cioè sei lì con un amico e dici: ah, ti ricordi la canzone di Duran Duran? Quale? È quella che faceva, dai, fammi sentire, e lo fai sentire. All'epoca non era così, non potevi far sentire le cose a meno che non le avevi registrate, ma se le avevi registrate su una cassetta, ciao, dovevi cercare il punto, non era mica facile. Quindi tutto questo è stato magico, magico che se lo racconti a qualcuno della nuova generazione innanzitutto non ti capisce, proprio non ti capisce. Però era il bello, era questa la magia che ancora qualcuno di voi conserva.
1: Frankie, io

0: uso ancora sul cantiere la radio con le batterie. Ciao.
1: Hai capito, la usa ancora sul cantiere, non sei l'unico, la radio in un cantiere tiene tanta compagnia, assolutamente.
2: Ciao, io ciao. Sì, avevo uno stereo gigante e che con le pile grosse e me lo sono portata fino in Liguria con la moto, quindi non ti dico, ciao.
1: Da Milano in Liguria con una radio di grosse dimensioni, beh, tosta comunque sia. Poi la tenevi nella tua cameretta, la tenevi lì vicino al letto, la mettevi vicino al letto, la accendevi appena tornavi da scuola, ascoltavi la musica mentre facevi altre cose, facevi i compiti, le telefonate con gli amici, poi c'erano le canzoni da ascoltare. Ma se poi ti piaceva qualcuno, siamo onesti, dai, se ti piaceva qualcuno, la cassettina diventava e il mangianastri qualcosa di speciale. Perché cosa facevi? Andavi dalla ragazza che ti piace, la portavi in riva al mare, la portavi in riva al lago, la portavi in un giardino, la portavi dove cacchio volevi, nella tua cameretta, e mettevi su la tua musica preferita da fare sentire a lei, ok? E dovevi preparare una compilation per quella ragazza o per quel ragazzo, ed era questo il bello, perché sceglievi attentamente le canzoni e pensavi, questa gli piacerà, dai, questa la metto perché questa, o questa parla proprio di noi, questa è bellissima, questa la metto alla fine perché poi magari scatta il limone, hai capito? Ed era una cosa unica anche questa, non la puoi fare col telefonino, certo puoi fare la playlist delle canzoncine che trovi sui vari portali, ma non è la stessa roba, perché poi lei tornava a casa con la cassettina e quello lì era un momento magico che oggi non puoi più ripetere in qualche modo, hai capito? Non c'è.
3: Frankie, come no, certo che ce l'avevo, la Spazial, e al venerdì sera si registrava rigorosamente da Radio Studio Più le dirette da Genux, e poi ricordo ancora Spagna 92, sì, 92, cassettina registrata in spiaggia Benidorm. Non ti dico i complimenti dagli spagnoli e da altra gente che sentivano appunto i pezzi che mixavano.
1: Senza contare che se andavi in vacanza a Riccione, senza contare che se andavi a San Marino, nei negozi di San Marino trovavi le cassettine delle discoteche di Riccione, perché non era possibile venderle in discoteca, anche se poi si faceva lo stesso sotto banco. E a San Marino non c'erano delle tasse, e quindi tu andavi a San Marino e trovavi la cassettina dell'Altro Mondo Studio, della Baia Imperiale, della Mecca e di tutti quei posti lì. Ma la cosa più tenera del fatto che comunque avevi la radio portatile e del mangianastri incluso con la radio portatile è che le cassette si potevano comunque rovinare, si inceppavano, si rompeva anche il nastro, le batterie a volte finivano, quindi sul più bello e quando finivano il nastro rallentava, no? Sentivi la voce tutta eccetera, la registrazione poteva venire anche male, no? Il volume non era sempre perfetto, eppure proprio per questo la musica sembrava assolutamente più preziosa, cosa che per oggi è un pochino diversa.

0: I'm So Happy. E sì, ne avevo una bella grossa con anche a mangia cassette, comperata con i miei fratelli. Che bei tempi, ciao da Roberta da Scala. Ciao Roberta. Ci stavano anche le radio con le batterie da 9 volt, è vero. Io l'ho avuta e ce l'ho ancora. Lo so, bene, bene.
1: Eh sì, io ce l'ho ancora la radiolina, quella con le pile. La uso in giardino quando faccio i lavori, perché mi tiene compagnia, morca da salire.
0: Assolutamente, ciao caro. Sara ce l'ha e me la mostra, ti sto ascoltando proprio dalla radiolina, vedi la magia, ti sto ascoltando dalla radiolina. In cantiere io sempre studio più, ci mandano la foto del cantiere e della radio. Certo che ce l'avevo, era una Sony, aveva le doppie cassette, caspita, quelle erano fighe però, Il canarino è presente, la Porto San Giorgio. Io ho speso un capitale con le pile, ok? Le pile grosse, quelle belle grosse. Comunque ancora la tengo sulla mensola della sala, firmato Robaldo, altre immagini di batterie 9 volt. Grazie Robertino di Pesaro. Poi chi abbiamo? Ciao Frank, io essendo dell'anno 71 ho posseduto una radio Siemens acquistata da un mio amico negoziante di elettrodomestici. Aveva due mangiacassette, due casse con i subwoofer, 6 batterie che duravano poco. Quanto bel casino però, si registrava anche studio più. Gilda Castiglione, un abbraccio grande. Poi c'è Andrea da San Felice sul Panaro, Modena, che mi manda un messaggio di un minuto. Non posso, un minuto è tanto Andrea. Io comunque ti ringrazio, mi hai mandato la foto della tua bella Sony doppia cassetta anche tu, bella tosta. C'è da dire una cosa, innanzitutto che la cosa bella di noi che abbiamo vissuto quell'epoca e di voi che l'avete vissuto uguale è che comunque sia oltre a essere un pezzo della tua adolescenza, ok? Il bello era il fatto che noi non avevamo tutto subito come quelli di oggi. Oggi hai tutto subito e il tutto subito dopo un po' annoia, ok? Proprio per questo imparavamo ad affezionarci alle piccole cose, perché è proprio lì il segreto. Quando tu hai tutto subito non te lo godi, come quando invece non lo hai e lo devi un attimino conquistare, che sarebbe bello riviverlo. Va bene, Andrea da Verona giustamente ha la bambola gonfiabile con la quale si diverte tutte le sere, però d'altronde lo fa senza radio perché ha paura di prendere l'RDS, capito? Che è una malattia brutta. Quindi Andrea da Verona, contento tu, contenti anche noi. Poi mi ricordo quando si metteva la penna per mettere a posto il nastro, quello è un grande classico, assolutamente sì. Ringrazio anche René di Montichiari, siamo in ritardo, sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare gli auguri a Gloria Gaynor perché oggi è il suo compleanno. È il miglior modo per fare gli auguri a questa donna straordinaria che ho avuto l'onore di intervistare qui a Radio Studio Più negli anni 90, è sicuramente quello di mettere una sua canzone.
2: Radio Studio Più, the best sound from the past. Ah!

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Studio Q. Dance Station. Spot. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel il tramonto si guarda dal settimo piano, camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Dimentica le bollette, ti monto il fotovoltaico.
5: Mi monti chi?
4: Fotovoltaico.
5: E dove lo metto?
4: Lo monto a tetto.
5: Da Non Solo Clima il

0: tutto.
1: Ma tutto cosa?
0: Tutto tutto. E prima che scada il contributo.
1: Per privati e aziende?
0: Non solo clima.
1: 030 91 31 117.
2: Son cari cognari.
3: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
4: Dall'11 al 15 settembre torna la storica festa del vino Custoza. Degustazioni, stand enogastronomici, sport, laboratori per bambini e ottima musica. Venerdì, i tre amigos. Sabato, in console, Walter Master J. Domenica, la Albi Band. Lunedì, la Diapason Band. Martedì, gran finale con il sound di DJ Dami da Radio Studio Più e spettacolo pirotecnico. Dall'11 al 15 settembre, tutti al Custoza in festa. Sui social, digita Proloco Custoza.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Eccoci qua, è iniziato il party time. È iniziato l'ultimo party time. Intanto grazie alle persone che ancora stanno mandando messaggi relativi alla radio. E via via, ma abbiamo concluso il discorso. Domani tra l'altro c'è Ti sblocco un ricordo, quindi avremo modo di parlare di molte cose. Si

fatto un bel remix, Blaster Boys, che hanno dato un po' di carica a questa canzone che altrimenti mi rimaneva lì tranquilla tranquilla. E c'è anche Baby K tra gli artisti dell'estate 2026 che sembra non finire mai, è il Niño o non il Niño. Comunque sia, sarà un caldo settembre, a parte il brutto tempo previsto, la perturbazione di passaggio mercoledì. Speriamo che non faccia disastri, basta disastri, basta, siamo stanchi di vedere immagini di devastazione climatica.

È così, da film anche questa, Lady Gaga, Bruno Mars insieme. Salutiamo chi ci segue da Pescara, come sempre. Disco divano, quindi questo sì, quello che abbiamo appena ascoltato è un disco divano, sicuramente sì. Lo balli muovendoti a destra e a sinistra, stando anche sul divano, perché no?

minuti, pochi minuti ci separano dalla fine del Party Time, l'arrivo di Eleonora Saldi, la chiusura di I Feel Good e l'inizio di un'altra giornata, ok? Abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno con Gloria Gaynor, perché ci sta, ma oggi è il compleanno anche di Marcel Desailly. Ve lo ricordate Desailly? Alla mia età, tra l'altro, abbiamo la stessa età.

0: Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo domani da Lugana di Sirmione in diretta con Studio Pillola della Station d'Italia. Fate i bravi, vi lascio con Eleonora Salvi. Grazie a tutti, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
12: Wow, Marco, ma che sorriso!
13: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
12: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
13: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
12: Ma la qualità è garantita?
13: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
12: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
14: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
15: Preparati ad una serata dove la musica racconta, la danza travolge, le storie diventano emozione. Il 12 settembre, nella suggestiva cornice del castello di Desenzano del Garda, arriva Tra palco e realtà, Tour 2026. Una notte speciale con Garrison Rochelle e Claudia Pepa. E sul palco, Gard, Emma Muscat, Random, Opi e Cristian Stefanelli. Emozioni da vivere, musica, danza, talk e spettacolo, tutto in un'unica grande serata. Sabato 12 settembre, ore 20, Castello di Desenzano. Info e biglietti su trapalcoerealta.it.
16: Studio Pew, la Dance Station d'Italia. Studio Pew. Scarica la app di Radio Studio Pew. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Pew Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Pew.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Italvolley donne nel servizio di Jenny De Gaetano.
2: Come la nazionale italiana unisce tutti, Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto, fino al trionfo, 60 anni dopo, tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
2: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
4: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo, si può perdere molando. Noi l'abbiamo molato.
1: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20:45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18:30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
5: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite, mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
6: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
1: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.
7: Attention please! 3!
8: Dai che ci siamo!
7: 2! 1! Eleonora Salvi presenta!
8: Sì! Eccoci qui! Oh, siamo a lunedì, inizio settimana, dai che... Lunedì 7 settembre 2026, sono quasi le 18 in punto. Iniziamo così il nostro appuntamento. Come al solito ringraziamo di cuore Frankie Gada per averci lasciato la linea, e dobbiamo ringraziare insomma tutte le persone che sono venute a trovarci in questi weekend, in questo weekend di fuoco, da parte mia Povegliano Veronese, e insomma in provincia di Verona, una bellissima serata targata Radio Studio Più. Ieri sera siamo stati al Mirella Sunset con Graziano Fanelli, ringraziamo tutte le persone che c'erano. Poi ci sono stati tanti eventi con il buon Ugo Balmisano, Max Pedersini, insomma tanti eventi di Radio Studio Più, e noi siamo davvero contenti di insomma di fare buona musica insomma un po' in tutta Italia. Allora mettetevi comodi che iniziamo

0: Allora, cosa succede il lunedì? L'amato lunedì. Chuck si gira. Vada. Ora, vai. No, non sei sentito. Oh, Chuck si gira. Eccolo, l'uomo bello impossibile. Anzi, il brizzolato sì. Che fa impazzire il mondo. Certo che, allora, io non devo capire una cosa. Com'è che ogni serata che faccio con te, e giuro che non scherzo, questo lo dico sul serio. Com'è
1: no,
0: che
1: se adesso vogliamo, no, sentiamo
0: no, no,
1: la
0: no,
1: puttanata
0: è vero. No,
1: che adesso
0: no, è una cosa reale. Com'è che ogni volta c'è sempre una fanciulla che ci prova con te? Almeno una. Io quando lo
1: ma
0: chiamo
1: non è vero.
0: No, è vero. Lo chiamo il brizzolato fa impazzire il mondo, ma non per niente, perché ogni tanto ci sono
1: ma
0: le
1: allora,
0: fanciulle e lo guardano.
1: No, non è assolutamente vero.
2: Sia il film.
0: Allora, la voce fuori campo.
1: Popcorn, se li avete pronti,
0: sì.
1: Cominciamo.
0: Ma via. È vero.
1: Ma quale è vero? Ma insomma, no, ma scusa, è una fantasia che ti crei tu.
0: Ah, okay,
1: perché
0: sì.
1: Ti togli gli occhiali, poi vedi queste persone, ma effettivamente stanno
0: quindi
1: guardando te.
0: Quindi
1: dici
0: che è una mia fantasia,
1: sì,
0: certo.
1: Sì,
0: una donna, una bella donna che sta lì a guardare, dici
1: annunciamo
0: che guarda
1: la prossima
0: me.
1: Canzone
0: vabbè vanno le ciance. Comunque, perché sei qua, buon brizzolato che fa impazzire il mondo?
1: Perché lunedì sera è compito mio il party time.
0: Ok, sappiamo già cosa porterai.
1: Cosa porto? Quello che vuoi. Porto una zavorra.
0: Zavorra. Mi piace. Allora, nel frattempo, per tutte le donne che sono interessate, invieremo il numero di Max privatamente.
1: Ascolta, ma non mi hai detto.

Cry For You qui alle 18.15 su Radio Studio per la Dance Station d'Italia. Allora, sapete chi sono i Me Contro Te? Beh, se non sapete chi sono, sono due personaggi diventati famosi in tutta Italia. Magari chi ha dei fanciulli piccoli piccoli sicuramente hanno presente di chi stiamo parlando, e loro sono diventati, insomma, famosi inizialmente su YouTube con video, challenge, canzoni, storie dedicate principalmente a bambini e ragazzi, e nel tempo hanno anche realizzato un film, programmi TV, libri e spettacoli dal vivo. Ad ogni modo, si sono sposati davanti a 6.000 fan e hanno tutti pagato dai 48 ai 250 euro per vederli. Mi spiego meglio. Allora, hanno messo in scena una spettacolare celebrazione nuziale all'Unipol di Milano di fronte a 6.000 fan, come detto prima, in presenza, e oltre 100.000 spettatori in streaming, e lo show ha visto i due creator sfilare con classici abiti da cerimonia tra imponenti scenografie floreali, musica dal vivo ed effetti pirotecnici, attirando centinaia di giovanissimi accompagnati ovviamente dalle famiglie. Quindi diciamo che è stato una cerimonia un po' particolare. L'evento ha tuttavia sollevato ovviamente accese polemiche per i costi d'accesso e ovviamente la marcata impronta commerciale, con biglietti compresi, come detto prima, dai 48 ai 110 euro, fino ad arrivare a 200.

il riscaldamento, no, per iniziare al meglio questa settimana che ahimè molti oramai hanno ripreso a lavorare, alcuni invece insomma riprenderanno brevissimo e andare a scuola, altri invece magari hanno dei piccoli fanciulli, dei piccoli bimbi e hanno iniziato l'asilo, il nido e via dicendo, insomma riparte insomma tutta la quotidianità, la routine e via dicendo. Vabbè, ad ogni modo, comunque l'uomo, ci dicono, è un tantino migliore della sua reputazione e un tantino peggiore, e questa è insomma la filosofia essenziale di Al Pacino, che torna a far discutere i social proponendo una profonda riflessione sulla destinazione tra la reputazione pubblica e la reale essenza di ogni individuo, no? La visione del celebre attore invita a superare le etichette sociali, ricordando come l'immagine percepita degli altri sia spesso un'interpretazione parziale che non riflette la reale complessità della persona. Questa è una cosa davvero bellissima, e al giorno d'oggi purtroppo tutti noi tendiamo a fregarcene troppo di cosa pensano gli altri, no? Quindi questa cosa ci insegna anche a fregarcene, no? Perché no? Vivi!

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico sull'Italia. Nella giornata di martedì 8 settembre il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, il clima ancora molto caldo di piena estate, con temperature diurne che un po' ovunque oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi anche sulle nostre regioni meridionali. Tuttavia qualche fenomeno è atteso in serata e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi centro-occidentali e anche lungo l'Appennino centro-meridionale. Ma un cambiamento più significativo è atteso mercoledì sul nord Italia, lambito da un fronte atlantico che scorre oltre Alpi, responsabile non solo di fenomeni diffusi ed anche localmente violenti, ma anche di un calo delle temperature, almeno sulle regioni settentrionali il gran caldo è in graduale attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Studio Più Dance Station.
2: Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sabato 12 settembre al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia, la festa Back to School. Dalle 21 ti aspettiamo allo Student Party di inizio anno con il DJ set di Radio Studio Più, il sound di DJ Dami e l'animazione di Lassil.k, agli stand panini, bibite e tanto altro. Sabato 12 settembre ci vediamo alla festa Back to School al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia. Info online e sui social.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
5: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
4: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Martedì 15 settembre, al ristorante D'Arenato di Desenzano, cena per Venezuela e Colombia. Un'occasione per rispondere al grido di aiuto delle popolazioni recentemente colpite da terremoti devastanti. Prenotazioni allo 030 912 11 31. Ristorante D'Arenato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda.
7: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
8: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora.
12: Studio Più.
11: Party time.
13: Party time.
11: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
10: The party starts now.
14: Signori e signore, iniziamo così il primo party time della settimana.
15: Ladies and

0: Salutiamo la nostra Mary, fateci ballare, come no, come no, come no. Il nostro Vincenzo da Napoli, sempre presente, buonasera.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao.
1: Ciao. Vincenzo da Napoli.
0: Quindi abbiamo raccontato del nostro buon Max Pedersini, che lo chiamiamo il brizzolato che fa impazzire il mondo, perché oramai tutte le donne si avvicinano a lui, no? Il nostro amico da Treia dice: io ogni volta le faccio fuggire.

Ricordo ancora questo episodio di questa mia zia alla lontana, che abita appunto in Bassa Italia, e ci aveva invitato tutti quanti a mangiare questa, insomma, pasta con al peperoncino sostanzialmente. E le ho detto: zia, mi raccomando, perché io non sono un amante del peperoncino, o meglio, non riesco a reggerlo. E lui mi fa: non te preoccupare, non te preoccupare, vedrai che buona, la faccio leggera, leggera. Niente, sta di fatto che era quasi, non dico immangiabile, ma era fortissima. Ci vuole lo stomaco giusto, eh.

0: fare il party time. Li salutiamo anche da Brentonico. Ci siamo. Quanta bella gente.
1: Uila.
0: Questa la cantavo sempre prima di andare in discoteca con gli amici.

Era il nostro Max Pederzini, vuole farci venire la pelle d'oca. Un saluto da Moreno di Verona e Moreno, un altro Moreno però da Rosciano, c'è. Viva l'Abruzzo, viva Studio Più. Salutiamo la carissima Maya, che bello, che energia. La ringraziamo davvero tanto, tanto, tanto di cuore. E se non erro, se è quello insomma che dico io, la nostra Maya è venuta a trovarci, insomma, a Povegliano Veronese, giusto?

E a Fuerteventura e Radio Studio Più che ci accompagna anche qui Basitos Pesitos. Ciao ragazzi, buon relax, che meraviglia.

Hai capito? La cantante di Pompo nelle casse, insomma, è di Guardia Grele, vicino a Pescara. Questa cosa mi mancava, vedi? C'è sempre da scoprire qualcosa, vedi. Vedi che non mi sbagliavo, è proprio lei la nostra Maya, è stata una bellissima sorpresa, insomma si è presentata ed è bello dare un volto ai nostri ascoltatori, conoscerli dal vivo, è stato davvero magico e la ringraziamo ovviamente di cuore. Lo stesso è successo anche ieri sera al Mirella.

0: il Frigor con due gin tonic che aspetta solo voi. Un saluto da Filippo. Io non ho ancora capito, ma Filippo, fai troppo la bella vita, questa cosa mi rosica.
1: Ma avete detto gin tonic?

0: selfie, chi sta ancora lavorando e poi c'è chi sta rientrando dal lavoro. Sentiamo chi abbiamo, vai.
1: Ciao Eli.
0: Ciao.
1: Io ballo dentro la mia macchina andando a casa dal lavoro. Buona serata, buon lavoro.
0: Ciao cara amica da Pesaro. Il brizzolato che fa impazzire il mondo. Questa sera l'appuntamento fisso del lunedì sera, mix live per noi in questo momento dai nostri studi. Infatti scaricate l'app per vedere insomma il nostro buon Max, oppure guardateci tramite i nostri canali TV, perché lo ricordiamo, siamo anche insomma in diretta TV e in FM in DAB tramite il nostro sito ufficiale, la nostra applicazione gratuita. Siamo un po' ovunque.

0: Questa sera ci sentiamo particolarmente psichedelici con questa grande musica. Targata Radio Studio. Allora, ciao Ele, ciao Max, come sempre. Con il mio semplice saluto, spero che vi arrivi ricco di simpatia e di stima, perché è proprio vero, insomma, una radio come la vostra che fa sentire le persone come una grande family, non ce n'è, quindi un grande grazie va anche all'editore Claudio Tozzo e a parte ovviamente anche voi che lavorate. Grazie al nostro Matthew, ma che belle parole!
1: La famiglia!
0: Perché sì, siamo una famiglia! Poi devo capire questo messaggio: si salvi chi non andrà in B? Ho paura a chiederti cosa intendevi. Oh, ciao Claudio! Forse l'abbiamo capita, eh? Quanti messaggi che arrivano al 338-141-1001? Hiroshi, buonasera, benvenuto nel Party Time. Salutiamo anche i nostri amici. Volevamo ricordare Emanuele che Domenico esiste. È un collega della security di Verona. Ciao!

Salutiamo Beppe da Modena, che vorrebbe salutare a sua volta sua moglie Rosy. Salutiamo anche Francesco da Pescantina, che ci scrive: serata super venerdì a Povegliano. E abbiamo fatto un selfie, e certo che me lo ricordo. Ciao caro amico, è stato bello, eh.

0: campanella? Vuol dire che abbiamo finito? Allora, per una parte sì, abbiamo finito la primissima ora, ma avremo un'altra ora insieme, avremo altra buona musica, sempre targata Radio Studio Più, in console come sempre il nostro buon Max Pederzini. Perciò mi raccomando, rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Più.
3: Your dance station.
4: Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Conto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto!
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
7: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita sito nonsoloclima.com.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
9: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
10: Studio Più.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
2: L'economia.
1: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Vevero. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farle in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Jennifer Lopez, David Guetta con Save Me Tonight. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, come sempre lo ricordiamo, non sono mai sola, chi abbiamo con noi? Vai, Carmelo, nostro co-conduttore, tutti gli scappati di casa.
1: Chiamo la polizia!
0: chiama. E i vostri messaggi al 338-141-1001. Come sempre salutiamo i nostri amici come Anna dalla provincia di Mantova, buonasera. Poi chi altro abbiamo? Anche messaggi vocali, certo.
2: Amici, vai. Di studio più, io ballo camminando dal parco. Antonio della Denna, siete pronti?
0: Grazie Antonio, un grande abbraccio. Poi, allora, andiamo un po' più su, andiamo a Milano, perché a Milano fatturano, dico, sentiamo, vai.
3: Ciao Eleonora, sono ciao, Dani. Linate.
0: Ciao,
3: niente,
0: Dani.
3: Un po'
0: sì.
3: Che non ti sento, volevo farti un saluto
0: a te male.
3: E tutti i radioascoltatori. Niente, fatturato?
0: Sì,
3: dai, andiamo bene.
0: Oh, meno male.
3: E niente, un saluto, un abbraccio e... Eleonora!
0: Oh, questa sera ti sento un po' più giù, ti sento un po' più giù. Cos'è? Sarà il clima, sarà l'inizio settimana, che è lunedì. Abbiamo bisogno di una canzone un po' spinta, dai.

Quanto passa veloce il tempo. Beh, comunque c'è da dire una cosa, le canzoni passano, no? Passano tanti anni, ma comunque ancora ad oggi si ballano e si cantano. E qui bisogna farsi un bel punto interrogativo e domandarsi il perché. Vabbè, la risposta è lecita, perché ancora questa musica, insomma, è bella, piace a tutti, no? Allora, facciamo un caloroso saluto a chi si trova in spiaggia a Cervia e sta ascoltando la radio, il nostro Daniele.

0: Purple Disco Machine. Allora, arrivano tanti tanti messaggi, ma mai simpatici come il nostro ascoltatore. Sentiamo, vai. Dove stai? Dov'è?
1: Ciao Eleonora. Ciao. Sono Ermet da Milano Marittima.
0: Eccolo.
1: Ma
0: sì.
1: Contento, sì, come una,
0: sì,
1: Pasqua.
0: Perché?
1: Tornato il sole, il,
0: sì,
1: caldo.
0: Sì, è vero,
1: diciamo,
0: vero,
1: che non è mandato via.
0: È vero, vero.
1: Ma
0: vero.
1: Sì. Ho dovuto scialofanare i remi del Moscone, Amo perché ho detto ormai sverno tutto, metto tutto in soffitta e invece ho dovuto tirare tutto fuori.
0: Scialofanare
1: i remi perché ancora qui si rema dalla mattina alla sera.
0: Bravo, bravo.
1: Un saluto a tutti.
0: Ciao, un abbraccio. Beh, ma tu hai fretta, hai fretta. Senti, ma una domanda, così, tanto per, tanto non ci ascolta nessuno. Ma dove sono le tue ciabattine, no? A zoccolo di gnun, dove stanno? Dove sono? Ah, mamma mia, ascoltatori particolari ne abbiamo, Comunque, questa è una bella notizia che arriva dalla Calabria. Quest'anno la cicogna bianca ha stabilito un nuovo record. Sono ben 112 i pulcini nati.

House qui sulle frequenze di Radio Studio Pilota Dance Station d'Italia. Allora, un grande saluto anche ad Anna di Ravenna, tantissimi baci a te cara Anna, grazie per questo bel messaggio. E ringraziamo ovviamente anche Marzio da Verona, la città dell'amore, la città dell'amore. Comunque un po' di tempo che non vengo a Verona, che tra l'altro bene o male è qui vicino, insomma siamo qui.

David Guetta. Allora, certo che alcune notizie nel mondo sono davvero assurde e questa mi tocca particolarmente. O meglio, è una di quelle storie che sembrano uscite da un film, no? Cioè, immaginate un concerto che dura 639 anni. Sì, avete capito bene. Siamo in Germania, in una chiesa, dove dal 2001, pensate un po', è in corso un'esecuzione musicale destinata a terminare addirittura nel 2640, quindi si parla tra 600 anni praticamente, no? Il brano si chiama Organ ASL SP ed è stato composto da John Cage. Insomma, il nome, il titolo di questa canzone significa As So Slow As Possible, cioè il più lentamente possibile. E qui arriva la parte incredibile: non c'è nessun musicista ovviamente che suona da 639 anni. È un organo appositamente costruito che mantiene le note, mentre i cambi di accordo avvengono a distanza di mesi o addirittura di anni. L'ultimo cambio di accordo è avvenuto il 5 agosto del 2026, mentre il prossimo è previsto per ottobre 2027, quindi tra un mesetto. E chi ha ascoltato l'inizio di questo concerto, beh, non potrà mai ascoltarne la fine, perché per quella bisognerà aspettare ancora più di 600 anni. Let's go. Si salvi chi può.

We Called Be Dancing. Allora, i nostri ascoltatori ci tengono al corrente dell'errore che ho fatto, perché sì, ho fatto un piccolo errore. Avevo detto che appunto si parlava di settembre 2026 2027, scusate, mo faccio di nuovo l'errore. E io ho detto tra poco più di un mese, in realtà no, tra poco più di un anno, in realtà ho sbagliato l'anno. Vabbè, comunque, ad ogni modo, parliamo invece della Formula 1, no? Ormai non si fa altro che parlare di ciò, no? Kimi Antonelli trionfa al Gran Premio di Monza. Erano 60 anni, pensate un po', che un italiano non vinceva la gara, insomma, di casa, no? Dall'ultimo posto della vittoria davanti al pubblico di casa, un'impresa folle di Antonelli, che ha conquistato il Gran Premio d'Italia 2026 al termine di una rimonta straordinaria sul circuito di Monza. Il pilota italiano della Mercedes, costretto a partire dalla 20ª posizione a causa di una penalità per la sostituzione di alcuni componenti della Power Unit, ha attraversato l'intero gruppo fino a tagliare per primo al traguardo. E Antonelli interrompe così un'attesa durata esattamente 60 anni. L'ultimo italiano capace di vincere a Monza era stato Ludovico Scarfiotti nel 1966, quindi una giornata, diciamo, destinata a entrare nella storia della Formula 1 italiana. E andiamo!

Jamaican qui su Radio Studio per la Dance Station d'Italia. Allora, siamo a lunedì per molti, oggi il lunedì è un giorno triste, ma per altri insomma è il compleanno. Facciamo tantissimi auguri a Kevin per i suoi 25 anni.

0: Beh, lo possiamo dire, questa canzone l'abbiamo ballata con amici, con amiche, parenti, familiari, amanti, insomma un po' con chiunque, in tutte le piazze d'Italia e non solo. Comunque si parlava appunto di sport, no? E le nostre azzurre del volley, vedi, qua ci scrivono sul più bello se lo sono fatte fregare, no? E purtroppo è così, ci hanno fatto vivere, diciamo, un europeo davvero incredibile, e la nazionale, insomma, è arrivata fino alla finalissima di Istanbul dopo 8 vittorie consecutive, ma nell'ultimo atto ha dovuto arrendersi alla Turchia, padrona di casa, insomma, al termine di una battaglia finita 3-7-2. Niente oro quindi, ma per l'Italia arriva comunque una medaglia d'argento europea, la terza della nostra storia dopo quella del 2001 e del 2005, quindi dai, non male, non male, sicuramente dai. Ci vuole, ci vuole. Allora, facciamo una breve pausa, poi iniziamo il party time. Rimanete con noi.
1: Studio Più Dance Station. Spot. Dall'11 al 15 settembre torna la storica festa del vino Custoza. Degustazioni, stand enogastronomici, sport, laboratori per bambini e ottima musica. Venerdì, i tre amigos. Sabato, in console, Walter Master J. Domenica, l'Albi Band. Lunedì, la Diapason Band. Martedì, gran finale con il sound di DJ Dami da Radio Studio Più. E spettacolo pirotecnico. Dall'11 al 15 settembre, tutti al Custoza in festa. Sui social, digita Proloco Custoza.
2: Venerdì 11 settembre torna il Party on the Road a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Una serata con musica anni 90-2000 per festeggiare il compleanno di Luca. In console Frankie Gada e Eleonora Salvi. Palace Café, Malavicina di Roverbella, il Party on the Road di Radio Studio Più.
1: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Sentilo, sentilo! Che energia, ragazzi! Siamo solo a lunedì, ma qua abbiamo voglia di ballare. Abbiamo proprio tanta voglia di ballare. O magari di

fatemi fare un caloroso saluto a un personaggio che ho avuto l'opportunità di poterlo, insomma, conoscere dal vivo, un grande ascoltatore di Radio Sodo Più. Lui si chiama il Boli, che viene sempre preso in giro da sti poveri ragazzi, hai capito te? Ma io non ho capito, ma lasciali perdere, va, sono invidiosi, dai, sono invidiosi. Scherzi a parte, ciao Boli.

Salutiamo chi sta annaffiando 4.000 fragole. Saranno pronte a maggio. Mamma mia, io amo le fragole. Sono troppo buone. Pensare che c'è chi è allergico. Ah, che brutta vita. Ah, che brutto. Ciao Stefano di Imola, buonasera. Salutiamo anche i nostri amici da Viadana. Lui è Antonio, in questo momento insomma sta pedalando sulla sua mountain bike, insomma a ritmo di party time. Andiamo, andiamo, andiamo, pedala, pedala! Che bravi i nostri ragazzi, capito?

sono arrivato, non si può mancare assolutamente il lunedì. Meno male, meno male. Da Agrigento, i nostri amici all'ascolto. Ciao caro amico. Buonasera anche al Gallinaro. Uila. Che energia, che energia.

ricordate? E che finché erano limoni andava tutto bene. Ma no! Birichina!

giornata dal lavoro, la salutiamo. Allora, ciao bei dal Gallo, Super Max ci scrivono. Ragazzi, attenzione con i complimenti a Max, perché poi si gonfia e vola via. Quindi occhio per favore, non esagerate, siate gentili, ecco. Allora, nostro buon Max ti saluta. Ti saluta, ti saluta.

0: comunque il party time fa sempre un brutto effetto, eh.
1: Adelina!
0: Adelina, indossai, Adelina.
2: Adelina! Adelina, ma che stai a fa? Adelina!
0: Ma non era mica un film che urlava, diceva Adelina! E non ricordo.

niente a casa, si va a fare il bagno. Ciao Ettore da Varazze, grazie per la musica nel viaggio da Milano a Varazze. Un abbraccione a tutti e divertitevi sempre. Ciao.

Ringraziamo i nostri ascoltatori perché in tanti l'hanno detto: Rocky nel film, appunto, lo Stallone, no? Lo Stallone, Ricky.

L'ascoltatore ha scritto lo Stallone e Rocky. Ma è giusto, scusa, è lui. Vabbè, comunque ad ogni modo, guardando anche, insomma, informandoci, è dal film Rocky del 1976. Alla fine del combattimento, Rocky Balboa ha stremato, insomma, circa Adriana tra la folla e grida ripetutamente Adriana, ecco. Quindi vedi, è giusto, non è che dicono cavolati i nostri ascoltatori, eh? E che cavolo, dai! In tutto ciò, Adriana, l'hanno trovata poi?

Salutiamo i nostri amici che dicono che ci aspettano a Mala vicina di Roverbella. Noi non vediamo l'ora questo venerdì. È un super super evento, signori. Poi ne parleremo comunque nei prossimi giorni. Vi inviteremo sicuramente a venirci a trovare per ballare tutti insieme. La nostra amica da Sciacca presente come sempre. Signori, ci provo.

0: Il film era Maurizio! Maurizio! Era quello di Benigni! Maurizio, piccolo diavolo! Maurizio!
1: Adesso io non so, saltano fuori altri film. Vai,
2: dicono,
1: vai, vai.
2: Che Adriana se n'è andata via.
1: L'hanno vista a piangere. Ci stava questo momento così karaoke. Mi piaceva. Maestro, vada con l'ultima.

0: in questa città. E siamo in fondo. Dobbiamo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno interagito con noi, anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato con noi fino ad ora. Ringraziamo il nostro buon Max Pederzini e ovviamente lo invitiamo a venire di qua con noi. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Oh, eccoci qua, eccoci qua, pronti per il libro, stai calmo, vieni più in qua, scusa, vieni, vieni, vieni, piano, piano, sei arrivato, mamma mia, comunque guarda, sono sempre sul pezzo, tu hai il libro, me l'hai rubato, perché in realtà era il mio, ma ora mi sono portato avanti. Allora, signori, lunedì è l'appuntamento fisso del nostro buon Max, come potete ben sapere, insomma, più si invecchia, più si peggiora, no? E quindi, e quindi niente, che succede?
1: Mi stai dando del boomer ricoglionito?
0: Sì.
1: Ma va.
0: Esattamente.
1: Devo essere sincero.
0: No, fermati lì. Ad ogni modo, lui ogni volta pensa di essere simpatico con le sue freddure. Quindi adesso c'è un dibattito tra freddure. Inizio io?
1: Vai.
0: Allora, qual è il colmo per un fotografo?
1: Non lo so.
0: Avere una vita fuori campo. Fuori fuoco, ho sbagliato.
1: Gelo.
0: Ah, vabbè,
1: no,
0: tocca a te.
1: Vai. Perché molte zanzare pensano di essere famose?
0: Non lo so.
1: Lo dico? Perché sì, quando passano tutti battono le mani.
0: Mamma mia.
1: Mai sentito? Mamma è scattato mia. L'applauso.
0: Sì, pure. Allora, cosa ci fa una nuvola davanti allo specchio?
1: Non lo so.
0: Si guarda e si vede grigia. Dai, questa era carina.
1: Sca bellissima.
0: Dai, vai, l'ultimo.
1: Vai tu.
0: Vado io? Allora, sì. Perché il pomodoro non riesce a dormire?
1: Perché è acido.
0: No, perché ha l'insalata sulla coscienza.
1: Va proprio una grande cazzata.
0: Vuoi andare con l'ultima?
1: No,
0: vabbè,
1: vai,
0: vado
1: tu,
0: io
1: vai.
0: Con l'ultima. Cosa fa un elettricista quando si annoia?
1: Si rizza i capelli con la corrente.
0: C'eri vicino. No, oh. si dà una scossa. Fate i bravi, ciao!
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Comprello subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Sabato 12 settembre al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia, la festa Back to School. Dalle 21 ti aspettiamo allo Student Party di inizio anno con il DJ set di Radio Studio Più, il sound di DJ Dami e l'animazione di Lassil.k. Agli stand panini, bibite e tanto altro. Sabato 12 settembre ci vediamo alla festa Back to School al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia. Info online e sui social.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico sull'Italia. Nella giornata di martedì 8 settembre il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, il clima ancora molto caldo di piena estate, con temperature diurne che un po' ovunque oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi anche sulle nostre regioni meridionali. Tuttavia qualche fenomeno è atteso in serata e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi centro-occidentali e anche lungo l'Appennino centro-meridionale. Ma un cambiamento più significativo è atteso mercoledì sul nord Italia, lambito da un fronte atlantico che scorre oltre Alpi, responsabile non solo di fenomeni diffusi ed anche localmente violenti, ma anche di un calo delle temperature, almeno sulle regioni settentrionali. Il gran caldo è in graduale attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini. DTM 92.000.

insieme fino alle ore 22 per ballare rigorosamente con la migliore musica dance di sempre, quella 90-2000. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net per inviarci la vostra playlist, fatelo adesso, oppure, cosa importante, adesso in diretta potete inviarci un bel messaggio vocale, sempre tramite il nostro sito 90.studiopiu.net o il nostro numero 338 141 1001. Lo sentirete nel party time delle 20.30 o delle 21.30. L'importante, la cosa più importante in assoluto, perché DTM 90 funziona così, nel messaggio vocale dovete rigorosamente e assolutamente richiedere un brano dance 92.000. Noi proseguiamo con Stardust, Music Sounds Better With You.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Giovanetti, gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Franky Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
2: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
3: Florida.

nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Preparati ad una serata dove la musica racconta, la danza travolge, le storie diventano emozione. Il 12 settembre, nella suggestiva cornice del castello di Desenzano del Garda, arriva Tra palco e realtà, Tour 2026. Una notte speciale con Garrison Rochelle e Claudia Pepa. E sul palco, Gard, Emma Muscat, Random, Oppi e Cristian Stefanelli. Emozioni da vivere, musica, danza, talk e spettacolo, tutto in un'unica grande serata. Sabato 12 settembre, ore 20, Castello di Desenzano. Info e biglietti su trapalcoerealta.it. Questa è

21:30 in cui suoneremo le vostre richieste, quelle che avete fatto con un messaggio vocale al numero 338 141 1001 o sul nostro sito 90.studiopio.net. Arriva alla Fiera dell'Est.

0: Hai fatto poporo poporo? Allora sei proprio nel posto giusto. Questo è Dance Time Machine 90. È Gigi D'Agostino and Other Way nella playlist di Pietro di Casalmoro. Poi adesso arriva il prossimo pezzo e poi dopo c'è il primo party time. Quindi alza il volume a palla e le mani
1: in alto.
0: C'è Roby Rossini, Tanz Bambolina.

Studio Più Dance Station. Spot. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Venerdì 11 settembre torna il Party on the Road a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Una serata con musica anni 90-2000 per festeggiare il compleanno di Luca.
3: In console Frankie Gada e Eleonora Salvi.
2: Palace Café, Malavicina di Roverbella, il Party on the Road di Radio Studio Più.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Con il party sai quando parti e sai anche quando arrivi, fino alle 22 con il DTM 90. Una stronzata, va bene, volevo dire una cosa strana, l'ho detta. Peraltro mi è venuta in questo istante, non è che l'ho pensata, per cui è ancora più strana. Questa sera partiamo con il primo party time alle 21.31, quasi spaccando il secondo con Energy 52. Caffè del Mar, senti che pezzo.

0: L'energia si sente e spinge veramente tanto. Alle 20.34 di oggi, lunedì 7 settembre, c'è il party time DTM 90 e...
1: La pecora canta! Ecco,
0: hai rovinato l'atmosfera, completamente. Primo messaggio di questa sera, sentiamo chi suona al nostro citofono.
2: Buonasera, Davide da Conciso, torre di controllo di Desenzano del Garda, imbarco completato, quindi autorizzazione al decollo accordata. Pista di decollo 2001 di sinistra e pezzo dei T-42 ad inaugurare questa settimana del DTM. Dedica per il mio Kevin Crow friend Daniele da BG, giù la punta quindi sul pezzo Fine Time. Kevin Crow, take off and cue, sweat by J.
0: E allora senti cosa arriva, andiamo direttamente nel 2001, questa è la versione.

0: ho sbagliato l'orario prima. Ho detto 21 anziché 20. Perché qui in realtà negli studi noi siamo talmente avanti che abbiamo il fuso orario.
1: Caramba!
0: Stiamo scherzando, ovviamente. Prossimo messaggio! Sentiamo chi suona il nostro citofono alle 21 e 38.
2: Buonasera, Alex da Vincenzo. Questa sera scelgo Naive Looking for Happiness. Buon inizio settimana a tutti e ciao, adio.
0: Ciao, adio. Dalle tue parti che ore sono? Qui le 21 e 38.

0: Ma voglio vedere se canto dietro il ventilatore, se viene la stessa voce. Aspetta che accendo. Così al massimo. Aspetta di più ancora. Si sente? È così, è uguale la voce? No, non cambia niente. Volevo provare a fare l'effetto naive. No, non ci riesco, non ci riesco. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, bentornato. È possibile ascoltare Open Your Mind dei Datura? Ciao, grazie Willy di Fermo.
0: Certo Willy, eccola in arrivo. Tra l'altro abbiamo scoperto dove è finita la pecora quest'estate. Era in Sardegna con Manu Furetta, vero pecora?
2: La pecora can.

0: Usura, open your mind. Siamo nel 1992. Ancora ciao a tutti da Alex Castellini. Questo è il DTM 90. Mi stanno facendo dei dispetti incredibili. Non so, voi vi divertite con poco, ma sapete che poi quando mi alzo dalla postazione e vengo di lì, dopo mi diverto io, vero? Va bene, dai. Prossimo messaggio, vedi che arrivano gli orari? C'è Giorgia di Imola che dice che a Imola in questo momento sono le 20:44. Anche a casa di Manu Furetta sono le 20:44. È solo qui che sono le 21:44.
1: Ciao a tutti, buon inizio di settimana. Stasera vorrei rubare questo spazio per fare tanti auguri a mio padre che compie la bellezza di 89 anni.
0: Ah, però.
1: E dedicargli un brano a scelta. Grazie, un bacione.
0: Salutiamo. Siccome ne copie 89, noi gli dedichiamo i 49ers, perché così almeno sono 40 anni di meno, lo ingiovaniamo, vai.

0: messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per la prima richiesta di questa settimana vorrei interpellare My Alex. Infatti è un disco secondo me figo sound, pettinatissimo, ovvero DJ Tom Craft con Loneliness. Vorrei dedicarlo al mio DTM bestie pettinato per eccellenza, che è Davide ovviamente. Un saluto anche ad Andro e a tutti gli altri. Mi viene in mente Pietro, Rocky che mi saluta sempre, un abbraccio Rocky. Paolone da Fonsine, Ale da Pistoia, la mano Furetta, che mi sembra di aver sentito un messaggio la settimana scorsa, faceva gli auguri a Davide ma non ho ancora sentito la sua voce. E un saluto a tutti gli altri bagai, buona serata, domani, ciao ciao.
0: Grande Simo, grande. No, il messaggio è arrivato forte e chiaro. Io aggiungerei anche una cosa, se è possibile.
2: Le mani in alto.
0: Ma era meglio se lo diceva mai Alex, no?
3: E allora vai che ci

0: cose buone dal mondo. Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona, è party time.
1: Alex, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Buon inizio settimana a tutti. Stasera volevo richiedere il brano Satisfaction di Benny Benassi, dedicarlo a tutti gli amici grandi appassionati del DTM. Vi immagino tutti nel grande salone del Florida ballare col doppio passo mentre Alex vocalizza su questa bellissima canzone. Un abbraccio a tutti, buona serata, divertitevi, scatenatevi sempre col sorriso. Ciao e grazie.
0: Vocalizza.

0: Satisfaction alle 21:67 Studio Più, la Dance Station d'Italia. O sono le 26:39 Non so, che dici tu come orario? Quale va meglio? Prossimo messaggio, sentiamo.
1: Ciao, buon inizio settimana. Richiesto di questa sera, cosa resterà delle Vesti 5? A salute, Paolo da Ponzia.
0: Grande Paolo, ho trovato questa leva che accelera i pezzi. Hai sentito come accelera? E la cosa strana è che questa leva si chiama pitch.

0: questo è il problema. Hey Fest 65, cosa resterà in Song? Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel primo party time di questa sera. Ricordatevi che domani la puntata è fatta solo con le vostre playlist, quindi non si possono mandare messaggi vocali. E invece adesso io questa la dedico a Simo e anche a Davide e anche a Andro, perché questo è un pezzo pettinato, molto pettinato, del 1990. Anzi, lanciala tu, Mai Alex, vai.
1: Come on, come on. Solo i numeri uno.
0: Bonus track di questa sera, Dischi.

0: Get Hype Dischi su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel primo party time di questa sera. Sono Alex Castellini, suona insistentemente. È lui o non è lui? È lui, è lui.
1: Eccomi, corri. Appena rientrato dalle ferie per colpa di My Alexa, che mi ha fatto rientrare prima per il DTM.
0: Giusto.
1: Buonasera a tutti e buone vacanze 2026. E a te, grandissimo, altissimo e purissimo Alex Castellini. Tutto bene? Lo hai riportato a casa il gallo? Allora, volevo fare anche gli auguri, anche se in ritardo, a Davide per il compleanno dell'1 settembre. E contraccambiare gli auguri di Buon Natale che mi ha fatto ad agosto. Poi, bella nuova sigla, molto patata. Visto che non si può dire, come insegna la buona Manu Furetta.
0: Infatti è andato il beep.
1: Ma Alex, una curiosità: la terz'ultima sigla è durata 10 anni, la scorsa sigla è arrivata a gennaio 2025, ma questa ci arriverà al 2027? Ancora buona serata a tutti, al popolo del DTM. Ciao Cuda Milano.
0: Aspetta un attimo, aspetta che devo dare una grattatina, aspetta un secondo, possiamo aspettare un secondo o finisce il party time? Un attimo, torno subito, una grattatina. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.

0: sport. Sabato 12 settembre al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia, la festa Back to School. Dalle 21 ti aspettiamo allo Student Party di inizio anno con il DJ set di Radio Studio Più, il sound di DJ Dami e l'animazione di Lassil.k. Agli stand panini, bibite e tanto altro. Sabato 12 settembre ci vediamo alla festa Back to School al centro sportivo Silvio D'Arzo di Montecchio Emilia. Info online e sui social.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su Atlantic.com. Style
4: Studio Pew, the station of emotion. Everybody listen to Studio Pew all around the world, all around the place. You know, Studio Pew frequency.
5: Studio Pew Dance Station.
6: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
7: Dance Time Machine 90 DTM 90.000.

Lady Tom, It's a Dream, la richiesta di Q di Milano. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90. Andiamo dal modello di Forlì che ieri ha fatto ballare la settimana scorsa tutta l'università, in particolare alcuni docenti, facendogli ascoltare il DTM 90 dal nostro podcast. Grande Emanuela ha scelto Einstein, Dr. DJ, Electro Woman.

0: fino alle 22 rigorosamente assieme, rigorosamente con il DTM 90 e...
1: Le mani in alto!
0: Stasera si è sentita poco la pecora, eh? Io non so come mai, forse è rimasta in giro da qualche parte in qualche serata del weekend. Andiamo da Paola di Belgioioso.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
2: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Studio Più, Station of emotion, everybody listen to Studio Più, all around the world, all around the place, you know, Studio Più, frequent.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: nostro citofono suona, non suona, non suona.
1: Ciao, sentiamo. Alex, io che ti ho aprato. Un grande saluto a tutti di TMB. Se voglio ascoltare Automatic Sex, grande saluto a Kuman, Fretta, Andrew, Paolo, Simone, Davide, Venu e tutti di TMB. E la pecora canta, ricomincia di cantare. Ciao, ciao.
0: Grande Rocky, però, molla il citofono, se no si rompe.

0: diretta, che invece torneranno tranquillamente mercoledì.
1: Caramba!
0: Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, Andro di Legnara.
0: Ciao Andro.
2: Weekend tutto bene, trascorso nel mio stile. Più che altro Alex, non so se capita anche a te ogni tanto che nel weekend ti prefissi di fare quella determinata cosa e poi invece succede che fai tutt'altro. A me è successo così sto weekend. Richiesta di questa sera, brano in questione è Money Penny, Love in the Night. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Lo so che ci sono i prefissi, c'è la teleselezione. Se te li prefissi poi paghi anche un sacco di soldi, così succedeva negli anni 90. Money Penny, grande Andro.

0: canta, ciao ciao.
1: La pecora canta
2: come nell'infinito del sole, dal raggio che attraversa il mare, libero di possedere e volare.

0: Sì, secondo me parla dell'ascensore, vero? Va bene, dai. Prossimo messaggio, sono Alex Castellini, comandante di questo volo. Siete all'interno del DTM 90. E suono, suono, arrivo.
1: Ciao Alex, Beppe DJ da Savona.
0: Ciao Beppe.
2: Ciao a tutti.
1: Eccola qua la Giulietta.
0: Ciao Giulia.
2: Io vorrei indicare una canzone a Skipper.
1: Allora, la dedico
2: cagnolino.
1: Tu
2: la dedico io. Dedico il
1: allora, cagnolino. Fatti avanti tu, parla.
2: Come si dice?
1: Bauci, bauci.
2: Di casa tutto il mio Skipper.
1: Bauci, bauci, Ocus Focus.
2: Il mio cavalier King di 14 anni.
1: Ciao a tutti, buona serata da Giulia e Beppe DJ da Savona. Ciao, ciao.
0: Grande, allora la dedichiamo al cagnolino. Bauci, bau. Ocus Focus. Bauci.

0: Antonio, Simone, Andro, Mano Fureta. Il pezzo di questa sera che ti richiedo è Marvin Gaye, My Body, My Soul. Ma quanti siamo? Tantissimi ormai. Il popolo del DTM, la pecora canta. Ciao Bagai, buona settimana, ciao a tutti.
1: Praticamente è un campionatore, ha memorizzato tutti i saluti di tutti e alla fine li mette tutti assieme. Grande, grandissimo il nostro amico Daniele di Bergamo. Arriva Marvin Gardens, My Body and My Soul.

0: Manu Furetta in Sardegna, che là caldo, poi c'erano le, i suoi simili, no? Deve per forza tornare qui tutte le estati, tutti gli inverni.
1: Caramba!
0: Qua. Deve, dovesse stare là anche d'inverno, poi con i suoi simili, no? Va bene. Proseguiamo col prossimo pezzo, andiamo nella notte, ci sono gli 883. E qui le mani cosa fanno?
2: Le mani in alto!

0: E con il 24/7 siamo arrivati alla fine della puntata del DTM 90. È il momento di salutarvi. Auguro una buona serata. Ci sentiamo troppo veloce. Alla fine della puntata con i 24/7. I can stand it. Noi ci sentiamo domani, come sempre, alle 11.30 nel morning. Troppo lento? Medio? Alle 11.30 nel Morning Fever. E poi la sera dalle 20 alle 22. Puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. Mentre richieste, quelle con il vostro messaggio vocale, torneranno mercoledì. Da Alex Castellini è tutto, bauci bau ciao, a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
2: Venerdì 11 settembre torna il Party on the Road a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Una serata con musica anni 90-2000 per festeggiare il compleanno di Luca.
3: In console Frankie Gada e Eleonora Salvi.
2: Palace Café, Malavicina di Roverbella, il Party on the Road di Radio Studio Più.
4: Studio Più. Watch the station of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio P, frequency.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più, diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19:30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.
7: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
8: Florida.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Oh, si stanno già muovendo, eh? Hanno capito che dopo...

0: Cioè, io saluto l'Anna Giulia. Buonasera Anna Giulia.
1: Quasi quasi saluto Desiree. Ciao Desiree.
0: E io Sofia. She's crazy like a fool. Ogni riccio è un capriccio qui, eh.

0: dice com'è bello. E se ti lascia, se ti lascia, che si fa?
1: Se ti lascia,
2: se ti lascia, lo sai.
0: Dillo.
1: Cosa?
0: Hai sentito bene?
1: Ho sentito bene. E adesso?
0: Dalla regina al re degli anni 70, signori.

non lo so, è un oggetto, che cos'è? Sanari, alza le mani al cielo, tutti insieme adesso! Se non partecipi non sarai felice per tutta la vita, perché se non ti diverti quando sei qui in piazza con tanta bella gente, figuriamoci quando sei solo. Mani! Luce, luce adesso, vai Andrea!

0: anche di qua a mia sinistra, vai.
1: E mi sto spogliando tu. Quanti anni?
0: Dillo, quanti anni mi dai? Dai, dai. 25? No, quelli sono i contributi. Sono un po' più grande, diciamo. Vai.

0: L'applauso non è per noi, è per voi. Ma non per tutti, per solo no. quelli che si stanno divertendo e stanno ballando. Allora, chi sono quelli che si stanno divertendo e stanno ballando? Ah, vi siete dati nascosto finalmente. Avete capito di che pasta siamo fatti?
1: Però,
0: eh?
1: Fatemi salutare.
0: A curva.
1: A curva, esatto. Il privé, signori. Fate un applauso a tutti gli amici del Sagrado. Ormai comare, che bene. Vai, fate ciao con la manina. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Oh, quelli non si alzano perché appena ti alzi uno te ciula il marciapiede.
1: Allora, diciamolo, siamo in diretta sulle frequenze di Radio Studio Più e soprattutto in TV. Qui c'è una telecamera, sul palco c'è un'altra.
0: Lì c'era un'altra ancora.
1: Ok. Quindi facciamo sentire sia in radio e facciamo vedere in TV il calore che c'è qui nel Salento, ma soprattutto a Sanarica.
0: Siamo pronti? Al nostro tre?
1: Uno, due,
0: tre!
1: Di più, di più, di più!
0: Non c'è due senza tre! Oh, questo è il pubblico che noi vogliamo, non quelli che stanno fermi così. Che cazzo sei venuto a fare? Oh, non c'è niente da guardare. Allora, gli anni 70 sono terminati, quindi Massimo,
1: siamo pronti per entrare nel vivo degli anni 80, signori e signori. Ah, gli anni 80 è stata una decade bellissima.
0: Io ero piccolino, ma c'ero già, eh.
1: Che facevi negli anni 80?
0: Niente, mi mettevano mio padre, mia madre davanti al televisore. Toh, guarda.
1: E cosa guardavi?
0: Serie TV, cartoni animati.
1: Colpo grosso.
0: Colpo grosso erano dopo le 2 della sera. Però c'erano i cartoni animati, le serie TV, c'era

0: questa è bravissimo, guarda.
1: Ah, bravo Street Angel, questa ci piace. Com'è che fa?
2: Vai, mani a tempo.
1: Oh, vuoi vedere che il pubblico più caldo, più caloroso sono quelli seduti?
2: Guarda che sono belli,

0: bene.
1: Io canto il ritmo e dolce il tuo respiro, è primavera, sarà perché ti
0: signori qua sapete cosa fare, non è che vi dobbiamo dire noi che dovete saltare e fare casino, non ve lo dobbiamo dire noi.

0: guardo stasera Street Angel, eh?
1: Senti cosa arriva. La conoscete?
0: Lo facciamo dire a loro? Più forte! Grandi!

0: Massimo Ciro, vai! Hai capito? E noi paghiamo, vai! Allora, volevo salutare tutte quelle mamme che sono contente perché tra poco i figli torneranno a scuola!
1: Anche il papà, guardali!
0: Quanti giorni mancano?
1: Una settimana, no?
0: Quando inizia la scuola?
1: La settimana prossima, lunedì. Sono 6 giorni. Vabbè.

0: prima volta che siete andati al mare?
1: 2 anni fa.
0: Oggi? Ieri.
1: E anche domani, bravi.
2: Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni.
0: Lei era Giuni Russo, signori.
2: Senti.

devono e non possono morire. Se gli altri non li mettono, noi li proponiamo. Vai. Perché siamo nati e cresciuti con questa musica.

0: contro la guerra, assolutamente proprio. E allora, vi siete divertiti?
1: Ok,
0: tutti a casa,
1: alla prossima.
0: Via, via, dai, sfollate per favore, ce ne dobbiamo andare, che domani dobbiamo andare da un'altra parte. No, no, che c'è? Perché mi guardi così?
1: Non, no, non loro ci stanno guardando male.
0: Non avete da fare? Non eravate voi di Sanarica che dicevate veloci, veloci, mezz'ora e via? Abbiamo sbagliato pubblico, abbiamo sbagliato piazza, quindi dovete continuare.
1: Dobbiamo continuare?
0: E quindi dopo gli anni 70,
1: dopo gli anni 80,
0: entriamo nel vivo
1: degli anni 90! 90!

0: adesso le mani a tempo tutti. What is love?
1: Baby, don't hurt me. Don't hurt. Qua parte la storia, la seconda della serata,
0: vai, spingi le mani su.

0: Comando sul ritornello, eh. Ti ricordi com'è che fa questa? Sì, è facile, eh.
1: Io vorrei capire se si sta grato o si ricordano.
0: Certo che sì, perché no? Siete pronti, signori? Tocca a voi, a tutti voi, eh.

con il fatto talento. E tutto il pubblico di Sanare Castiglione che alza le mani al cielo. Pronti? Mani su!

0: E a proposito di mare, anche in questa piazza, signori, pronti a fare le onde. Pronti tutti di qua con le mani, vai, tutti di qua. Ora tutti di là, bravo.
1: Leggermente mosso. Agitiamo questo mare.

0: dirlo, vai! Da soli? Vai Domenico!
1: Grande Nico! Che meraviglia!
0: Un saluto a Nico Montediur! Se siete forti, se avete energia, dobbiamo far tremare la piazza di Sanarica. Siete pronti?

0: Wow.
1: E bravi, allora, bravi.
0: Adesso, giusto per capire, quanti seguono la nostra pagina? Sulle mani, quanti seguono la pagina del Party Salento?
1: Non tantissimi, eh.
0: Quindi, se vi state divertendo, se vi piace il nostro format, potete seguirci, anche perché tutte le storie che faremo noi e che farete voi le ritroverete appunto sulla nostra pagina Instagram.
1: Anche le foto che sta facendo il nostro Francesco le pubblicheremo.
0: Esatto.
1: Quindi ci sarete anche voi in primo piano. Ma, detto questo,
0: ma dove vi trovo? Io non vi trovo come Party Salento su Instagram.
1: Ma è facile, amico mio.
0: Come si deve
1: mi
0: fare?
1: Mi sento un po' il Giorgio Mastrotto del Party Salento.
0: Allora,
1: signori, tiratelo fuori, prendetelo in mano. No, è vero, prima prendilo in mano e poi tiralo fuori. Stiamo parlando dello smartphone, signori. Non siate maliziosi, per favore. E allora, signori, inquadrate qui.
0: Con la vostra,
1: è facile.
0: Con la vostra fotocamera, inquadrate tranquillamente.
1: Si apre il link, siete sulla nostra pagina. Ovviamente, semplicemente segui.
0: Esatto.
1: Poi
0: siamo in diretta nazionale su Radio Studio Più. Ringraziamo il nostro main partner. Ringraziamo anche il nostro partner, che è Grana Padano, che ci segue ormai da un po' di anni. E Grana Padano, ogni piazza, regala dei gadget alle comitive più belle, quelle più simpatiche, quelle che fanno più casino!
1: È buona parola.
0: E mo?
1: Basteranno tutti i gadget?
0: Dica? Stanno ancora inquadrando?
1: I signori, inquadrate, mettetevi piace, ok. Scusa, nel frattempo, Angelo, siamo pronti? Dove stanno sti regalini?
0: Non lo so, dove stanno?
1: Amazon,
0: è arrivato Amazon.
1: È arrivato Amazon?
0: Vai.
1: Ragazzi, dove stanno? Regalini.
0: Pronti? Vai, sulle mani tutti!

0: ci siamo fermati agli anni 90.
1: Esatto.
0: Quindi dobbiamo arrivare pian piano
1: ai giorni nostri. Però dagli anni 90 in poi cambiamo proprio millennio. Entriamo nel nuovo millennio e noi ve lo raccontiamo così.

e per la gioia di tutte le donne, di tutte le signore, direttamente da Mediaset, canale 5 Italia 1, da migliori teatri italiani, le tournée internazionali, il ballerino.

Mettiti là, vai. Tutti. Shake that.

0: nostra è Salentina.
1: Proprio Salentina, Salentina, anzi, del basso Salentina. Ma chi abbiamo?
0: Signori, anche stasera con noi la nostra mascotte,
1: il nostro party corno.
2: Se ben blon non pensa a un tasse.
0: Ormai è sempre con noi, eh. Buonasera, unicorno!

0: E non finisce qui? Scioglievo le trecce, i cavalli ballavano. Ce la balliamo anche oggi. Sotto braccio.
1: Questa fa delirio, questa canzone, sì.

0: Wow.
1: Mamma mia, vi state divertendo, sì o no? Siate sinceri? Sì o no?
0: A wow, me. Grandi.
1: Allora, siamo quasi per arrivare ai giorni nostri, però Massimo,
0: sì,
1: prima di arrivare nei giorni nostri, visto che qua siamo nel Salento, proprio nella terra più calda d'Italia, quella col popolo che si vuole bene, è arrivato il momento anche di fare un piccolo tributo al Salento, che dici?
0: Sono d'accordo, ma lo facciamo noi il tributo?
1: No, non è che dobbiamo fare tutto noi, tu all'inizio l'hai detto, un po' noi e un po'
0: loro.
1: Quindi a voi?
0: Quindi signori, fate tutto da soli.
1: Andrea, un po' di atmosfera, grazie, vai!

0: ci vuole male.
1: A chi ci vuole male?
2: Ditelo, ditelo.
1: Ulivo.
2: Vogliamoci bene, signori, la vita una è. Una.

0: Questi? Te lo dico in confidenza senza che ci sente nessuno. Questi mo non se ne vanno più stasera, capito? Sono partiti piano piano, non conoscevano lo spettacolo, ci hanno visto questi chi sono, che fanno. Mo questi chi li manda a casa? Proviamo a mandarli a casa?
1: Proviamo.
0: Beh, signori, grazie per essere stati con noi. Lo show finisce qui. Buonanotte, saluti.
1: Come no? È finito lo spettacolo.
0: None, no? Sine o none? No. Sine o none?
1: None.
0: In italiano, che ci guardano un po' tutto il mondo, diciamo così, dice none.
1: None si dice. No.
0: Sine o none?
1: None.
0: Hanno capito?
1: Hanno capito.
0: Se no li spieghiamo a quelli di Milano. D'accordo. Allora
2: devi
0: street.
2: Devi fare la traduzione per gli amici che ci ascoltano dal Friuli. Sarebbe none?
0: E sarebbe un no in modo modesto, semplice ed elegante. Come quando tu vai alla mamma, gli rompi le scatole, la mamma, none! E elegantemente la mamma ti dice...
1: None.
0: No? Ci siamo capiti. Quindi,
1: allora, siamo pronti?
0: Che facciamo? Ci rilassiamo un po', perché l'ultimo blocco è quello potente, carico.
2: Sicuro che vi rilassate solamente?
1: No, facciamo.
0: Sentiamo.
1: Sì, facciamo.
2: Facciamolo, no?
1: Lo facciamo,
2: secondo
1: no.
2: me il pubblico è giusto. Aspetta, proviamo. No. Voglio sentire
0: no.
2: l'urlo. Voglio
0: no,
2: sentire.
0: No, Angelo, io farei quella cosa che stai dicendo tu, un bel lento tutti
1: bello,
0: quanti
1: tutti
0: insieme.
1: Innamorati, anche perché diciamolo, noi raccontiamo la storia della musica italiana internazionale degli anni 70 e giorni nostri, però non è soltanto musica da ballare.
0: Ci sono canzoni che hanno fatto innamorare, c'era gente che faceva l'amore in macchina.
1: Faceva.
0: Traduco per gli amici di Milano. La signora di una fiata sta per dire una volta.
1: Anche per gli amici che ci ascoltano.
0: Allora, Andrea, possiamo creare un po' di atmosfera?
1: Sì, musi, vai.
0: Di passione, non so, un rosso, un blu, qualcosa. Signori, se volete, adesso potete tirare fuori i vostri smartphone, accendeteli. Brava, sei stata la prima. Complimenti. Creiamo l'atmosfera tutti quanti, anche quelli sul sacrato. E quindi, Massimo.
1: Tutti gli smartphone su e continuiamo così.
3: E lei mi guardava con sospetto.
0: Tutti.
3: Poi mi sono

0: manca da morire. Saprei.
1: Senza musica, vai.
0: Voce.
2: Saprei cosa fare.
0: Questa è storia, eh. Vai con la prossima, Angelo.
3: Che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta.
0: E si continua.

0: Voce! Vai! Bravi! Possiamo farne una un po' più recente? Così finiamo? Se sbaglio questa ha vinto Sanremo?
1: Esatto, ha vinto anche Sanremo e fa così.
2: E magari non sarà.
0: Oh, la conoscete tutti, vai!
2: Nemmeno questa la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: E arriviamo ai giorni nostri, Massimo!
1: Dagli anni 2010 ad oggi, un bel percorso, e noi continuiamo così!

story. You're Laura.

0: Ciao Dario. Matteo.
1: E ancora un saluto a tutti quelli che ascoltano. Siamo ancora in diretta sulle frequenze di Radio Studio Più, in diretta TV.

0: ci sta chiamando da tre ore, vedi che vuole.
1: E adesso se ne arriva gentilmente saltellare tutti.
0: Voce! Di e ancora!
2: E chiedo!
0: Guarda che bella comitiva di gioventù! Ragazzi, tutto a posto? Grandi, vai! Mi raccomando, viva la vita!

0: ¿La conoscete, signori? E allora?
1: Salimos per la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Mariana,
0: Ma che corpo di ballo abbiamo, signori?

senti questo disco, senti. Mi raccomando, dopo il party Salento non andate via perché la festa continua. E adesso, signori, vi consiglio di chiudere gli occhi, pensare alla cosa più bella ed alzare tutti le mani al cielo. Tutti pronti? Chiudi gli occhi, chiudili, chiudili. Entra nella tua dimensione.

0: tutti,
1: ad ognuno di voi, e noi vi salutiamo così con questo disco, ma non andate via,
0: anche perché c'è la pennettata per tutti, è gratuita,
1: pennettata per tutti,
0: è pennettata,
1: e allora io rimango
0: anche io,
1: grazie al colpo di ballo.
0: Signori, questa la dobbiamo cantare e sognare insieme. Pronti?
1: Per l'ultima volta, Sanarica!

0: Grazie!
1: Questa sera abbiamo fatto un viaggio. Un viaggio lungo più di 50 anni. Abbiamo cantato, ballato, ricordato. Perché ogni canzone custodisce un pezzo della nostra vita. C'è una musica che ci ricorda il primo amore, una che ci riporta all'infanzia, una che ci fa sorridere e un'altra che riesce ancora a farci battere il cuore. La musica non ci chiede chi siamo, non ci divide, non ci giudica. La musica ci unisce. E questa sera, per qualche ora, molti di voi hanno ricordato, cantato e sognato insieme. Se tornando a casa vi porterete via anche un solo sorriso, allora tutto questo sarà valsa la pena. E se pensate che questa notte meriti un ultimo suono, regalateci il vostro applauso, perché anche quello è...

0: applauso, perché ogni applauso è per ognuno di voi.
1: Grazie di cuore che avete scelto di passare con noi questo magnifico lunedì.
0: Beh, quelli che non ci conoscono oggi ci conoscono. Eccoli qua, concludiamo la grande.
1: Signori, nel frattempo, il nostro corpo di ballo, Ginevra,
0: Desiree,
1: Sara,
0: l'unico uomo sulla faccia della terra che abbiamo sul palco, che balla, Stefano Bonferrini,
1: la nostra Anna Giulia,
0: ogni riccio un capriccio, Sofia,
1: e la nostra Gaia,
0: e la mascotte, signori, è lei, Diletta. Grazie a Street Angel, grazie a tutti i ragazzi dell'effettistica. Ah,
1: grazie.
0: Beh,
1: adesso però l'applauso più forte, signori, vogliamo sentirlo per tutti coloro che hanno realizzato questo evento. Tutto il comitato Madonna delle Grazie. Forte l'applauso, eccoli qui!
0: Prego, prego, avanti, buonasera!
1: Eccoli qui, forte l'applauso!
0: Qua, wow, guarda quanti giovani, guarda!
1: Che squadrone, signori, guarda che squadrone! Eccoli qua, che meraviglia!
0: Oh, ma quanti siete?

0: tanto una, come dire, ci passa dalla mente, ma chi ce lo fa fare? Chi ce lo fa fare?
1: E poi?
0: E poi guardiamo questa piazza piena, le luci si accendono, la nostra musica o la vostra musica fa esplodere questa piazza e quindi diciamo a noi piace così perché Sanarica così è molto più bella.
1: Grande!
0: Grazie, grazie a voi.
1: Aspetta, aspetta, lascia il microfono. Cioè, facci capire. Te. Aspetta un attimo, che non è la prima volta che veniamo qua. Ma adesso, no? Sì. Cioè, noi scendiamo. Che succede? La serata... come mangia? No, si mangia?
0: Si mangia.
1: Cioè, spiegaci. Massimo, no, io non ho capito. Che si fa adesso?
0: Si mangia. Come? Adesso, come dire, ci allarghiamo un po', mettiamo qualche sedia, qualche tavolino.
1: Ah.
0: Ci sarà un po' di musica. La trasformiamo questa piazza in osteria.
1: Davvero?
0: Sì.
1: E noi possiamo rimanere?
0: Ci possiamo fermare tutti, in osteria. E quindi ci sarà una pernottata per tutti, offerta dal comitato.
1: E io stasera di qua non mi andavo a bocchiare.
0: Diciamo, no, no.
1: Lo dico in milanese, non so se c'è qualcuno in Milano che mi capisce, mi comprendete, ok. Allora, grazie ancora a tutto il comitato, Massimo. Seguiteci, grazie, se vi siete divertiti, che dire? Finiamo la grande.
2: Finiamo la grande? Lo diciamo?
1: Vai.
2: Oggi è stata una serata meravigliosa e soprattutto abbiamo visto tanti bei sorrisi in questa piazza. E un consiglio che diamo?
1: È quello di portare con voi il vostro sorriso. Mi raccomando, tanti auguri e buona vita a tutti. Grazie!
2: Grazie!
1: Buon proseguimento, musica maestro!

Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico sull'Italia. Nella giornata di martedì 8 settembre il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, il clima ancora molto caldo di piena estate, con temperature diurne che un po' ovunque oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi anche sulle nostre regioni meridionali. Tuttavia qualche fenomeno è atteso in serata e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi centro-occidentali e anche lungo l'Appennino centro-meridionale. Ma un cambiamento più significativo è atteso mercoledì sul nord Italia, lambito da un fronte atlantico che scorre oltre Alpi, responsabile non solo di fenomeni diffusi ed anche localmente violenti, ma anche di un calo delle temperature, almeno sulle regioni settentrionali. Il gran caldo è in graduale attenuazione. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
2: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
3: Florida.
4: C'era

nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.